Bravo.

adesso ho raggiunto il successo, tutto osso, senza un filo di grasso. Guardate, sono uguale di Picasso.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: estáis sempre cantant.
1: Hola, hola, tu com estàs?
0: Mi no work.
1: Tu Agata cinturata stai sempre a spassa. Sapete che un matrimonio ti ha fatto una brutta festa, ti ha fatto.

cacciata da casa. E stavo sciorna quasi ogni giorno a chiunque sta incontrata vicino alla fatta di matta. A doppa di chi ci va, mi vuoi della cavana, e non ti capisci chi ci va, mi pusce, mi pusce, mi pusce, ma tu capisci chi ci va, mi pusce di trocca, a ci facete ci va, vuoi ma pura pusha, pusha, pusha, ci va, compagna ma pusha. Come sta l'era che la mogliera, come

fatica, Franci. Mi vuoi da luperì? Io non ti capisco, Franci. Mi pusce, mi pusce, mi pusce. Ma tu che pusce, Franci? Mi pusce di shine broscia. A tu pacienza, Franci. Porta ma pura pusha, pusha, pusha. Franci accompagna ma pusha. Ok, Timo!

lobi nelle acque di coroglio, sugli scogli, da un mollusco e una conchiglia. Ti donai il cuore mio, lo scorta a voi, di tre cose l'accettaste tutte e tre. Ma un bel giorno scartasti l'amore, tradisti il mio amore, scordasti coroglio, e te ne vista solo verso voi. Io ti potrei uccidere, ecco, perché no? Venga, visto la carica, un po' se fa mamma. Ma poi penso che tengo famiglia, che mi chiamo Michele Coniglio, ed essendo coniglio non posso sparare, ma si va visto.

mesi, da febbraio fino a luglio. Ti ho comprato 3 vestiti e 4 maglie. Ti ho mangiato 107 fritti, 71 pasta asciutta e forse più. E in compenso tu senza motivo al campo sportivo mi lasci, mi pianti e te ne sciatti con il centro avanti. Io ti potrei distruggere. Ecco, perché no? Vengo la bomba atomica, lo potevamo

donna, a 15 anni le una viola, a 20 le una rosa sullo stelo, e a 25 è come un girasole.

la donna cerca il pecora di turno, cerca l'agnello per mandarlo al forno. L'uomo che se la sposa piglia un terno, ma poi dal paradiso

0: cammina.
1: Mamma mia, belli uomo, raga, mi aiutate.
2: Che è stato, donna Carmela? Che si è fatto vostro marito?
1: Allora, raga.
0: Si era putato.
2: Mentre giocavo pallone.
0: Ah, dunque, fosse stato cielo se l'avesse fatto sul campo di gioco. Sarebbe stata una vittima del dovere. Invece ha sciugliato in coppa una scorza e banana.
1: Sono caruto.
0: Che si ha schifezzato tutti i giocatori.
1: Ma che buono, io sto fuori allenamento, che vai tu a?
0: Perché non ti vuoi allenare? Perché? Nato marito faccia tutto per appagare i desideri sportivi della moglie.
1: Ehi, non sono nato marito, perciò rievo tu pallone a capo e non mi scuccia più, hai capito? Non
0: ma
1: mi scuccia più.
0: Ma dovresti essere orgoglioso di offrirti all'Italia come l'uomo che potrebbe sostituire i vari Piolo, Meazzi, Sallustra, eccetera, eccetera. Da te dovrebbe venire fuori il grande campione.
2: E ha ragione vostra moglie. Questo fatto di ricorrere agli stranieri deve finire.
3: E chi meglio di voi lo potrebbe far finire?
1: Ma mo facete ma la carità, finitela voi a mia moglie perché sennò faccio pazzo. Avete capito che faccio pazzo?
0: Ma non signore, non te ne incaricare. Io domani vado a parlare con il comandante e ti faccio accattare un Napoli.
2: E se non sono accattato un Napoli venite a Villa
3: Roma. Ma Roma, che è meglio si sove in Torino.
0: E se manco Torino mi fa l'affare, io dove vengo?
1: Lo saponare, chi lo solo lo saponare, ma può accattare a me. Come
0: ma
1: sto
0: non signore, non ti preoccupare, tu la stoppa ce l'hai e quando tieni la stoppa?
1: Ma che affumagliare, lo metti in la valigia e me ne vago a Venezuela.
2: Ma quella parla delle capacità, della classe.
3: Parla della prestanza fisica.
1: Ho capito, ma voi mi avete visto buono?
2: Benissimo.
1: Ma avete squadriato buono?
3: Benissimo.
1: Ma avete smirciato buono i quartieranzi e i quartieri?
0: Benissimo.
1: E allora siete giocati tutti e tre.
4: Carmè, per questo sport farò qualche pazzia. Sulla parola mia da faccia di tussacà.
0: Viaggi, tu ricevi?
4: Sì.
0: Vuoi far parlare giornale?
4: Beh, sì.
0: La squadra nazionale, come facilmi più?
1: Ma non vede che io soffro, che frema. Si spostate, maligno si sceglie.
0: Mo so corra a Milano, sarà.

0: dirà.
1: Io volesse fa 5-6 gol.
0: Posso uscire, piangi ma si muove.
1: C'hai scavalca mediana e terzina.
0: E fa presto, tiende cammina.
1: Carme, carme, carme, tu mi hai guaiato a me.
0: Piangi, piangi, piangi, col colpo ne tenchi.

che bello caffè sulla Napoli stanno fa, e nessuno si spiega perché è una vera specialità. Adoro il caffè, casa sente per sta città, e un nervoso nervoso con me ogni tanto so va a pigliare. Come nasce tu sento un bebè che di 5 e 2 non può che caffè, e l'inglese si scorda da te si venasse bene espresso che te. Ah, che bello caffè sulla Napoli stanno.

che bello cavè, sulla Napoli sanno fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità. Adore cavè, che si sente per sta città, è un nervoso, nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Come nasce di dentro per te, che dici, guè guè, un po' che cavè, e l'inglese si scorda con te, si viene a sapere, espresso che è, ah, che bello cavè.

pizza! Pizzesca, pizza, leve tu stu spizze, che sta pizza è una delizia, e ti arriva all'indirizzo. Da Milazzo a Varazzo, tutto quanto vanno pazzo, sta pizza un nenu spizia, se non può mangiare una spizza, vai cavolo!

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

mangio fatto bene finto, mangio fatto bene finto, tutto pronto. Non ci manca proprio niente, non ci manca proprio niente, tutto pronto.

0: tutte canzone nostre.
1: Questa piccola insolente,
2: ti prego,
0: ma voglia ricordare. Diamo con un pittore

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Oggi c'ariella buona e carbata, tu che hai visto sempre abbracciata, una promessa e matrimonio, a sentista pure tu. Essa diceva sia vita mia, e a primavera già vimma sposare, non ero vero, fu una bugia, se ne partù.

Copa na strada e anche sull'aia, mies alla torre e alla ricampagna, una carretta piccirilla.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Madonna mia, stia in una mano, salva mamma mia, fa la gamba felice insieme a me, così a Madonna, eppure tu sei mamma, sulla sta grazia cerca in balia fa, Madonna, ovvunque io faccia una cappella, per te.

voi mă guardate e non mi rispondete. Dottor, parlate chiaro. Come sta? Ma carazzate. Allora ci capite? La vecchiarella mia, no, non si può salvare. Sono 3 anni che la tengo malata.

è magrisciuta senza papà mia. Madonna mia, perché da uvigliar? Tanta malvagità in coppa sta terra. Ta miglia è buona, e infame fai gambà. Già rimanetta sola, vicchiarello.

2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
Addio fanciulle care, domani me ne vo, me vesta militare, cuscia bole sciacco, metti de jasi logam, faccia stu coro guost, per via che cedo il posto.

гордо Назараева мне. La vita militare non può saperla chi non la prova, certo è una vita nuova che gioie e pene nel cor ti dà. Sotto quel grigio verde, sotto il calore dei patri panni, ritorna di vent'anni, chi ce ne ha trenta, chi ne ha di più. La casa e la caserma, la tua famiglia, la compagnia, niente malinconia, contenti e lieti si fa il dovere. Ma quando nella notte tu resti solo di sentinella, pensando

valletta mia da zambara, uno sta strada da felicità. Sta bocca poi non basta ancora, un capo zucchero cadere, ma lo so provarla, basta andare. Accade mondo, accade mondo.

murat quando va appassionate, casa stanno da Capemonde, a Capemonde, se stasera ci viene con me, ora l'albero va da notte, casa stanno di Marina, Capemonde non si dice no. Non ci stanno cari, cari, dice sì. A Capemonde, a Capemonde, a Capemonde, dice braccio mi accadesco, rude, me imbasso, rude, me mari. Appena in cielo spunta luna, amore bello.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

gaggia fa, se manca su rosca, per poi finire sopra il marciapiede. Io sacceggiavo, spetta a me, mo vanno tutti, ma il sottoscrittete non se ne importa più. Stasera di mare, non me ne cago fa, se viene, non viene, tu a chi vuoi tu. La vita già è difficile, ti chiamo complicato, ma non devo convincere che io voglio cambiare. Stasera di mare, e ti muovo la sta padronissima, fai benissimo. Se ne va a casa, due, la mano a mano, la mano a re, stavi di bene.

Guarito, gallardo e tosto il cuore in petto a me, a me voleva. Tu cuore congelato lunga e lungo lunga te, tu da così posso cambiare e me giù, e a San Martino a me, non mi ci manda tu, stasera ti vado un mese da fare, ci vedo, tu a chi morire, la vita già è difficile.

Sotto a sta luna e rose son d'argento, una stella si specchia a mare.

mare chiară, mare chiară.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

da 15 anni da Siena, un movino si imbriaca, si dice sua cerina una bruna, una zingara trafana si sommè. Ma

Sed è la lunga ma sottrisca, è passa e passa come il signor. Via che mamma tua e casa

0: Quando l'ho lasciata lì, ragna tutta, tutta niente fa di più. E tu capisci che te voglio bene, mai sangrerete, mai nascerti. Quando l'ho lasciata lì,
1: Grazie a tutti.

Oh, to me, ba ba ba ba ba.

oggi voglio da bacino per tutto, che bellezza da pagliato ragazzo, sempre uno, solo uno, il tuo cuore prima fa da da da da, ma non sa che fa da da da da da, quando penso da da da da da da, se ti ami fa fa fa fa da da da da da, oh quando ti farò, quando faccio l'uomo, fughetti, fugani, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò, fugò,

0: RAI, Radio Live Napoli.
1: Lo giorno camminava chiana chiana, quando incontrava via una zingarella, come volete leggere stamane, pan divina qual era la mia stella. Zingare, zingare, di macio.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dopo una via sa buona dica ancora, ma tutte vate che sta bocca bella, caterà l'ultima ora di Gina Manetta, sinceramente tu di mamme, sempre te con mamme, belle curate.

buona mia che tu puri l'ubera, dai tu voluto bene chi era d'ora, ma questo tu piacera a

capo una mia veretta al tuo paese, mamma vado con la profondità. Se guadagnai e spesa, mi vinto simpatia, tu canta vita davanti a me. Napoli!

fama e ne basteranno ancora. Iuana, e poi bagni 80 sete, me ne faccio limonata, me ne bevo acqua d'orgata, ma la sete resta mio, e se sono un pozzo pieno d'acqua, anzi peggio ancora, sono un fiumicello, un ricagno, un ruscello, solo l'arno sono il po'. Tu sei bella e non ti adulo, ma non mami no. Idio destardo come un mulo, sono pronta a dare il cuore.

0: ma finti e mi lustrati, mi mastruisce, mi lastruisce, no, no, no, non so buone qua, guarda.
1: E la mia lingua più non vale, me la taglierò, metterò la sottofale, ne farò un pacco postale e a te la spedirò. Come un pesce restante,

cuffa cuffa, dimmi tu perché ti zuppi zuppi coppi coppi. Voglio morire con te. No, aspetta un momento. Muore prima tu. Io amaro, hai capito? Sì.

tanti giorni in da settimana, e tu proprio ad un menega di chi, ma viene a dica non mi vuoi più bene, cambia lassa non mi vuoi più sentire. Ti pare mai possibile che mo mi metta a chiagnere?

a vedere questo occhio in buce, che sto occhio bello non si hanno a sciupare, facimmo pace me da mano vase, e a picce cade non potimmo stare. Dammi sta bocca tenera, d'intasti braccia stringiamo, voglio...

scusate, chi di voi Rosa Gagliardi, la sposa che quest'oggi da parola, io vi conosco, una buona figliola, mia ricca ciorta, non va da mancare, ambata sola, senza mamma e padre, e si donetta, che se averità. Tanti auguri, tanti permettete, e voglio da così, sinceramente, con meno padre, con meno parente, e niente mala faccia, non temete.

dich hätten wir am Meer. Die Sonne hat die Manna, ma wo spiegel, so viel ga conosce tutta vita roba da vostra, non mi sfortuna, e venga assai andando, oh condà. Ma non vi offendere, non vi spaventare,

che parte da sto cuore mio malato, un cuore padre troppo affezionato, a figlia sua che tutto si è scordato, che io che la lasciai piccerella.

Ma come? Non va mai, mo vorrò un piede. Decida una parola, che va cosa? Qui siete tale qua la mamma vostra, è proprio adesso, mo vaggia per là. Appunto questa, siete carcerata, e oggi son cresciuta a libertà. Non son un assassino, ma per dentro fa una calunnia. Buon la mamma toia, la prova di gelosia, sbattai sta gioia, so con migliaia in luce, e non mi detto. Non piangerà così, no, figlia mia, ma con lontana, scuorna non te do. Mo sai,

0: don Martino, non scordate. Il mio consorte sbocca delle bocche. Se voi sentite questo, vi inguaiate. Non so che fare a due, vado con. A forza, vuoi parlare, la possono sparare. Questo, se il fatto è quando a Nucerino, ci mette il dedo a rindere lo sguardo, ve lo fa diventare un palloncino. Tu violino, dice che è chitarra, tu muore se non parlo, statta zitto, non voglia mai uscire Don Martino. Sapesse che la moglie lo tradisce, tu certamente non la passa lisce. Vuoi in galetta e parla, che già fa, sì, dice che la moglie rovo la sa, va? Voi non ti fidete nei trecci c'era in bocca, sa? Giù cesse. Hai visto, mascalzo, che hai fatto? Non lo credete, questo è un assassino. Vincela che si è fatto un ritratto e ce l'ha data al caro suo cugino. A forza vuoi parlare, possono sparare. Quella signora vostra è troppo ansista e noi facciamo bene a non parlare. Del resto poi quella era una barrista e voi non me la viveva a sposare. Adesso fate fate, state calmo e non sentite mai a mio marito. Che lo può dire? Ho fatto lo sergente. Ma quello è stato pure col tenente. Vuoi in galera e parla, che ce fa? E in cielo con pungiera poi sparava? Eh no? Stavolta già parla io? Eh sì, qualcosa pure la devo dire. Già che ci siamo, caro Don Martino, qualche cosetta anche io la devo dire. Voi siete stato un debole, un cretino. Se vi parli io vi faccio inorridire. Stavolta già parla, sì, sì, no, pozzi schiattare. Qua tutto il mondo sapeva le cofette che senza scorna ha fatto vostra moglie. E voi non li presa mai le orecchie ed ora vi trovate a mia tembroglie. Qua se sapeste pure mio marito ha fatto pazza va signora vostra, ma io che non so scemo con ma voi me li schiaffai sotto a tutte e due. E del resto poi vi dico la verità, quello l'ha fatto senza ci pensare. La colpa è vostra che stavolti chi uscitevi oggi a muscia Don Martino.
1: Rai Radio Live Napoli.

E chiedo scusa a tutti se ho trovato un nuovo accordo e per errore ho scritto un pezzo indie. Stasera il mio melodico del cuore si avanza cagano, è diventato

Eppure come padre il ciuno ce l'ho messa tutta, ma già sapeva figlia, ma pazza per Calcutta.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: C'è chi racconta storie attraverso un libro, chi attraverso una canzone e chi riesce a farlo con pochi minuti di video, una telecamera e tanta creatività. Viviamo in un tempo in cui le idee viaggiano veloci, attraversano schermi, generazioni e confini. Ma per lasciare il segno serve qualcosa che nessun algoritmo può insegnare: autenticità. Oggi entriamo nel mondo di chi ha trasformato la passione per la comunicazione, l'intrattenimento e i contenuti digitali in un linguaggio capace di coinvolgere migliaia di persone ogni giorno. Un viaggio tra creatività, ironia, web e nuove forme di racconto. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono io Fabiola Cimminella e questo è il programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Allora, dunque, oggi abbiamo un amico, un ospite speciale, perché sono innamorata della sua creatività, della sua genialità, anzi ti ho definito, se lo vuoi sapere, genio maledetto. E diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Marco Marfella, che io non sapevo il tuo cognome, perché ti chiamano il Menestrello su Instagram, sui social, il Menestrello. Benvenuto.
1: Grazie, grazie mille.
0: Allora, partiamo proprio, Marco, dal Menestrello. Sì. Menestrello H, ecco, questo nome d'arte, questo nome, da dove ti è venuto? Come
1: sì.
0: Nasce?
1: Allora, innanzitutto grazie per la bellissima introduzione.
0: Grazie.
1: Mi sono emozionato.
0: È un po' quello che fai, no? Che racconti.
1: Sì, infatti, allora, questo nome nasce perché quando mi sono registrato per la prima volta sui social, il mio primo...
0: Quanti anni fa?
1: Forse quasi 10 anni fa. Mm. Il mio primo social è stato Twitter, che ora si chiama X. E su Twitter, in pratica, lì nessuno si scriveva con nome e cognome, si usavano più dei nickname. E quando mi sono registrato, era un'estate dopo un viaggio tipo a Malta, se non erro, e non sapevo come iscrivermi, cioè non avevo un nickname. Però stando lì, una sera ho suonato l'ukulele sull'app del telefono, però dall'iPhone.
0: Ok, infatti ho detto, suoni pure,
1: no,
0: vedi, mi mancava.
1: No. E da lì mi chiamavano.
0: Con un'app digitale.
1: Sì, mi chiamavano là il Menestrello. Quando mi sono registrato, non sapevo come iscrivermi, ho detto, vabbè, ora mi registro con il Menestrello. Poi con l'H finale, perché senza era già occupato il nome. Il Menestrello senza H era un account in realtà.
0: Già esistente.
1: Sì, ma anche che non utilizzava il profilo, quindi era una sorta di bot, non lo so, comunque un account un po' fantasma, però il nome era occupato. Quindi ho messo l'H finale, no? L'H muta.
0: Però non volevi lasciare questo nome.
1: No, però poi dopo, quando ho creato gli altri social come Instagram, Facebook, ho lasciato questo nickname perché nel frattempo su Twitter si era creata una piccola community. Quindi ero già un pochino, no, seguito come il Menestrello e poi vabbè ho messo il mio nome e cognome. Nel profilo, però il nickname
0: RL
1: è rimasto il Menestrello.
0: Quello.
1: Sì, anche perché come dicevi tu prima, in realtà ho pensato che alla fine il Menestrello in epoca medievale era il cantastorie che intratteneva a corte, quindi un po', no, il giullare di corte, una specie.
0: È perfetto.
1: Quindi ho pensato, alla fine io intrattengo sui social, quindi ho lasciato questo nome.
0: E non solo, insomma, sei un vulcano, ti conoscono tutti, ti amano in tantissimi, ti troviamo ovunque, perché poi sei sul pezzo, sei in posti, in eventi straordinari. Da dove stai venendo?
1: Ogni sì, giro un po', perché ovviamente più su Roma e Milano di solito, dove fanno magari più eventi in realtà, purtroppo, rispetto a Napoli. Anche
0: io
1: se
0: voglio stare qua.
1: Ultimamente sta migliorando Napoli da questo punto di vista, però purtroppo sì, mi capita di andare spesso in giro. E dove sono stato adesso? A Torino, anche con Netflix per l'evento WWE in Italia. E poi qualche anteprima, ora andrò a Roma, quella di Toy Story.
0: Ma lo sai che mi hanno invitato?
1: Vogliamo andare insieme.
0: Martedì mi sa.
1: Sì,
0: il 16. Non ho risposto nemmeno io. Però è l'anteprima con gli attori in sala.
1: Mi piace molto Toy Story. Solo
0: andiamo. Dobbiamo capire come ci dobbiamo organizzare. Perché qua ci sono impegni su impegni. E allora, amici, ve lo faccio conoscere meglio e vi racconto qualcosa di lui e poi lo commentiamo insieme. Dietro il nome il Menestrello c'è, cioè Marco Marfella, creatore digitale, autore di contenuti e volto molto conosciuto sui social network.

0: genialità il mondo della televisione, del gossip, dell'attualità e della cultura pop. Successivamente approda su Facebook, Instagram e altre piattaforme, costruendo comunque negli anni una community sempre più numerosa. Molti lo conoscono per la sua capacità di commentare programmi televisivi, fenomeni social e momenti virali con uno stile personale. Ecco, tu, se possiamo dirlo, ti riconosci più in quello o è stato solo il lancio di quella roba lì per poi, ecco, trasformarsi in altre tematiche?
1: Sì, sì, diciamo all'inizio in realtà non volevo
0: rido
1: nemmeno...
0: perché poi ho in mente le cose che fai.
1: All'inizio
0: quindi...
1: non volevo apparire col mio volto, ero molto più timido.
0: Sì, veramente.
1: Lo sono ancora, però prima infatti creavo più meme, commenti, oppure scrivevo delle pagelle ironiche sui programmi TV che
0: quindi tutto
1: commentavo.
0: Grafica, ecco.
1: Sì, era, c'era poco il mio volto, quindi all'inizio nasco un po' più così, infatti... commenti sul Grande Fratello, i soliti famosi
0: Temptation
1: che vorrei uomini e donne,
0: quindi sei carico
1: anche, vabbè sì, diciamo di sì, e poi vabbè anche altri programmi come Sanremo, Amici, questo qui, poi dopo ovviamente mi sono evoluto e ho cambiato un po' linea editoriale, ora sul mio profilo ci sono soltanto io come persona, che magari ho i miei format, le mie rubriche.
0: Infatti rubrica Maria Express.
1: No, questo è stato diciamo un programma
0: nuovo,
1: parodia di Pechino Express, però alla fine vincevi l'incontro con Maria De Filippi e ho vinto e l'ho incontrata.
0: E beh, raccontami un po' questo incontro.
1: Questo programma di diversi anni fa ormai era solo su YouTube, andava in onda. E alla fine sì, l'ho conosciuta, lì sembrava un po'... come il Papa prima di entrare, tanti controlli.
0: Eri agitato?
1: Io agitatissimo, ero pure più piccolo, quindi stavo pieno d'ansia veramente. E proprio infatti c'è anche il video, mamma mia, sembro un po' intimorito, ma perché ero super emozionato. Comunque era
0: dici...
1: meglio del Papa per me, proprio l'icona più totale. Lei invece è gentilissima, è stata molto disponibile, si è messa a cantare anche la mia sigla. Ma che bel castello,
0: Rondinello Menestrello.
1: Sì, messa a cantare, quindi...
0: E ascolta, Marco, voglio chiederti proprio questo, no? Com'è cambiato il lavoro, visto che comunque si è approdato circa 10 anni fa con questo fenomeno digitale social? Com'è cambiato nel tempo il lavoro dei creator negli anni? E soprattutto oggi tu come ti definisci? Partiamo
1: sì.
0: prima da
1: vabbè,
0: questo.
1: Io scherzando dico artista poliedrico, perché okay. in realtà parlo un po' di tutto, no? Di tutto quello che mi piace, quello che seguo, non sono verticale solo su un settore. Quindi
0: esatto.
1: scherzando dico artista poliedrico, però alla fine sono un creator, perché appunto creo contenuti sul web, c'è molto una parte, tra virgolette, autoriale, no?
0: Che fai tu in
1: sì,
0: prima persona.
1: Sì, faccio io, pure quando c'è qualche brand con cui collaboro, mando sempre prima la creatività, secondo il mio tono of voice ovviamente. Quindi...
0: E ti piace questo lavoro autoriale che puoi fare
1: molto.
0: Anche per gli altri? Perché l'hai provato su te stesso?
1: Sì.
0: Perché sono fatti da te, pensati,
1: sì.
0: montati anche forse?
1: Montati sì, o da me o comunque a volte anche con dei videomaker. Quindi...
0: E ti piace questo lavoro?
1: A me piace molto la parte dell'idea, della creatività. Sì, sì, questa
0: e ti
1: è
0: ci
1: la
0: vedo,
1: parte
0: ti
1: che
0: ci
1: preferisco.
0: Vedo. Può essere anche un altro futuro.
1: Infatti io prima non volevo apparire, volevo fare più l'idea, il format. Poi vabbè, facendolo su me stesso, poi comunque devi essere... Per lavorare comunque sui social devi comunque essere te stesso, riconoscibile, avere un'identità, quindi non potevo non apparire. Quindi ora ho cambiato un po' la linea editoriale.
0: E quindi insomma ti sei convinto ad apparire,
1: ora...
0: però inizialmente ti metteva d'errore, no? Un po'.
1: Sì, beh infatti ora prima ero più mix, ora ho aperto un'altra pagina che è solo una pagina con meme, notizie di attualità... su diversi argomenti, quella si chiama Risp sul mio, con l'H finale sempre.
0: Ok.
1: E invece il menestrello sono io, cioè sono me stesso.
0: E invece qual è il tema che ti piace affrontare di più nei tuoi contenuti, quello che ami profondamente?
1: Io penso all'attualità, commento un po' le cose di attualità, oppure mi piace anche fare un po' la parte del... cioè, oltre a intrattenere, anche fare informazione, quindi magari dare le news e commentarle.
0: E io lo confermo, ragazzi, sa prima degli altri, non si sa come sono... le cose. Io lo confermo, perché mentre la gente chiacchiera, ed è normale, diciamo così, quindi si chiacchiera e si scambiano dei commenti dalle

vivo, lui è intanto sul suo portale, non lo so, a fare cose, dove vede, è connesso con il mondo e sa tutto prima di tutti. E allora noi ci prendiamo una pausa musicale, attenzione che poi torniamo qui con le tue origini, con la tua partenza, con Marco Marfella il menestrello, e vi faccio ascoltare Lina Sastri a Luna e Napoli, e poi torniamo qui.

0: Eccoci tornati, siamo qui con Marco Marfella, il menestrello. Intanto lui mi faceva anche delle lezioni di aggiornamenti social, perché c'è una nuova, come si chiama?
1: Le Instant, nuova funzione di Instagram.
0: Vabbè, un mese lungo. Anche 2 mesi fa magari?
1: È un mesetto.
0: Ah, vabbè, me la posso cavare ancora. Sì. Allora Marco, partiamo da te. Prima di quello che sei diventato oggi, ti chiedo: che bambino eri e che mondo avevi intorno?
1: Allora, da bambino ero molto timido, ho detto prima, poi sempre un po' quindi riservato, però vabbè, ho avuto una bella infanzia comunque.
0: Però eri curioso, eri più osservatore forse che...
1: Sì, però sì, forse sì, però comunque vabbè... Magari sicuramente più spensierato, con meno crisi, come dico io, un nuovo motto, le crisi.
0: E perché queste crisi? Dovute a cosa, Marco?
1: No, è un nuovo motto di sfogo, quando, lo so, così, è nato così.
0: E ascolta, invece, il primo richiamo al mondo dell'intrattenimento, perché fondamentalmente tu lo utilizzi su una piattaforma che è il web, sì. Però è paragonabile, ecco, anche a un teatro, a una televisione, cioè comunque è creatività. Quando hai capito che avresti voluto dare voce a delle cose e a dei progetti?
1: Guarda, in realtà prima, allora, io ho sempre seguito queste cose della TV, ad esempio, sin da piccolo tutti i programmi li seguivo. Poi comunque, quando ho creato il primo account social, lo usavo un po' come, tra virgolette, valvola di sfogo, per comunque commentare o questi programmi oppure cose in generale sulla vita, fare riflessioni ironiche sulla vita,
0: okay.
1: Aforismi anche. Infatti poi ho scritto pure un libro che si chiama Io sciocco basito, racconti aforismi malincomici, cioè un po' comici, un po' malincomici, un po' con degli aforismi
0: reali.
1: Sì.
0: E quando è uscito questo libro?
1: Un paio di anni fa, sì, edito da Mondadori, e diciamo, questa volta te lo porto a saperlo.
0: Vedi? No, non sapevo del libro.
1: No, comunque ci sono un po' anche lì una raccolta di aforismi, che era un po' quello che io all'inizio scrivevo sul web. Quindi poi ovviamente all'inizio non era un lavoro questo, man mano mi sono strutturato e lo è diventato.
0: Cioè te lo sei inventato?
1: Sì, alla
0: forse.
1: Fine. Ma è capitato anche un po' per caso, perché comunque non era questa la mia idea. Io tra l'altro studiavo ingegneria all'università qui.
0: Oh wow, e l'hai abbandonata?
1: Sì, dopo un paio d'anni non mi trovavo molto bene in quell'ambiente. Un po' forse perché appunto era poco creativo per me, ecco. E quindi è nato man mano, con un po' crescendo col passaparola. Poi per dirti, non è che ho partecipato a un programma, sono uscito da Dio, ho avuto i follower.
0: Esatto,
1: è stato tutto
0: un lavoro che comunque devo dire sei stato molto bravo, perché non avendo avuto un grande schermo che ti potesse dare una mano, tipo Mediaset, una Rai, un programma televisivo reality,
1: sì.
0: I numeri comunque te li sei guadagnati davvero reali, credibili,
1: sì,
0: per
1: piano,
0: le persone
1: piano,
0: che ti apprezzavano per i contenuti leggeri, simpatici e ironici che comunque facevi. E qual è il primo tuo contenuto? Te lo ricordi com'è nato?
1: No, non me lo ricordo, però...
0: Cioè, com'è nata sta roba di dire prendo un telefono e inizio a fare delle cose?
1: Ti ho detto, diciamo, per esprimermi innanzitutto, per fare queste riflessioni anche un po' ironiche, eccetera. Poi man mano si è creato una community e poi da lì mi sono comunque poi evoluto e ti ho detto, ho creato i miei format, le mie rubriche, i miei tormentoni, non so, io sciocco basito, che fatica a struccarsi, ti strucchi con le lacrime, acqua micellare.
0: Io mi strucco, guarda, e ti dico che ci vuole 10, mio figlio dice mamma ancora in bagno, ho capito, ma devi prendere lo struccante, devi prendere lo vattina. E ti passi qui, poi non ti fai uno scrub, fatti lo scrub, poi le creme non te le metti, c'è il siero, poi c'è la crema antirughe, a notte poi c'è il contorno occhi, poi c'è la spruzzata di Aven, la lavata di denti.
1: Infatti il mio motto,
0: tu le fai queste cose?
1: No, che
0: e le devi fa
1: struccarsi nasce perché tipo le ragazze che mi seguivano mi scrivono: uffa, ora mi devo struccare. Io, per fare un po' ironia su sta cosa, un giorno scrissi: che fatica a struccarsi. Tutti quanti: ma perché tu ti trucchi, tu ti trucchi, eccetera.
0: Vabbè, è nata questa, sì.
1: Poi mi trucco
0: trend.
1: In realtà solo se devo fare qualche video, metto un po' di correttore
0: e fai bene, perché occhiaie,
1: occhiaie go.
0: Quindi, come mai non dormi? per eventi, no, dipende.
1: Per
0: cioè,
1: fare informazione, sto sveglio.
0: Troppo sveglio, davvero. Questo è il tuo trucco.
1: Sì. No, vabbè, sì, ho orari un po' ritmi.
0: Hai ragione. Il cervello poi non si spegne mai. Quindi ti posso anche un po' capire se dorme poco, vero? Qualche ora. E poi il cervello è sempre in funzione, soprattutto per chi è creativo e magari è finito un contenuto, dice ok, adesso cosa posso fare, cosa mi posso inventare. Infatti, quindi stai lì.
1: Sì, a volte di notte o recupero le notizie che poi magari ti usciranno.
0: Sei perso un po'.
1: Sì, mi sono perso, escono magari così la mattina dopo già le ho, oppure appunto un po' mi viene qualche idea, mi scrivo nelle note, sì.
0: Delle cose,
1: se non me le
0: dimentico. E invece c'è stato un momento iniziale anche difficile che poi hai superato, perché all'inizio è tutto un po' per gioco e per sogno, per passione e divertimento, ma c'è stato un momento difficile o un ostacolo che hai incontrato?
1: Ma certo, ma ancora oggi, cioè, comunque è un mondo difficile questo, soprattutto purtroppo spiace dirlo, ma per chi comunque vive a Napoli, io per dirti ho pensato tante volte di trasferirmi più su Milano, perché è lì che alla fine si fa, sai, il network, oppure ci sono più eventi, conta molto il network in questo mondo, quelli ci sono tutte le agenzie di comunicazione. Quindi cioè, è difficile, sì, ancora oggi ci sono tanti ostacoli.
0: Quindi per te magari l'ostacolo stesso è proprio restare in questa, nella Napoli.
1: Però
0: nella
1: anche
0: Napoli
1: una cosa in più,
0: è
1: diciamo,
0: vero,
1: no?
0: È un valore, sì. Come lo è, cioè si deve un po' coincidere secondo me il io sono d'accordo con te, nel senso che per sperimentare, per avere più opportunità, è ovvio che uno più viaggia, più sperimenta, più guarda oltre, più, sì, il cervello si apre, no? E la mente è aperta, quindi capisco perfettamente. Però con Napoli poi è quella cosa che ci ha dato, che ci dà, ed è soprattutto una cosa che abbiamo solo noi, originale,
1: sì,
0: e differente.
1: Sì, infatti ci sono dei pro e dei contro, dai. Però va bene.
0: È vero.
1: Comunque non è semplice, poi soprattutto, sai, magari uno va virale su TikTok perché fa un video così, un po' così, che va virale. Magari puoi avere quel boom iniziale che dura poco, invece io comunque sto da abbastanza anni in questo mondo, quindi non è semplice, però vabbè.
0: E se tutto questo, Marco, svanisse?
1: Chissà.
0: Cioè, te lo sei mai chiesto cosa vorresti fare? Sempre ovviamente qualcosa di creativo, ma
1: qualcosa sempre nella comunicazione. Ora sto facendo anche un corso di social media manager.
0: Bello, bravo.
1: Anche se alla fine lo faccio già un po' di per me stesso,
0: esatto.
1: Però comunque per acquisire magari qualche informazione in più. E poi vediamo.
0: Bene. E allora noi ci fermiamo con una piccola pausa musicale e ci ascoltiamo Una tazza e caffè di Roberto Murolo. È la nostra musica napoletana, classica, tipica, popolare, autentica. A tra poco.
2: Vorria sapere perché si

0: Marco Marfella il menestrello è qui a Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini. Fabiola Ciminella e noi continuiamo dopo aver ascoltato Una tazza e caffè di Roberto Murolo. Napoli Express, Marco, preparati, pronto, e ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene, che ti rappresenta e che tua nonna, i tuoi parenti, i tuoi zii, i tuoi nonni, le mamme ti hanno cresciuto con questo proverbio. Lo dovevo dire, ragazzi.
1: Ce ne sono tanti.
0: Vai, dimmene uno.
1: No, ma non è quello con cui sono cresciuto, però quello che mi fa più ridere è "Dicetto pappi ci vicina nostra".
0: Ma di imbagato sportoso.
1: È quello che mi fa più ridere.
0: Ma sì. Ci credi?
1: Ci può stare.
0: Ci può stare.
1: Però ce ne sono tanti, ovviamente.
0: Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Ma direi un po' tutte.
0: Come si fa? Hai ragione.
1: Sì, vabbè.
0: Però quella che ti accogli di più.
1: A me piacciono quelle di Natale, quindi magari qualcosa sul cibo.
0: L'atmosfera
1: natalizia. Sì.
0: E infatti, a proposito di piatto napoletano, ti chiedo qual è quello che per te sa di radici. Che lo cercheresti o.
1: Casatiello, lo amo. Se no la pizza ovviamente.
0: Ti accontenti?
1: Vabbè,
0: il casatiello è buono, è difficile. Lo sai cucinare?
1: Una volta l'ho fatto, vabbè.
0: Il casatiello?
1: Una volta ho dato una mano a mia nonna. Sì.
0: E sei stato utile o solo hai mangiato i vari pezzi?
1: A tagliare i salumi
0: e te maniava, praticamente. Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita? Poi sei giovanissimo comunque, però rispetto a prima magari se c'è qualcosa che a lungo andare si sta un po' lasciando.
1: Ma tradizioni di che tipo? Proprio
0: in generale tradizioni, una tradizione può essere quella di stare con i parenti insieme il weekend, di fare le vacanze magari con i genitori, cose nostre napoletane, fare la spesa, andare al mercato.
1: Che
0: magari ma anche il semplice darsi appuntamento e vedersi per un primo appuntamento tra due ragazzi, no? Che ecco, col mondo
1: dei
0: social.
1: Un po' di romanticismo.
0: Tu come te vedi con una ragazza? Sui social, chatti?
1: No, vabbè, dipende, però sì, per forza il resto.
0: Dico, ma poi dopo questa cosa digitale, cioè vi vedete?
1: Per forza!
0: Cioè la tua generazione, il tuo mondo si vede? Di faccia e faccia, o invece hanno paura e restano dietro uno schermo?
1: Sicuramente questo aspetto, vabbè, riguarda un po', sì, più forse la Gen Z. Io ormai sono vecchio, quindi.
0: Tu che anno sei?
1: 92.
0: Ah, vabbè, siamo. Pensavo fossi più giovane.
1: Sembro più giovane, merito, grazie.
0: Invece, Marco, se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli e partire per un lungo viaggio e mettere questo qualcosa di Napoli in un grande zaino, anche di non materiale, cosa ci metteresti per portare con te? Per portarla con te?
1: Forse la capacità.
0: Ecco, te ne devi andare a Milano. Vabbè, facciamo che decidi e te ne trasferisci a Milano. Che ti porti da Napoli?
1: Guarda, questa comunque, sai, questa mentalità un po' sempre un po' fantasiosa, creativa, come siamo noi napoletani. Siamo comunque molto empatici rispetto, credo.
0: Risolviamo mille problemi. Ti ricordi anche, come mi hai fatto in mente, che ci siamo visti anche a Sanremo quest'anno e anche lo scorso anno, che a un certo punto non eravamo organizzati, non avevamo niente insomma programmato, però ci trovavamo ovunque. Come fai? Boh, non lo so, in qualche modo facciamo, entriamo
1: sì,
0: e andiamo. Quindi noi
1: divertiti.
0: Presenti. Insomma, in varie feste, in varie parti carine che ci sono collaterali lì.
1: Sì, poi io lì ero con Warner, con gli artisti.
0: Ma tu infatti hai fatto un lavoro straordinario.
1: Ma poi se uno guarda su magari sul mio profilo dice "ah, bellissimo", però in realtà lì era, non si capiva niente.
0: Cioè dietro, ecco, quello
1: dovevi
0: che si
1: stare
0: vede.
1: Quasi, sì, sono stato quasi un po' segregato nella sede lì, perché poi lì gli artisti hanno 8000 cose da fare. Però sì, ho fatto bei contenuti alla fine, dei miei format con Saldavinci, Luché, Stash, La Posta del Mene, non so se la seguivi, la conoscevi, vabbè, la mia rubrica l'ho trasformata.
0: L'hai adattata lì
1: sì,
0: a Sanremo.
1: L'ho adattata per Sanremo con Fulminacci, che poi ha vinto il premio della critica, ora sta avendo un grande successo. Dico io, ti ho benedetto.
0: Ti ricordi? Non hai messo qualcosa?
1: Gli ho dato lo sticker con scritto ti benedico e ha vinto il premio della critica. Poi Salda Vinci che ha vinto proprio, quindi
0: Sanremo. Insomma, hai scelto quelli, le scelti tu poi o sono quelli seguiti dalla Warner?
1: Vabbè, erano la Warner aveva diversi artisti, esatto. più di 10 se non erro. Poi alcuni ci tenevo a fare appunto Fulminacci perché era tra virgolette uno mio pupillo che conoscevo già, quindi ho detto secondo me lui è molto bravo, poi si adattava molto al suo format della posta del Mene, perché comunque lui fa canzoni molto romantiche d'amore, e poi Salda Vinci perché ti favo Salda Vinci ovviamente, Forza Napoli sempre. E quindi vabbè.
0: Che è stato divertente, sì, però sì. È stato bello, ecco, tutto quello che si vede poi il risultato finale sui social, ragazzi, non è sempre così, perché dietro c'è un grande lavoro, ci sono ore di poche ore di sonno, perché se la mattina devi stare sul pezzo, intervistare Salda Vinci, parlare con l'altro artista,
1: sì, poi lì tutto un fuggi lo devi beccare proprio nel momento giusto, però sì,
0: poi c'è la prova, poi c'è il check e poi c'è invece la nostra musica, il nostro Pino Daniele con Americana, e poi torniamo qui per un altro momento dinamico per te.

0: Pino Daniele, Omericana, siamo a Napoli senza confini e Rai Radio Live Napoli, forza Napoli, come ci dice il nostro menestrello. Allora, caro Marco, che mi dovevi dire?
1: No, il prossimo brano devo dedicarlo
0: a chi?
1: Agli ascoltatori.
0: Ah, non c'è una lady?
1: No.
0: Marco, ma ce l'hai una lady o no?
1: No.
0: Non te lo chiedono? Sui social, cioè le tue fan, la tua fanbase, la tua community.
1: Ma vabbè, io sono sempre stato molto riservato da questo punto di vista.
0: Allora non lo vuoi far sapere?
1: No, sono single. Però nel senso...
0: Quindi ragazze avanti tutta.
1: Vero, grazie.
0: E invece quando vai a fare gli eventi e le cose non rimorchi? No, pensi al lavoro.
1: Veramente, lo sai che sto proprio super concentrato. Se tipo fai contenuti.
0: Te l'ho chiesto apposta. Perché so.
1: Ma
0: cosa
1: poi io sono un tipo ansioso. Quindi se devo fare una cosa.
0: Figurati
1: mi devo
0: concentrare. Due.
1: Sì. Poi magari se ho tempo, non so.
0: Se esce qualcosa, fatevi avanti. Allora, vero o falso ti chiedo, Marco, oggi creare contenuti è molto più difficile di quanto la gente immagini.
1: Sì, vero.
0: Hai capito che stavi diventando famoso quando qualcuno ti ha fermato per strada?
1: Famoso, dai.
0: Vabbè, sei conosciuto.
1: Chi mi segue, dai.
0: Va bene. Pensi che sia potresti fare ancora di più, ma non per essere riconosciuto per strada, dico proprio per te stesso.
1: Sì, sicuramente potrei fare, vabbè, vediamo. Io dico sempre merito di più, è il mio motto, un altro slogan.
0: Tutti meritiamo di più,
1: cavolo.
0: Perché ognuno di noi sa quello che facciamo, poi gli occhi degli altri può essere poco, di tanto, non ce ne frega, sappiamo noi. Invece un contenuto spontaneo spesso funziona meglio di uno studiato per ore.
1: Sì, è vero, soprattutto su TikTok viene premiata più la spontaneità, oppure magari devi... Preparo un contenuto veramente fatto bene, con videomaker, lo script, la sceneggiatura. Non esce a nessuno, non appare a nessuno. Ti viene in mente una cosa
0: così?
1: Sì, è sempre così, è vero. E qualità io... proprio, meno
0: basta.
1: Qualità, cioè più vanno
0: viva
1: meglio.
0: La non qualità.
1: Sì.
0: Vabbè, questo secondo me per il reparto TikTok soprattutto.
1: Soprattutto, sì.
0: Invece
1: sì,
0: di
1: sì.
0: Instagram ha una eleganza e fotografia forse più curata.
1: Sì, vabbè, io almeno la curo, però... Sta diventando un po' come TikTok pure
0: Instagram. E quindi che dobbiamo fare? Mi vuoi dare un consiglio?
1: No, ormai le cose appaiono più a chi non ti segue rispetto a chi ti segue. Quindi sta cambiando l'algoritmo, sta diventando sempre più simile a TikTok.
0: Cioè, quindi praticamente io, i miei post rientrano nella home di
1: sì,
0: gente X rispetto sì. A che quelli che mi seguono.
1: Sì, non so se l'hai notato, che magari... sì, ma anche io se scrollo il feed mi esce gente che non ho mai visto.
0: Soprattutto,
1: sta cambiando un po' tutto. Sì.
0: Sì, perché ci sono sponsorizzate cose.
1: Ma anche non sponsorizzate, è proprio l'algoritmo che sta cambiando per copiare a TikTok.
0: Ok, pratica. Ok, ho capito. Però noi vogliamo rimanere questi. Qui io non mi adatto, mi interessa. Io sono un po' così.
1: Bene.
0: Non, cioè, perché è un canale, è comunicazione, ci lavoriamo, ci mettiamo quello che vogliamo far vedere, però poi fino a un certo punto...
1: No, ma infatti io prima stavo molto dietro a queste cose, ora mi sono un po' scocciato, anche sai, se fai una storia in più vanno peggio,
0: tutte queste
1: poi
0: strategie.
1: Basta, se no uno non veramente diventa schiavo di questi...
0: Esatto, non campa più.
1: No, ti viene stress solo, ansia, vero?
0: No, siamo
1: le
0: sani,
1: crisi
0: siamo le famose le crisi. I social possono essere una grande opportunità, ma anche una grande trappola. A proposito di quello che dicevamo, hai mai cancellato un contenuto subito dopo averlo pubblicato perché non ti convinceva?
1: Sì, mi è capitato, però è meglio non farlo, perché sennò la copertura ne risente. Al massimo lo puoi archiviare.
0: Ok, sì, quindi non lo fai.
1: Consulenze gratis
0: vai,
1: per voi. Sì.
0: Hai passato, però questo è rivolto a te, più tempo a guardare statistiche che guardare TV o serie TV.
1: Le statistiche...
0: E i numeri.
1: Entrambi, dai.
0: Per non dire sì.
1: Ultimamente molta meno TV, guardo solo le partite al massimo.
0: Vabbè, però guardi, vedi piattaforme, la piattaforma.
1: Ah, sì,
0: no, anche
1: sì.
0: Io. Sì, giusto qualche programmino mi piace.
1: Sì.
0: Hai mai controllato le visualizzazioni appena sveglio?
1: Sempre. Purtroppo. Vabbè, ma per
0: ti
1: lavoro.
0: È capitato di avere di agenale alle 3 di notte?
1: capitato di avere?
0: Idee geniali alle 3 di notte.
1: Sì, soprattutto la notte sto più attivo rispetto al giorno.
0: C'è lo stesso problema.
1: Di notte dovevamo fare la intervista. Stavo tutta ringalluzzito.
0: Un altro. Invece, quando guardi la TV, pensi già come commentarla sui social?
1: Guarda, spesso faccio proprio un live comment, però questo
0: belli.
1: Più quando avevo una linea editoriale un po' diversa, ti ho detto, ora sono un po' cambiato.
0: Ti sei un po' staccato.
1: Mi sono anche un po' stancato.
0: Staccato
1: di,
0: e stancato.
1: Sì. Quindi magari, sai, programmi come Temptation che sono super virali, posso ancora commentarli un po', però preferisco fare più le mie cose, ecco, dai.
0: E invece se i social e Instagram sparissero domani, entro una settimana avresti già trovato un altro modo per raccontare storie?
1: Chissà, non penso.
0: Come non penso?
1: Vabbè, una
0: è sopravvivenza, Marco.
1: Dobbiamo
0: e devi dire sì.
1: Un piano B e C e pure D, vai.
0: Però devi avere la prontezza.
1: Sì.
0: Iniziaci pure a pensare. Beh. Anzi, ti lascio pensare ancora così. Rientriamo e me lo dici perché lo voglio sapere. E ascoltiamo insieme un reggae Maradona del nostro Iovine.

0: Eccoci tornati, siamo qui sempre con Marco Marfella e entriamo Marco un po' in quello che racconta il tuo presente e soprattutto quello che mi stavi anche raccontando a microfoni spenti, qualcosa che potrà evolversi, no? Dopo il tuo lavoro, no? Fondamentalmente, e anche l'aspetto autoriale, no? Dici che ti piace tantissimo.
1: Sì, mi piace molto, ho appunto sempre queste cose legate al mondo della comunicazione, marketing, pubblicità, mi piace. Oppure anche per esempio la radio mi piace molto.
0: Hai mai fatto un podcast tu?
1: No, però sai cosa, lo stanno facendo tutti, ormai ce ne sono troppi, è un po' saturo questo mercato, quindi
0: o magari
1: sai, porti grandissimi ospiti, cioè che da soli
0: anche conosci, no?
1: Ti portano visualizzazioni forse, ma anche qui in realtà già ce ne sono tanti, secondo me a breve
0: li tolgono,
1: ormai li
0: mandano via. E invece ti mai sei sentito sottovalutato in questo lavoro?
1: Sì, sempre
0: sì.
1: Merito di più.
0: Da chi?
1: No, vabbè, sai, ho detto, è un mondo comunque complesso questo in realtà. Uno magari non vede tutto quello che c'è dietro. Poi, soprattutto per quello che faccio io, che è molto più, sai, un lavoro di comunicazione rispetto a
0: qualcuno. E quindi pensano che tu fai niente.
1: Ma poi...
0: Ci vorrei avere la vita di Marco.
1: No, vabbè, ma io poi non sono, diciamo, a quei livelli lì di, sai, creator che magari vedi che si comprano le case, non so, sono milionari ormai, però...
0: Vabbè, ci dobbiamo lavorare,
1: capito.
0: Dobbiamo ancora lavorare. E invece hai mai accettato qualcosa che non ti convinceva davvero?
1: Guarda, questo in realtà no, preferisco sempre... evitare, magari anche spesso ho rinunciato anche, sai, a dei lavori perché magari o non credevo in quel brand oppure sì, questo no in realtà.
0: Quindi insomma cerchi sempre di fare quello che ami e quello che ti piace.
1: Sì, anche per mantenere la mia appunto
0: linea.
1: Sì, anche autenticità, no, comunque chi mi segue sa come sono ormai da magari...
0: E la cosa più bella che hai ricevuto da parte di un tuo fan, come dite?
1: Da chi ti segue, i meloverini, lo richiamo.
0: Che ti dicono? Qualcosa che ti ha fatto comunque emozionare.
1: Sì,
0: dai.
1: Innanzitutto una community, posso dire, molto simpatica. Di persone che tra l'altro ovviamente da ogni parte d'Italia, a volte anche all'estero. Una volta mi ha scritto una ragazza che mi segue tipo dalla base americana in Alaska perché è sposata con un militare americano, mi mandò le foto di Trump, Putin live, cioè follia. Poi vabbè, una cosa che mi piace, spesso mi dicono che ne so, magari hanno avuto una brutta giornata oppure un momento un po' così difficile per loro, dicono però grazie alle tue storie ho riso, quindi questa cosa
0: ti fa piacere.
1: Sì, mi fa piacere far stare bene magari le persone anche se dietro uno schermo.
0: Insomma, che qualcosa invece, Marco, che vorresti fare tuo, però non dal web, ma portarlo magari in altre dimensioni, ci stai pensando, ci stai lavorando?
1: In realtà forse il libro è stata una cosa, no, di fisica.
0: È scritto
1: rispetto...
0: da te?
1: Esatto.
0: Cioè, due mani.
1: Sì. E tra l'altro infatti a me piace scrivere, poi ovviamente non lo so, forse il teatro pure mi potrebbe piacere. Ormai tanti creator in realtà fanno teatro, però secondo me se posso trasformare alcuni miei format, ovviamente, però
0: live
1: serve comunque magari, sai, un aiuto autoriale di gente esperta del settore, si potrebbe costruire magari uno spettacolo, però al momento non mi sono ancora attivato su questo.
0: Però ti piacerebbe una cosa del genere?
1: Forse sì, per vedere, poi incontrare di persona, no? È diverso.
0: No, ma poi il palcoscenico, il teatro. Guarda, più che un'ansia, secondo me, per quanto io possa averlo vissuto, e ti dà quel brio, quell'ansia per poi andare in scena e sparisce tutto, poi hai la foga di fare quello che ami. E invece tu da ragazzino, da bambino, non hai mai fatto teatro?
1: No, studiavo solo, ero molto studioso.
0: Cioè, ingegnere?
1: Sì, ma anche al liceo ero super studioso, facevo già lì.
0: Alti?
1: Sì, tutti, cioè vabbè, sono uscito al 100.
0: C'è un cervellone.
1: Scientifico, ma avevo tipo tutti 10. No, ma più che altro studiavo veramente tutto il tempo.
0: Vedi, dai libri sei passato a studiare la comunicazione, vedi?
1: Eh sì, ma quindi ero molto, sì, anche già allora
0: più
1: stavo
0: tecnico,
1: più sveglio di notte. E quindi studiavo più di notte che di... E quindi vabbè.
0: Eri però sull'aspetto matematico creativo. E invece tuffiamoci un po', Marco, in quello che è il tuo futuro e quello che magari puoi immaginare, perché devo dire che ti sto cercando di tirare le... Allora, o sei scaramantico, che davvero non riesci...
1: No, perché vivo più nel presente, capito?
0: Però pure questa è bella come...
1: Sì, penso al presente.
0: Come atteggiamento.
1: Sì.
0: Invece, c'è qualcosa che vorresti fare e che non hai avuto mai il coraggio di fare, Marco? Ad oggi?
1: Guarda, allora, il teatro in realtà già mi era stato proposto, però non ho avuto forse il coraggio. Poi anche forse questa cosa di trasferirmi, ma non mi sono mai voluto trasferire, però chissà.
0: Perché non vuoi abbandonare...
1: ma guarda che siamo rimasti in pochi a vivere a Napoli, tra noi ai grandi artisti, se ci fai caso.
0: È vero, vogliamo rimanere qui e non abbandonarla, perché poi è facile dire, sai, me ne vado fuori, faccio fuori, c'è altro fuori, però restare a Napoli e creare delle cose qui è più difficile, più coraggioso, quindi quelli che restano, guarda, non è detto che sbagliano, quindi non stiamo sbagliando. Vi lascio ascoltare l'ultimo brano, poi torniamo qua, ci salutiamo, e Cima Rosa, La città di Pulcinella, e torniamo a Napoli senza confini.

0: I Cima Rosa, Città Evolutionelle, Napoli, colori e tanto amore per la nostra terra e tanto amore anche per il nostro lavoro, per quello che facciamo, e ne abbiamo parlato qui oggi con Marco Marfella. Sui social lo trovate come il menestrello, e guarda, non ti faccio più domande, c'è il microfono a disposizione, dici tu, chiudi tu, saluta tu e poi io aggiungo delle cose, vai.
1: Beh, innanzitutto grazie per avermi ospitato, mi sono divertito e un caro saluto a tutti. Seguitemi, me lo merito, grazie.
0: Se lo merita e sicuro seguiremo anche i tuoi prossimi progetti, format, perché qua c'è sempre da fare, dobbiamo fare, ci dobbiamo divertire. Grazie a te per essere stato qui con noi, vi saluto, scaricate l'app di Replay Sound per riascoltare tutte le puntate, perché la puoi riascoltare se in caso dormi alle 7 del mattino che hai fatto la nottata.
1: Sì.
0: Scarichi Replay Sound, vai nella sezione podcast e ritrovi la tua puntata e tutte le altre di Napoli Senza Confini. Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Iodio D, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Granati, si vagare,
2: perché non mi chiamate giù? E fate i soldi, si carico con una casa rombo musse, attendo forse. E uè, perché non si vanno di giù?
3: Tutti lunedì alle 21, Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
4: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: C'è chi racconta storie attraverso un libro, chi attraverso una canzone e chi riesce a farlo con pochi minuti di video, una telecamera e tanta creatività. Viviamo in un tempo in cui le idee viaggiano veloci, attraversano schermi, generazioni e confini. Ma per lasciare il segno serve qualcosa che nessun algoritmo può insegnare: autenticità. Oggi entriamo nel mondo di chi ha trasformato la passione per la comunicazione, l'intrattenimento e i contenuti digitali in un linguaggio capace di coinvolgere migliaia di persone ogni giorno. Un viaggio tra creatività, ironia, web e nuove forme di racconto. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono io Fabiola Cimminella e questo è il programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Allora, dunque, oggi abbiamo un amico, un ospite speciale, perché sono innamorata della sua creatività, della sua genialità, anzi ti ho definito, se lo vuoi sapere, genio maledetto. E diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Marco Marfella, che io non sapevo il tuo cognome, perché ti chiamano il Menestrello su Instagram, sui social, il Menestrello. Benvenuto.
1: Grazie, grazie mille.
0: Allora, partiamo proprio, Marco, dal Menestrello. Sì. Menestrello H, ecco, questo nome d'arte, questo nome, da dove ti è venuto? Come nasce?
1: Allora, innanzitutto grazie per la bellissima introduzione.
0: Grazie.
1: Mi sono emozionato.
0: È un po' quello che fai, no? Che racconti.
1: Sì, infatti, allora, questo nome nasce perché quando mi sono registrato per la prima volta sui social, il mio primo...
0: Quanti anni fa?
1: Forse quasi 10 anni fa. Il mio primo social è stato Twitter, che ora si chiama X. E su Twitter, in pratica, lì nessuno si scriveva con nome e cognome, si usavano più dei nickname. E quando mi sono registrato, era un'estate dopo un viaggio tipo a Malta, se non erro, e non sapevo come iscrivermi, cioè non avevo un nickname. Però, stando lì, una sera ho suonato l'ukulele sull'app del telefono, però, dall'iPhone.
0: Ok, poi ho detto, suoni pure,
1: no,
0: vedi, mi mancava.
1: No. E da lì mi chiamavano
0: con un'app digitale.
1: Mi chiamavano il Menestrello. Quando mi sono registrato, non sapevo come iscrivermi, ho detto, vabbè, ora mi registro con il Menestrello. Poi con l'H finale, perché senza era già occupato il nome. Il Menestrello senza H era un account, in realtà,
0: già esistente.
1: Sì, ma anche che non utilizzava il profilo, quindi era una sorta di bot, non lo so, comunque un account un po' fantasma, però il nome era occupato, quindi ho messo l'H finale, no? L'H muta.
0: Però non volevi lasciare questo nome.
1: Però poi dopo, quando ho creato gli altri social come Instagram, Facebook, ho lasciato questo nickname perché nel frattempo su Twitter si era creata una piccola community, quindi ero già un pochino, no, seguito come il Menestrello, e poi vabbè, ho messo il mio nome e cognome nel profilo, però il nickname è rimasto il Menestrello. Sì, anche perché, come dicevi tu prima, in realtà ho pensato che alla fine il Menestrello in epoca medievale era il cantastorie che intratteneva a corte, quindi un po', no, il giullare di corte, una specie.
0: È perfetto.
1: Quindi ho pensato, alla fine io intrattengo sui social, quindi ho lasciato questo nome.
0: E non solo, insomma, sei un vulcano, ti conoscono tutti, ti amano in tantissimi, ti troviamo ovunque, perché poi sei sul pezzo, sei in posti, in eventi straordinari. Da dove stai venendo?
1: Ogni giorno ne giro un po', perché ovviamente più su Roma e Milano di solito, dove fanno magari più eventi, in realtà, purtroppo, rispetto a Napoli. Anche
0: io
1: se
0: voglio stare qua.
1: Ultimamente sta migliorando Napoli da questo punto di vista, però purtroppo sì, mi capita di andare spesso in giro. E dove sono stato adesso? A Torino, anche con Netflix per l'evento WWE in Italia. E poi qualche anteprima, ora andrò a Roma, quella di Toy Story.
0: Ma lo sai che mi hanno invitato?
1: Vogliamo andare insieme.
0: Martedì, mi sa.
1: Sì,
0: il 16. Non ho risposto nemmeno io. Però è l'anteprima con gli attori in sala.
1: Mi piace molto Toy Story. Solo
0: andiamo. Dobbiamo capire come ci dobbiamo organizzare. Perché qua ci sono impegni su impegni. E allora, amici, ve lo faccio conoscere meglio e vi racconto qualcosa di lui e poi lo commentiamo insieme. Dietro il nome del Menestrello c'è Marco Marfella, creatore digitale, autore di contenuti e volto molto conosciuto sui social network. Nato a Massa di Somma, cresciuto a San Giorgio a Chemano, la città del grande No, c'è ma un errore. Sì, Massimo Troisi, che ha saputo trasformare la tua passione per la comunicazione in un'anima e in un'ironia vera, no? Che tutti comunque accolgono. La sua avventura nel mondo digitale nasce sui social, in particolare, come raccontato, su Twitter, dove inizia a raccontare con ironia e originalità il mondo della televisione, del gossip, dell'attualità e della cultura pop. Successivamente approda su Facebook, Instagram e altre piattaforme, costruendo comunque negli anni una community sempre più numerosa. Molti lo conoscono per la sua capacità di commentare programmi televisivi, fenomeni social e momenti virali con uno stile personale. Ecco, tu

0: perché poi ho in mente le cose che fai.
1: All'inizio
0: quindi...
1: non volevo apparire col mio volto, ero molto più timido.
0: Sì, veramente.
1: Lo sono ancora, però prima infatti creavo più meme, commenti, oppure scrivevo delle pagelle ironiche sui programmi TV. Che
0: quindi tutto
1: commentavo.
0: Grafica, ecco.
1: Sì, era, c'era poco il mio volto, quindi all'inizio nasco un po' più così, infatti... commenti sul Grande Fratello, i soliti famosi
0: Temptation
1: che vorrei uomini e donne,
0: quindi sei carico
1: anche, vabbè sì, diciamo di sì, e poi vabbè anche altri programmi come Sanremo, Amici, questo qui, poi dopo ovviamente mi sono evoluto e ho cambiato un po' linea editoriale, ora sul mio profilo ci sono soltanto io come persona, che magari ho i miei format, le mie rubriche.
0: Infatti rubrica Maria Express.
1: No, questo è stato diciamo un programma
0: nuovo.
1: Parodia di Pechino Express, però alla fine vincevi l'incontro con Maria De Filippi e ho vinto e l'ho incontrata.
0: E beh, raccontami un po' questo incontro.
1: Questo programma di diversi anni fa ormai era solo su YouTube, andava in onda. E alla fine sì, l'ho conosciuta, lì sembrava un po'... come il Papa, prima di entrare, tanti controlli.
0: Eri agitato?
1: Io agitatissimo, ero pure più piccolo, quindi stavo pieno d'ansia, veramente. E proprio, infatti c'è anche il video, mamma mia, sembro un po' intimorito, ma perché ero super emozionato, comunque. Era
0: dici...
1: meglio del Papa per me, proprio l'icona più totale. Lei invece è gentilissima, è stata molto... disponibile, si è messa a cantare anche la mia sigla, ma che bel castello
0: Rondirondello Menestrello,
1: si è messa a cantare, quindi.
0: E ascolta, Marco, voglio chiederti proprio questo, no? Come è cambiato il lavoro, visto che comunque si è approdato circa 10 anni fa con questo fenomeno digitale social? Come è cambiato nel tempo il lavoro dei creator negli anni? E soprattutto oggi tu come ti definisci? Partiamo
1: sì.
0: prima da
1: vabbè,
0: questo.
1: Vabbè, io scherzando dico artista poliedrico, perché in realtà parlo un po' di tutto, no? Di tutto quello che mi piace, quello che seguo, non sono verticale solo su un settore.
0: Esatto.
1: Quindi, scherzando dico artista poliedrico, però alla fine sono un creator, perché appunto creo contenuti sul web, c'è molto una parte... tra virgolette autoriale, no?
0: Che fai tu in prima
1: sì,
0: persona.
1: Sì, faccio io, pure quando c'è qualche brand con cui collaboro, mando sempre prima la creatività, secondo il mio tone of voice ovviamente. Quindi...
0: E ti piace questo lavoro autoriale che puoi fare
1: molto.
0: Anche per gli altri? Perché l'hai provato su te stesso?
1: Sì.
0: Perché sono fatti da te, pensati, montati anche forse?
1: Montati sì, o da me o comunque a volte anche con dei videomaker.
0: E ti piace questo lavoro?
1: A me piace molto la parte dell'idea, della creatività. Sì, sì, questa
0: e
1: è
0: ti
1: la
0: ci
1: parte
0: vedo,
1: che
0: ti
1: preferisco.
0: Ci vedo. Può essere anche un altro futuro.
1: Infatti io prima non volevo apparire, volevo fare più l'idea, il format. Poi vabbè, facendolo su me stesso, poi comunque devi essere... per lavorare comunque sui social devi comunque essere te stesso, riconoscibile, avere un'identità, quindi non potevo non apparire, quindi ora ho cambiato un po' la linea editoriale
0: e quindi insomma ti sei convinto
1: ad
0: apparire,
1: ora...
0: però inizialmente ti metteva d'errore, no? Un po'.
1: Sì, beh infatti ora prima ero più mix, ora ho aperto un'altra pagina che è solo una pagina con meme, notizie di attualità su diversi argomenti, quella si chiama Risp sul mio, con l'H finale sempre.
0: Ok.
1: E invece il menestrello sono io, cioè sono me stesso.
0: E invece qual è il tema che ti piace affrontare di più nei tuoi contenuti, quello che ami profondamente?
1: Io penso all'attualità, commento un po' le cose di attualità, oppure mi piace anche fare un po' la parte del... cioè oltre a intrattenere anche fare informazione, quindi magari dare le news e commentarle
0: che sei,
1: in modo
0: e io lo confermo ragazzi, sa prima degli altri non si sa come
1: sono...
0: le cose, io lo confermo perché mentre la gente chiacchiera ed è normale diciamo così, quindi si chiacchiera e si scambiano dei commenti dal vivo, lui è intanto sul suo portale, non lo so, a fare cose dove vede
1: è
0: connesso con il mondo e sa tutto prima di tutti. E allora noi ci prendiamo una pausa musicale, attenzione che poi torniamo qui con le tue origini, con la tua partenza, con Marco Marfella il menestrello, e vi faccio ascoltare Lina Sastri a Luna e Napoli e poi torniamo qui.

0: Eccoci tornati, siamo qui con Marco Marfella, il menestrello. Intanto lui mi faceva anche delle lezioni di aggiornamenti social, perché c'è una nuova, come si chiama?
1: Le Instant, la nuova funzione, ecco, di Instagram.
0: Vabbè, un mese lungo. Anche 2 mesi fa magari?
1: È un mesetto.
0: Ah, vabbè, forse. Me la posso cavare ancora. Sì. Allora Marco, partiamo da te. Prima di quello che sei diventato oggi, ti chiedo: che bambino eri e che mondo avevi intorno?
1: Allora, da bambino ero molto timido, ho detto prima, poi sempre un po' quindi riservato, però vabbè, ho avuto una bella infanzia comunque.
0: Però eri curioso, eri più osservatore forse che...
1: Sì, però sì, forse sì, però comunque vabbè, magari sicuramente più spensierato, con meno crisi, come dico io, un nuovo motto, le crisi.
0: E perché queste crisi? Dovute a cosa, Marco?
1: No, è un nuovo motto di sfogo, quando, lo so, così, è nato così.
0: E ascolta, invece, il primo richiamo al mondo dell'intrattenimento, perché fondamentalmente tu lo utilizzi su una piattaforma che è il web, sì. Però è paragonabile, ecco, anche a un teatro, a una televisione, cioè comunque è creatività. Quando hai capito che avresti voluto dare voce a delle cose e a dei progetti?
1: Guarda, in realtà prima, allora, io ho sempre seguito queste cose della TV, ad esempio, sin da piccolo tutti i programmi li seguivo. Poi comunque, quando ho creato il primo account social, lo usavo un po' come, tra virgolette, valvola di sfogo, per comunque commentare o questi programmi oppure cose in generale sulla vita, fare riflessioni ironiche sulla vita,
0: okay.
1: Aforismi anche. Infatti poi ho scritto pure un libro che si chiama Io sciocco basito, racconti aforismi malincomici, cioè un po' comici, un po' malincomici, un po' con degli aforismi
0: reali.
1: Sì.
0: E quindi, quando è uscito questo libro?
1: Un paio di anni fa, sì, edito da Mondadori, diciamo, questa volta te lo porto a saperlo.
0: Vedi? No, non sapevo del libro.
1: No, comunque ci sono un po' anche lì, una raccolta di aforismi, che era un po' quello che io all'inizio scrivevo sul web. Quindi poi ovviamente all'inizio non era un lavoro questo, man mano mi sono strutturato e lo è diventato.
0: Cioè te lo sei inventato?
1: Sì, alla
0: forse.
1: Fine. Ma è capitato anche un po' per caso, perché comunque non era questa la mia idea. Io tra l'altro studiavo ingegneria all'università qui. Quindi
0: oh wow, e l'hai abbandonata?
1: Sì, dopo un paio d'anni non mi trovavo molto bene in quell'ambiente. Un po' forse perché appunto era poco creativo per me, ecco. E quindi è nato man mano, con un po' crescendo col passaparola poi. Per dirti, non è che ho partecipato a un programma, sono uscito da lì,
0: esatto,
1: ho avuto i follow.
0: Esatto,
1: è stato tutto
0: un lavoro che comunque, devo dire, sei stato molto bravo, perché non avendo avuto un grande schermo che ti potesse dare una mano, tipo Mediaset, una Rai, un programma televisivo reality,
1: sì.
0: I numeri comunque te li sei guadagnati davvero reali, credibili,
1: sì,
0: per
1: piano,
0: le persone
1: piano,
0: che ti apprezzavano per i contenuti leggeri, simpatici e ironici che comunque facevi. E qual è il primo tuo contenuto? Te lo ricordi? Com'è nato?
1: No, non me lo ricordo, però...
0: Cioè, com'è nata sta roba di dire prendo un telefono e inizio a fare delle cose?
1: Ti ho detto, diciamo, per esprimermi innanzitutto, per fare queste riflessioni anche un po' ironiche, eccetera. Poi man mano si è creato una community e poi da lì mi sono comunque poi evoluto e ti ho detto, ho creato i miei format, le mie rubriche, i miei tormentoni, non so, io sciocco basito, che fatica a struccarsi, ti strucchi con le lacrime, acqua micellare.
0: Io mi strucco, guarda, e ti dico che ci vuole 10, mio figlio dice mamma ancora in bagno, ho capito, ma devi prendere lo struccante, devi prendere la lavattina,
1: sì.
0: E ti passi quello, poi non ti fai uno scrub, fatti lo scrub, poi le creme non te le metti, c'è il siero, poi c'è la crema antirughe, a notte, e poi c'è il contorno occhi, poi c'è la spruzzata di Avène, la lavata di denti.
1: Infatti il mio motto,
0: tu le fai queste cose?
1: No, che
0: e le devi fa
1: struccarsi nasce perché tipo le ragazze che mi seguivano mi scrivono uffa, ora mi devo struccare. Io, per fare un po' ironia su sta cosa, un giorno scrissi che fatica a struccarsi, tutti quanti, ma perché tu ti trucchi, tu ti trucchi, eccetera.
0: Vabbè, è nata questa,
1: sì. Poi mi trucco
0: trend.
1: In realtà solo se devo fare qualche video mi metto un po' di correttore
0: e fai bene, perché occhiaie
1: occhiaie go go.
0: Quindi, come mai non dormi? per eventi, no, dipende.
1: Per
0: cioè,
1: fare informazione, sto sveglio.
0: Troppo sveglio, davvero. Questo è il tuo trucco.
1: Sì. No, vabbè, sì, sì, ho orari un po' ritmi.
0: Hai ragione. Il cervello poi non si spegne mai. Quindi ti posso anche un po' capire se dorme poco, vero? Qualche ora. E poi il cervello è sempre in funzione, soprattutto per chi è creativo e magari è finito un contenuto. Dice, ok, adesso cosa posso fare, cosa mi posso inventare. Infatti, quindi stai lì.
1: Sì, sì, a volte di notte o recupero le notizie che poi magari
0: ti usciranno. Sei perso un po'.
1: Sì, mi sono perso, escono magari così la mattina dopo già le ho, oppure appunto un po' mi viene qualche idea, mi scrivo nelle note, sì.
0: Delle cose,
1: se non me ne
0: dimentico. E invece c'è stato un momento iniziale anche difficile che poi hai superato, perché all'inizio è tutto un po' per gioco e per sogno, per passione e divertimento, ma c'è stato un momento difficile o un ostacolo che hai incontrato?
1: Ma certo, ma ancora oggi, cioè, comunque è un mondo difficile questo, soprattutto, purtroppo spiace dirlo, ma per chi comunque vive a Napoli, io per dirti ho pensato tante volte di trasferirmi più su Milano, perché è lì che alla fine si fa, sai, il network, oppure ci sono più eventi, conta molto il network in questo mondo, quelli ci sono tutte le agenzie di comunicazione. Quindi c'è, cioè, difficile, sì, ancora oggi ci sono tanti ostacoli.
0: Quindi per te magari l'ostacolo stesso è proprio restare in questa, nella Napoli.
1: Però
0: nella
1: anche
0: Napoli
1: una cosa in più,
0: è
1: diciamo,
0: vero,
1: no?
0: È un valore, sì. Come lo è, cioè si deve un po' coincidere secondo me il io sono d'accordo con te, nel senso che per sperimentare, per avere più opportunità, è ovvio che uno più viaggia, più sperimenta, più guarda oltre, più, sì, il cervello si apre, no? E la mente è aperta, quindi capisco perfettamente. Però con Napoli poi è quella cosa che ci ha dato, che ci dà, ed è soprattutto una cosa che abbiamo solo noi, originale,
1: sì,
0: e differente.
1: Sì, infatti ci sono dei pro e dei contro, dai. Però va
0: è
1: bene.
0: È vero.
1: Comunque non è semplice, poi soprattutto, sai, magari uno va virale su TikTok perché fa un video così, un po' così, che va virale, magari puoi avere quel boom iniziale che dura poco, invece io comunque sto da abbastanza anni in questo mondo, quindi non è semplice, però vabbè.
0: E se tutto questo, Marco, svanisse?
1: Boh, chissà.
0: Cioè, te lo sei mai chiesto cosa vorresti fare? Sempre ovviamente qualcosa di creativo, ma
1: qualcosa sempre nella comunicazione. Ora sto facendo anche un corso di social media manager.
0: Bello, bravo.
1: Anche se alla fine lo faccio già un po' di per me stesso,
0: esatto.
1: Però comunque per acquisire magari qualche informazione in più. E poi vediamo.
0: Bene. E allora noi ci fermiamo a una piccola pausa musicale e ci ascoltiamo Una tazza e caffè di Roberto Murolo. È la nostra musica napoletana, classica, popolare, autentica. A tra poco.
2: Vorrei sapere perché

0: Marco Marfella, il menestrello, è qui a Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini. Fabiola Ciminella e noi continuiamo dopo aver ascoltato una tazza e caffè di Roberto Murolo. Napoli Express, Marco, preparati, pronto, e ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene, che ti rappresenta e che tua nonna, i tuoi parenti, i tuoi zii, i tuoi nonni, le mamme ti hanno cresciuto con questo proverbio. Lo dovevo dire, ragazzi.
1: Ce ne sono tanti.
0: Vai, dimmene uno.
1: No, ma non è quello con cui sono cresciuto, però quello che mi fa più ridere è "dicetto papi ci vicina nostra".
0: Ma di imbagato sportoso.
1: È quello che mi fa più ridere.
0: Ma sì. Ci credi?
1: Ci può stare.
0: Ci può stare.
1: Però ce ne sono tanti, ovviamente.
0: Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Ma direi un po' tutte.
0: Come si fa? Hai ragione.
1: Sì, vabbè.
0: Però quella che ti accogli di più.
1: A me piacciono quelle di Natale, quindi magari qualcosa sul cibo.
0: L'atmosfera
1: natalizia. Sì, sì.
0: E infatti, a proposito di piatto napoletano, ti chiedo qual è quello che per te sa di radici. Che lo cercheresti ovunque.
1: Il casatiello, lo amo. Se no la pizza, ovviamente.
0: T'accontenti? Vabbè, il casatiello è buono, è difficile. Lo sai cucinare?
1: Una volta l'ho fatto,
0: il casatiello?
1: Una volta ho dato una mano a mia nonna. Sì.
0: E sei stato utile o solo hai mangiato i vari pezzi?
1: I salumi
0: e te magnava, praticamente. Invece, una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita? Poi sei giovanissimo comunque, però rispetto a prima magari se c'è qualcosa che a lungo andare si sta un po' lasciando.
1: Ma tradizioni di che tipo? Proprio
0: in generale tradizioni, una tradizione può essere quella di stare con i parenti insieme il weekend, di fare le vacanze magari con i genitori, cose nostre napoletane, fare la spesa, andare al mercato.
1: Vabbè.
0: Che magari ma anche il semplice darsi appuntamento e vedersi per un primo appuntamento tra due ragazzi, no? Che ecco, col mondo
1: dei
0: social.
1: Un po' di romanticismo.
0: Tu come te vedi con una ragazza? Sui social, chatti?
1: No, vabbè, dipende, però sì, forse il resto.
0: Dico, ma poi dopo questa cosa digitale, cioè vi vedete?
1: Per forza!
0: Cioè la tua generazione, il tuo mondo, si vede? Di faccia e faccia, o invece hanno paura e restano dietro uno schermo?
1: Sicuramente questo aspetto riguarda un po' più forse la Gen Z. Io ormai sono vecchio, quindi
0: tu che anno sei?
1: 92.
0: Pensavo fossi più giovane.
1: Sembra più giovane, merito, grazie.
0: Invece Marco, se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli e partire per un lungo viaggio e mettere questo qualcosa di Napoli in un grande zaino, anche di non materiale, cosa ci metteresti per portare con te? Per portarla con te?
1: Forse la capacità.
0: Ecco, te ne devi andare a Milano. Vabbè, facciamo che decidi e te ne trasferisci a Milano. Che ti porti da Napoli?
1: Guarda, questa comunque, sai, questa mentalità un po' sempre un po' fantasiosa, creativa, come siamo noi napoletani. Siamo comunque molto empatici rispetto, credo.
0: Risolviamo mille problemi. Ti ricordi anche, come mi hai fatto in mente, che ci siamo visti anche a Sanremo quest'anno e anche lo scorso anno, che a un certo punto non eravamo organizzati, non avevamo niente programmato, però ci trovavamo ovunque. Come fai? Boh, non lo so, in qualche modo facciamo, entriamo
1: sì,
0: e andiamo, quindi noi
1: divertiti.
0: Presenti in varie feste, in varie parti carine che ci sono collaterali lì.
1: Sì, poi io lì ero con Warner, con gli artisti.
0: Ma tu infatti hai fatto un lavoro straordinario.
1: Ma poi se uno guarda su magari sul mio profilo dice bellissimo, però in realtà lì era, non si capiva niente.
0: Cioè dietro, ecco, quello
1: dovevi
0: che si
1: stare
0: vede.
1: Quasi, sì, sono stato quasi un po' segregato nella sede lì, perché poi lì gli artisti hanno 8000 cose da fare. Però sì, ho fatto bei contenuti alla fine, dei miei format con Saldavinci, Luché, Stash, La Posta del Mene, non so se la seguivi, la conoscevi, vabbè, la mia rubrica l'ho trasformata.
0: L'hai adattata lì
1: sì,
0: a Sanremo.
1: L'ho adattata per Sanremo con Fulminacci, che poi ha vinto il premio della critica. Ora sta avendo un grande successo. Dico io, ti ho benedetto.
0: Ti ricordi? Non hai messo qualcosa?
1: Gli ho dato
0: di...
1: lo sticker con scritto ti benedico, e ha vinto il premio della critica. Poi Salda Vinci, che ha vinto proprio, quindi
0: Sanremo.
1: Portato un
0: cioè,
1: po' di
0: insomma,
1: fortuna,
0: hai scelto quelli, le scelti tu poi, o sono un quelli seguiti dalla Warner?
1: Vabbè, erano la Warner aveva diversi artisti, più di 10 se non erro. Poi alcuni ci tenevo a fare appunto Fulminacci, perché era tra virgolette uno mio pupillo che conoscevo già, quindi ho detto secondo me lui è molto bravo. Poi si adattava molto al suo format della posta del Mene, perché comunque lui fa canzoni molto romantiche d'amore, eh? E poi Salda Vinci, perché ti favo Salda Vinci ovviamente, Forza Napoli sempre. E quindi vabbè.
0: Che è stato divertente, sì, però sì. È stato bello, ecco, tutto quello che si vede poi il risultato finale sui social, ragazzi, non è sempre così, perché dietro c'è un grande lavoro, ci sono ore di poche ore di sonno, perché se la mattina devi stare sul pezzo, intervistare Salda Vinci, parlare con l'altro artista,
1: sì, poi lì è tutto un fuggi, lo devi beccare proprio nel momento giusto, però sì,
0: poi
1: dai.
0: C'è la prova, poi c'è il check, e poi c'è invece la nostra musica, il nostro Pino Daniele con Americana, e poi torniamo qui per un altro momento dinamico per te.

0: Pino Daniele, Omerican, siamo a Napoli senza confini e Rai Radio Live Napoli, forza Napoli, come ci dice il nostro menestrello. Allora, caro Marco, che mi dovevi dire?
1: No, il prossimo brano devo dedicarlo
0: a chi?
1: Agli ascoltatori.
0: Ah, non c'hai una lady?
1: No.
0: Marco, ma ce l'hai una lady o no?
1: No.
0: Non te lo chiedono? Sui social, cioè le tue fan, la tua fanbase, la tua community.
1: Ma vabbè, io sono sempre stato molto riservato da questo punto di vista.
0: Allora non lo vuoi far sapere?
1: No, sono single. Però nel senso...
0: Quindi ragazze avanti tutta.
1: Vero, grazie.
0: E invece quando vai a fare gli eventi e le cose non rimorchi? No, pensi al lavoro.
1: Veramente, lo sai che sto proprio super concentrato. Se tipo fai contenuti.
0: Te l'ho chiesto apposta. Perché so.
1: Ma
0: cosa
1: poi io
0: odi.
1: Sono un tipo ansioso. Quindi se devo fare una cosa.
0: Figura di due.
1: Sì. Poi magari se ho tempo, non so.
0: Se esce qualcosa, fatevi avanti. Allora, vero o falso ti chiedo, Marco, oggi creare contenuti è molto più difficile di quanto la gente immagini.
1: Eh sì, vero.
0: Hai capito che stavi diventando famoso quando qualcuno ti ha fermato per strada?
1: Famoso, dai.
0: Vabbè, sei conosciuto.
1: Mi segue, dai.
0: Va bene. Pensi che sia potresti fare ancora di più, ma non per essere riconosciuto per strada, dico proprio per te stesso.
1: Sì, sicuramente potrei fare, vabbè, vediamo. Io dico sempre merito di più, è il mio motto, un altro slogan.
0: Tutti meritiamo di più,
1: cavolo.
0: Perché ognuno di noi sa quello che facciamo, poi gli occhi degli altri può essere poco, di tanto, non
1: vero,
0: ce ne frega,
1: vero.
0: Sappiamo noi. Invece un contenuto spontaneo spesso funziona meglio di uno studiato per ore.
1: Sì, è vero, soprattutto su TikTok viene premiata più la spontaneità, oppure magari devi... Preparo un contenuto veramente fatto bene, con videomaker, lo script, la sceneggiatura. Non esce a nessuno, non appare a nessuno. Ti viene in mente una cosa
0: così?
1: Sì, è sempre così, è vero. Qualità proprio, meno
0: basta.
1: Qualità, cioè più vanno
0: viva
1: meglio.
0: La non qualità.
1: Sì.
0: Vabbè, questo secondo me per il reparto TikTok soprattutto.
1: Soprattutto, sì.
0: Invece
1: sì,
0: di Instagram
1: sì.
0: Ha una eleganza e fotografia forse più curata.
1: Sì, vabbè, io almeno la curo, però... Sta diventando
0: bello.
1: Un po' come TikTok pure.
0: Pure?
1: Sì.
0: E quindi che dobbiamo fare? Mi vuoi dare un consiglio?
1: No, ormai le cose appaiono più a chi non ti segue rispetto a chi ti segue. Quindi sta cambiando l'algoritmo, sta diventando sempre più simile a TikTok.
0: Cioè, quindi praticamente io, i miei post rientrano nella home di
1: sì,
0: gente X rispetto sì. A che quelli che mi seguono.
1: Sì, non so se l'hai notato, che magari... sì, ma anche io se scrollo il feed mi esce gente che non ho mai visto.
0: Soprattutto,
1: sta cambiando un po' tutto, sì.
0: Sì, perché ci sono sponsorizzate cose.
1: Ma anche non sponsorizzate, è proprio l'algoritmo che sta cambiando per copiare a TikTok.
0: Ok, ho capito. Però noi vogliamo rimanere questi. Qui io non mi adatto, mi interessa. Io sono un po' così.
1: Bene.
0: Non, cioè, perché è un canale, è comunicazione, ci lavoriamo, ci mettiamo quello che vogliamo far vedere, però poi fino a un certo punto...
1: No, ma infatti io prima stavo molto dietro a queste cose, ora mi sono un po' scocciato, anche sai, se fai una storia in più vanno meglio, vanno peggio.
0: Tutte queste
1: poi
0: strategie.
1: Basta, se no uno non veramente diventa schiavo di questi...
0: Esatto, non campa più. No,
1: ti viene stress solo, ansia, vero?
0: No, siamo
1: le
0: sani,
1: crisi
0: siamo le famose le crisi. I social possono essere una grande opportunità, ma anche una grande trappola. A proposito di quello che dicevamo, hai mai cancellato un contenuto subito dopo averlo pubblicato perché non ti convinceva?
1: Sì, mi è capitato, però è meglio non farlo, perché sennò la copertura ne risente. Al massimo lo puoi archiviare.
0: Ok, sì, quindi non lo fai.
1: Consulenze gratis
0: vai,
1: per voi. Sì.
0: Hai passato, però questo è rivolto a te, più tempo a guardare statistiche che guardare TV o serie TV.
1: Le statistiche...
0: E i numeri.
1: Entrambi, dai.
0: Per non dire sì.
1: Ultimamente molta meno TV, guardo solo le partite al massimo.
0: Vabbè, però guardi, vedi piattaforma, la piattaforma.
1: Ah, sì,
0: no, anche
1: sì.
0: Io. Sì, giusto qualche programmino mi piace.
1: Sì.
0: Hai mai controllato le visualizzazioni appena sveglio?
1: Sempre. Purtroppo. Vabbè, ma per
0: ti è
1: lavoro.
0: Capitato di avere di agenale alle 3 di notte?
1: capitato di avere?
0: Idee geniali alle 3 di notte.
1: Sì, soprattutto la notte sto più attivo rispetto al giorno.
0: C'è lo stesso problema.
1: Di notte dovevamo fare la intervista. Stavo tutta ringalluzzito.
0: Un altro. Invece, quando guardi la TV, pensi già come commentarla sui social?
1: Guarda, spesso faccio proprio un live comment, però questo più quando avevo una linea editoriale un po' diversa, ti ho detto, ora sono un po' cambiato.
0: Ti sei un po' staccato.
1: Mi sono anche un po' stancato.
0: Staccato.
1: Sì. Quindi magari, sai, programmi come Temptation che sono super virali, posso ancora commentarli un po', però preferisco fare più le mie cose, ecco, dai.
0: E invece se i social e Instagram sparissero domani, entro una settimana avresti già trovato un altro modo per raccontare storie?
1: Chissà, non penso.
0: Come non penso?
1: Vabbè, ora
0: è sopravvivenza, Marco. E devi dire sì.
1: Un piano B e C e pure D, vai.
0: Però devi avere la prontezza.
1: Sì.
0: Iniziaci pure a pensare. Beh. Anzi, ti lascio pensare ancora così. Rientriamo e me lo dici perché lo voglio sapere. E ascoltiamo insieme un reggae Maradona del nostro Iovine.

0: Eccoci tornati, siamo qui sempre con Marco Marfella e entriamo Marco un po' in quello che racconta il tuo presente e soprattutto quello che mi stavi anche raccontando a microfoni spenti, qualcosa che potrà evolversi, no? Dopo il tuo lavoro, no? Fondamentalmente, e anche l'aspetto autoriale, no? Dici che ti piace tantissimo.
1: Sì, mi piace molto, ho appunto sempre queste cose legate al mondo della comunicazione, marketing, pubblicità, mi piace. Oppure anche per esempio la radio mi piace molto.
0: Hai mai fatto un podcast tu?
1: No, però sai cosa, lo stanno facendo tutti, ormai ce ne sono troppi, è un po' saturo questo mercato, quindi o magari sai, porti grandissimi ospiti, cioè che già
0: che
1: da soli
0: anche conosci, no?
1: Ti portano visualizzazioni forse, ma anche qui in realtà già ce ne sono tanti, secondo me a breve
0: li tolgono,
1: li
0: mandano via. E invece ti mai sei sentito sottovalutato in questo lavoro?
1: Sì, sempre
0: sì.
1: Merito di più.
0: Da chi?
1: No, vabbè, sai, ho detto, è un mondo comunque complesso questo in realtà, uno magari non vede tutto quello che c'è dietro, poi soprattutto per quello che faccio io, che è molto più, sai, un lavoro di comunicazione rispetto a...
0: E quindi pensano che tu fai niente.
1: Ma poi...
0: Ci vorrei avere la vita di Marco.
1: No, vabbè, ma io poi non sono, diciamo, a quei livelli lì di, sai, creator che magari vedi che si comprano le case, non so, sono milionari ormai, però...
0: Vabbè, ci dobbiamo lavorare, dobbiamo ancora lavorare. E invece hai mai accettato qualcosa che non ti convinceva davvero?
1: Guarda, questo in realtà no, preferisco sempre... evitare, magari anche spesso ho rinunciato anche, sai, a dei lavori perché magari o non credevo in quel brand oppure sì, questo no in realtà.
0: Quindi insomma cerchi sempre di fare quello che ami e quello che ti piace.
1: Sì, anche per mantenere la mia appunto
0: linea.
1: Sì, anche autenticità, no, comunque chi mi segue sa come sono ormai.
0: E la cosa più bella che hai ricevuto da parte di un tuo fan, come dite?
1: Miseroverini, lo richiamo.
0: Che ti dicono? Qualcosa che ti ha fatto comunque emozionare.
1: Sì,
0: dai.
1: Innanzitutto una community, posso dire, molto simpatica. Di persone che tra l'altro ovviamente da ogni parte d'Italia, a volte anche all'estero. Una volta mi ha scritto una ragazza che mi segue tipo dalla base americana in Alaska perché è sposata con un militare americano, mi mandò le foto di Trump, Putin live, cioè follia. Poi vabbè, una cosa che mi piace, spesso mi dicono che ne so, magari hanno avuto una brutta giornata oppure un momento un po' così difficile per loro, dicono però grazie alle tue storie ho riso, quindi questa cosa
0: ti fa piacere.
1: Sì, mi fa piacere far stare bene magari le persone anche se da dietro uno schermo.
0: Insomma, che qualcosa invece, Marco, che vorresti fare tuo, però non dal web, ma portarlo magari in altre dimensioni. Ci stai pensando, ci stai lavorando?
1: In realtà forse il libro è stata una cosa, no, di fisica.
0: È scritto
1: rispetto...
0: da te?
1: Esatto.
0: Cioè, due mani.
1: Sì. E, tra l'altro, infatti, a me piace scrivere. Poi, ovviamente, non so, forse il teatro pure mi potrebbe piacere. Ormai tanti creator in realtà fanno teatro. Però, secondo me, se posso trasformare alcuni miei format, ovviamente, però...
0: Live.
1: Però. Serve comunque magari, sai, un aiuto autoriale di gente esperta del settore. Si potrebbe costruire magari... uno spettacolo, però al momento non mi sono ancora attivato su questo.
0: Però ti piacerebbe una cosa del genere?
1: Forse sì, per vedere, poi incontrare di persona, no? È diverso.
0: No, ma poi il palcoscenico, il teatro. Guarda, più che un'ansia, secondo me, per quanto io possa averlo vissuto, e ti dà quel brio, quell'ansia per poi andare in scena e sparisce tutto, poi hai la foga di fare quello che ami. E invece tu da ragazzino, da bambino, non hai mai fatto teatro?
1: No, studiavo solo, ero molto studioso.
0: Cioè, ingegnere?
1: Sì, ma anche al liceo ero super studioso, facevo già gli
0: alti?
1: Sì, tutti, cioè vabbè, sono uscito al 100.
0: C'è un cervellone. Non
1: scientifico, ma avevo tipo tutti 10. Ah. No, ma più che altro studiavo veramente tutto il tempo.
0: Vedi, dai libri sei passata a studiare la comunicazione, vedi?
1: Eh sì, ma quindi ero molto, sì, anche già allora stavo più sveglio di notte. E quindi studiavo più di notte che di... E quindi vabbè.
0: Eri però sull'aspetto matematico creativo. E invece tu fiamoci un po', Marco, in quello che è il tuo futuro e quello che magari puoi immaginare, perché devo dire che ti sto cercando di tirare le... Allora, o sei scaramantico, che davvero non riesci...
1: No, perché vivo più nel presente, capito?
0: Però pure questa è bella come...
1: Sì, penso al presente.
0: Come atteggiamento. Sì. Invece, c'è qualcosa che vorresti fare e che non hai avuto mai il coraggio di fare, Marco? Ad oggi?
1: Guarda, allora, il teatro in realtà già mi era stato proposto, però non ho avuto forse il coraggio. Poi anche... forse questa cosa di trasferirmi, ma non mi sono mai voluto trasferire, però chissà.
0: Perché non vuoi abbandonare...
1: Ma guarda che siamo rimasti in pochi a vivere a Napoli, tra noi ai grandi artisti, se ci fai caso.
0: È vero, vogliamo rimanere qui e non abbandonarla, perché poi è facile dire, sai, me ne vado fuori, faccio fuori, c'è altro fuori, però restare a Napoli e creare delle cose qui è più difficile e più coraggioso, quindi quelli che restano, guarda, non è detto che sbagliano, quindi non stiamo sbagliando. Vi lascio ascoltare l'ultimo brano, poi torniamo qua, ci salutiamo, e Cima Rosa, La città di Pulcinella, e torniamo a Napoli senza confini.

0: I Cima Rosa, Città Evolutionelle, Napoli, colori e tanto amore per la nostra terra e tanto amore anche per il nostro lavoro, per quello che facciamo, e ne abbiamo parlato qui oggi con Marco Marfella. Sui social lo trovate come il menestrello. E guarda, non ti faccio più domande, c'è il microfono a disposizione, dici tu, chiudi tu, saluta tu e poi io aggiungo delle cose, vai.
1: Beh, innanzitutto grazie per avermi ospitato, mi sono divertito e un caro saluto a tutti. Seguitemi, me lo merito, grazie.
0: Se lo merita, se lo merita, sicuro seguiremo anche i tuoi prossimi progetti, format, perché qua c'è sempre da fare, dobbiamo fare, ci dobbiamo divertire. Grazie a te per essere stato qui con noi, vi saluto, scaricate l'app di Replay Sound per riascoltare tutte le puntate, perché la puoi riascoltare se in caso dormi alle 7 del mattino che hai fatto la nottata.
1: Sì, sì.
0: Scarichi Replay Sound, vai nella sezione podcast e ritrovi la tua puntata e tutte le altre di Napoli Senza Confini. Ciao, ciao, ciao a tutti.
1: Ciao.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

È una notte come tante, una notte di sognatori, una notte di ricordi che ci sfiorano, di pensieri e di misteri che si uniscono lontani sulla scia dell'orizzonte blu. È una notte solitaria, chiusi dentro la paura di non arrivare mai, aggrappati alla speranza di una vita quasi nuova. È una notte di silenzi, di piccoli respiri, di onde che ci cullano, di puzza di benzina che si mischia col sudore e brucia pure l'anima. È una notte disperata, con lo sguardo verso un punto sconosciuto, croci strette in mezzo ai denti, occhi grandi,

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato da Napoli, raccontato da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

tirati un po' su. Colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono battaglie che non finiscono mai, battaglie combattute ogni giorno, in silenzio, nelle stanze di un ospedale, accanto al letto di un bambino, nello sguardo di una famiglia che non smette di sperare. E poi ci sono persone che decidono di non voltarsi dall'altra parte. Persone che trasformano il dolore in impegno, la paura in coraggio, la speranza in azione concreta. Il 25 giugno, nella straordinaria cornice dell'anfiteatro di Pompei, la grande musica di Ennio Morricone diventerà voce di questa speranza. Con E mio padre, Morricone dirige Morricone. Un evento unico che unisce arte, emozione e solidarietà. Ogni nota sarà un gesto d'amore, ogni applauso un sostegno concreto alla ricerca contro le malattie oncoematologiche e le malattie pediatriche rare, perché dietro ogni scoperta scientifica c'è una vita che può essere salvata, un bambino che può tornare a sognare, una famiglia che può ritrovare il futuro. Oggi abbiamo il privilegio di ospitare una persona che da anni dedica la propria vita a questa missione. Fondatore e presidente di Città della Speranza, Franco Masello ci racconterà cosa significa lottare ogni giorno per dare una possibilità in più a chi ne ha più bisogno. Ma ci ricorderà anche una cosa fondamentale, che la speranza non è un sentimento passivo, è una scelta e ciascuno di noi può fare, anzi, è chiamato a fare la sua parte.

0: Siamo in collegamento telefonico con il presidente della Fondazione Città della Speranza, Franco Masello, che rappresenta oggi una delle realtà più importanti in Italia nel sostegno alla ricerca pediatrica. Vorrei partire proprio dalle origini di questa straordinaria avventura. Innanzitutto, benvenuto e grazie di averci dedicato questo spazio.
1: Grazie a voi di avermi chiamato.
0: Come nasce Città della Speranza? Quale esigenza sentisti all'epoca di trasformare un sogno in un progetto concreto per bambini affetti da malattie oncologiche e pediatriche rare?
1: Ma come sempre succede in questi casi, ho avuto un problema in famiglia, ho perso un nipote che aveva 12 anni. Dopo 3 anni di percorso di cura di questa malattia, una leucemia linfatica acuta. E questo è successo però molti anni prima, è successo esattamente nel 1985. Io per lavoro faccio imprenditore e dopo ciò che è successo non ho più voluto sentire parlare di questi problemi, come spesso succede purtroppo. Però dopo una decina d'anni mi sono un po' rimesso la coscienza a posto e ho deciso di andare a visitare il centro in cui era stato curato mio nipote, no? Già a quel tempo il centro era messo in cattive condizioni, era la clinica universitaria di Padova, dove c'era un piccolo reparto di oncomatologia diretto dal professor Danesco, che è stato uno dei luminari assieme al professor Catelli e ad altri per quanto riguarda la cura di queste malattie. Pensando dopo 10 anni di trovare un ambiente un po' diverso, in realtà l'ambiente era ancora più degradato, in quanto i bambini ovviamente fortunatamente cominciavano a guarire, perché nell'85 a Padova è stato fatto il primo trapianto midollo in Italia. Se consideriamo che negli Stati Uniti il primo trapianto midollo è stato fatto nel 1955, si capisce bene come una volta purtroppo esistevano i cosiddetti viaggi della speranza, perché in Italia non c'erano cure. Il trapianto midollo è stato fatto a Padova in quegli anni, nel 1985, però troppo in ritardo dopo che mio nipote era morto. Vedendo gli ambienti così degradati, spesso quando si fanno queste cose si comincia un po' ad arrabbiarsi rispetto a il motivo per cui non è stato costruito, no? Perché le famiglie che soffrono hanno questo problema, veramente sono in una condizione di grande disagio, e se già l'ospitalità peggiora ancora la situazione, non vivono un bel momento. Per cui però mi sono fatto anche un attimo di pensiero in testa e ho detto: ma perché arrabbiarsi e continuare a imprecare verso quelli che non fanno? Tu che cosa hai fatto? Siccome avevo un'esperienza precedente, perché purtroppo ero un donatore di una fondazione americana che si chiama, ed esiste ancora, City of Hope, ho detto: ma è mai possibile che gli americani riescano con queste fondazioni a fare cose meravigliose e in Italia noi li ammiriamo ma non riusciamo a copiare ciò che fanno? Perché ho deciso di fare questa fondazione, di costruire io la clinica, che era, tra parentesi, era stata progettata 20 anni prima, però non era ancora stata costruita. Quindi sono partito con un po' di amici imprenditori e dopo un anno e mezzo abbiamo consegnato la clinica.

0: Quali sono oggi le frontiere più promettenti della ricerca in oncoematologia pediatrica?
1: Ma diciamo che oggi si parla molto di CAR-T, quindi di quelle, diciamo che ancora la chemioterapia è una questione fondamentale, però non agisce sempre su tutti i tipi di leucemie in maniera univoca e dà la soluzione al problema. Purtroppo ancora un 15-20% dei bambini non ce la fanno. Diciamo che poi noi a Padova, attraverso il nostro centro, siamo diventati punto di riferimento nazionale per quanto riguarda la diagnostica avanzata, che è una cosa importantissima perché riesce ad osare il grado di cura in funzione del bambino, perché ogni bambino è diverso da un altro. Spesso ci si domanda perché un bambino si salva e uno no. Ognuno di noi, fortunatamente o non fortunatamente, dipende dal punto di vista, è diverso dagli altri. Quindi oggi noi a Padova riusciamo a dare i protocolli di cura migliori a tutte le cliniche italiane che curano questa malattia e siamo il punto di riferimento. Oggi però esistono ancora dei tipi di leucemia che hanno delle grosse difficoltà, perché ce ne sono molti sottotipi di leucemia. Per cui oggi soprattutto ci sono due centri, Monza e anche il Bambin Gesù, che adesso operano con le carticcia, quindi di fatto sulla manipolazione delle cellule si fanno delle medicine personalizzate verso questi tipi di leucemia che ancora non hanno risoluzione, però anche questo è ancora in via sperimentale, possiamo dire, non è che dappertutto questo funzioni. Quindi, ma sicuramente nel futuro la medicina personalizzata, quindi lavorazione sulle cellule, quindi l'ingegnerizzazione delle cellule killer, chiamiamole così, che vanno a combattere, ad uccidere quelle cellule che ancora non si riescono a debellare per quanto riguarda queste malattie oncologiche, sicuramente è il futuro della medicina, non solo per i bambini, anche per gli adulti.
0: È bellissimo e speriamo che il tuo sogno, appunto, di realizzare un mondo senza più malattie oncoematologiche, malattie pediatriche rare, soprattutto si diceva nella presentazione dell'evento, che ricordiamo che è importante, sono importanti i laboratori, gli scienziati, ma anche il sostegno della società civile. Tutti noi possiamo dare il nostro contributo il prossimo 25 giugno a Pompei, dove ci sarà il concerto e mio padre Morricone dirige Morricone, diretto dal maestro Andrea Morricone, con la partecipazione di Marco Morricone. Un momento di grande, un concerto di grandissima musica, ma anche di solidarietà, in cui tutti noi possiamo dare, non solo goderci una serata magnifica in una cornice prestigiosa, ma dare anche il nostro contributo alla ricerca.
1: Sì, assolutamente sì, anche perché spesso e volentieri ognuno di noi si domanda: ma cosa posso fare io con qualche migliaio di euro, con qualche euro, con qualche decina di euro per gli altri? Io dico sempre che la quantità è importante, ma è il numero che conta. Quindi se molti di noi fanno poco, la sommatoria diventa comunque tanta. Io vedo, noi raccogliamo circa 10 milioni all'anno e lo facciamo centesimi su centesimi. Figurati che noi mettiamo delle cassettine nei bar, no? Dove raccogliamo centesimi su centesimi. Noi con i soldi che raccogliamo, quindi centesimi che uno lascia perché non sa dove metterli in tasca, noi finanziamo due ricercatori. Quindi le persone devono farsi una domanda, no? In questa vita cosa vogliamo essere? Delle comparse o dei protagonisti? Come in un cinema, delle comparse non si ricorda nessuno, ma se aiutiamo la ricerca saremo anche noi protagonisti dei risultati delle ricerche e delle vite che salveremo. Importa quanto è importante impegnarsi a farlo.
0: E questo è bellissimo, è un messaggio importantissimo che stai dando a tutti quelli che ci stanno ascoltando, perché ogni volta, ogni giorno nella nostra vita noi possiamo fare qualcosa per gli altri, qualcosa per la ricerca e qualcosa per la vita. Le musiche di Ennio Morricone hanno, diciamo, accompagnato intere generazioni. Credi che la musica possa diventare un linguaggio universale capace di unire le persone proprio intorno a una causa comune? Perché la scelta proprio di Ennio Morricone?
1: Ma diciamo che Ennio Morricone mi ha accompagnato nella mia vita, perché ormai io ho iniziato con la fondazione che avevo 39 anni, oggi ne ho 71, quindi sono passati un po' di anni, no? E le musiche di Ennio Morricone mi ricordo ancora i film western quando si è iniziato, e poi Mission e

delle altre musiche. Io quando giro in macchina ho sempre su quelle musiche, perché è l'unica musica che riesce a darmi tranquillità e serenità nei miei pensieri. E io penso che la musica, come l'arte in generale, è un linguaggio universale che non è di nessuna parrocchia, però riunisce gli uomini. Se anziché farsi guerra ascoltassimo musica, credo che gli effetti sarebbero molto ma molto diversi. Il problema è che l'uomo diventa una bestia e talvolta quando si imbestialisce diventa veramente un animale. Il problema è che invece l'arte è proprio dell'essere umano, quindi l'uomo può scegliere se può scegliere l'arte oppure restare la bestia che è e creare tutti i danni che fa. Io spero che l'uomo si ravveda veramente anche attraverso la musica, si conduca il linguaggio comune verso la pace.

0: Che significato assume nell'ambito di questo discorso ospitare un concerto di solidarietà in un luogo simbolico e straordinario come l'anfiteatro degli scavi di Pompei?
1: Beh, per noi è una cosa fantastica ed eccezionale, quindi ringrazio a chi ci ha concesso questo, quindi la direzione degli scavi archeologici di Pompei, perché uno scenario del genere, ascoltare le musiche di Morricone, credo sia un'esperienza unica. Anzi, invito tutti i vostri ascoltatori a prenotarsi per i biglietti, perché abbiamo 2500 posti a sedere e di conseguenza vorremmo poterli colmare tutti, no? Perché noi ovviamente stiamo veramente cercando di comunicare ciò che facciamo, perché stiamo investendo una montagna di soldi per le nuove terapie avanzate, stiamo costruendo un centro dove l'investimento è di oltre 22 milioni di euro e sono tutti soldi personali, privati, delle persone che ci danno centesimi o qualche migliaio, dipende dalle persone ovviamente, e tutto quello che abbiamo costruito e fatto finora è con la gente. Spesso ci domandiamo, ma non dovrebbe essere il pubblico a fare questo? Io dico sempre, il pubblico siamo noi, no?
0: È vero.
1: Siamo cittadini e siamo pubblico, cioè o investiamo sulla nostra vita oppure possiamo fare a meno. Io non ho l'ambizione di diventare il più ricco del cimitero e di fare concorrenza con gli altri ospiti del cimitero, quindi quello che posso lo faccio finché sono in terra.
0: Con i fondi raccolti durante questa serata, quali progetti potranno essere sostenuti?
1: Ma diciamo che noi andremo a costruire una GMP, dove solo quella all'interno del nuovo istituto che stiamo costruendo, tra parentesi, tanto che lo sappiate, se andate a visitare il sito cittadellasperanza.org, tenete presente che noi rendicontiamo il centesimo. Quindi non c'è nulla che attraversi la fondazione che non sia rendicontata, trasparenza. Abbiamo costi di gestione inferiori al 3%, credo unici in Europa o al mondo addirittura, perché è tutto fatto su base di volontariato, a parte ovviamente i dipendenti che abbiamo, che quelli ovviamente è il loro lavoro, quindi sono pagati, e a parte i ricercatori. Quindi non c'è rimborso spese, non c'è nessuno, non c'è il dubbio che una parte dei soldi venga spesi per qualcosa che non sia diverso da ciò per cui la persona, con l'intenzione che ci ha donato i soldi. Questo è chiaro. Tutto il ricavato che verrà fatto durante quella serata lì sarà per la fondazione, perché il concerto, i costi che abbiamo, che sono costi bassissimi, perché veramente ci hanno fatto neanche quasi le spese, no? le orchestre di Morricone, sono pagate da sponsor e di conseguenza tutto è ricavato. E noi poi, siccome nel giro di un anno costruiamo questa nuova struttura, noi metteremo una targa con i soldi raccolti dicendo manifestazione di Pompei.
0: Che bello, quindi diciamo tutti si potranno anche gloriare di aver dato loro, ci sarà identificare questo evento.
1: Sì, perché per noi quando si dice faccio ma voglio che nessuno lo sappia, io dico se fai del bene fallo sapere a tutti, chissà che trovi qualcuno che ti imita.
0: Che bello,
1: la faccia modestia a me non piace, io dico sempre se fai di che hai fatto, basta, non hai fatto per la tua grandezza o la tua immagine, hai fatto per gli altri, è giusto che la gente ti imiti.
0: Che beh, hai ragione, è veramente bellissimo quello che stai dicendo. Come si possono acquistare i biglietti?
1: L'agenzia Due Punti che sta curando, che tra parentesi è anche un nostro grande supporto, questa agenzia che ringrazio sempre, e quindi andando anche su internet Concerto Morricone di Pompei si possono comprare i biglietti. Io spero che tutta la campagna si unisca a noi, un centinaio di veneti verranno giù, quindi abbiamo già organizzato il treno eccetera, quindi i nostri volontari che camminano sempre e pagano anche loro come tutti gli altri, attenzione, perché ognuno di noi paga il suo biglietto, non c'è nessun ospite d'onore, tanto che sia chiaro, come facciamo in tutte le manifestazioni.
0: E questo è bello tutto, bellissimo tutto questo progetto, e saremo fieri tutti quanti di poter dare anche il nostro contributo, e quindi vi invito ad essere, a partecipare numerosissimi il 25 giugno a Pompei. Io ringrazio Franco Masello, fondatore di Città della Speranza, di questo progetto visionario meraviglioso. Ricordiamo che i laboratori appunto di Città della Speranza, come raccontavi tu, sono all'avanguardia in Europa, state salvando tante vite umane. Io so che avete anche in cura una ragazzina di Napoli di 17 anni proprio in questi giorni, e quindi uniamoci tutti quanti dare la nostra, fare la nostra parte perché questa vita possa essere sostenuta.
1: Ma io so che i campani, i napoletani in particolare, hanno sempre il cuore in mano.
0: Esatto.
1: Lo conosco bene perché oltretutto il compagno di mia figlia è napoletano, quindi conosco bene.
0: E poi il grande Edoardo De Crescenzo diceva che sono napoletani tutti quelli che mettono nella propria scala di valori proprio in cima i sentimenti, l'amore, il cuore, e quindi in questo senso tutta l'Italia è napoletana, tutte le persone di cuore, e noi speriamo che lo dimostrino in maniera proprio viva e partecipe il 25 giugno. E grazie di tutto quello che fate, perché lo fate anche per noi.
1: Non bisogna ringraziarci, perché noi lo facciamo perché ci crediamo. Quindi io dico sempre che il grazie è i ricercatori che si danno da fare e si adoperano per trovare soluzioni per noi. Noi lo facciamo con convinzione, ci crediamo. E francamente capisco che dall'altra parte ci dica grazie, però noi non vogliamo essere ringraziati. Fa parte della nostra missione della vita.
0: Bellissimo. E un grande saluto, un in bocca al lupo per tutti i progetti che portate avanti, perché appunto possano trovare sempre il sostegno delle istituzioni, del pubblico, ma anche di tutti i privati, come in occasioni del genere, che si possa creare una vera cordata della solidarietà per portare avanti progetti meravigliosi e portare avanti la vita. E quando la vita poi si sposa anche all'arte e alla cultura, io credo che non ci sia niente di più bello. Grazie Franco Basello, grazie del tempo che ci hai dedicato.
1: No, grazie a voi di avermi dato la possibilità di parlare. Grazie ancora a voi.

0: diretta live.
1: Ci sono artisti che costruiscono il loro successo nota dopo nota, concerto dopo concerto, restando sempre fedeli a se stessi e al proprio pubblico. Tra questi c'è sicuramente Gianni Fiorellino, capace di creare negli anni un legame speciale con chi lo segue, un rapporto fatto di emozioni, storie condivise e canzoni che sono diventate la colonna sonora della vita di tante persone. Il prossimo 24 giugno, in una delle cornici più affascinanti e suggestive del nostro patrimonio artistico, la maestosa Reggia di Caserta, Gianni sarà protagonista di un grande evento. Una serata speciale, impreziosita da ospiti importanti, arrangiamenti inediti, sorprese e tanta musica da vivere con il cuore. Un appuntamento che arriva dopo tante tappe importanti della sua carriera, proprio il giorno del suo onomastico, mentre a mezzanotte suo figlio compirà gli anni. E non è un caso, perché questo evento non vuole essere solo un concerto, ma una festa con il suo pubblico e forse anche una nuova pagina da scrivere insieme. Oggi entreremo dietro le quinte di questo evento per conoscere le emozioni che accompagnano l'attesa e i progetti di un artista che continua a mettersi in gioco e a emozionare i suoi fan. Restate con noi, perché tra poco ci metteremo in collegamento telefonico con Gianni Fiorellino. Non ci stanno guai.

0: tra gli artisti più amati del nostro panorama musicale, capace di costruire negli anni un rapporto profondo con il suo pubblico, c'è di sicuro Gianni Fiorellino, che si prepara a vivere una delle serate più importanti della sua carriera. Infatti mercoledì 24 giugno sarà protagonista di un grande concerto nella splendida cornice della Reggia di Caserta. Sarà un evento eccezionale che vedrà sul palco tanti ospiti e che si preannuncia ricco di emozioni, musica e soprattutto tante sorprese. È un piacere avere oggi qui con noi in collegamento telefonico Gianni Fiorellino. Ciao Gianni, benvenuto.
1: Ciao, buon pomeriggio, che piacere sentirvi, grazie di cuore per questo spazio e insomma sono pronto alla tua telefonata, quindi a risponderti ad ogni domanda.
0: Perfetto, allora come dicevamo prima, il 24 giugno ti esibirai alla Reggia di Caserta, hai detto che non sarà un semplice concerto ma un vero e proprio evento. Dopo il Maradona e l'Arena Flegrea, cosa rappresenta per te questo posto, la Reggia di Caserta, un traguardo o un nuovo punto di partenza?
1: No, assolutamente, io credo che la Reggia sia, così come l'è stato per lo stadio, un ulteriore punto di partenza verso una nuova era, perché poi questi eventi segnano senza dubbio una esperienza nuova e quindi anche una nuova avventura dentro, no? Quindi qualcosa ti segnano, ti lasciano comunque un'esperienza e quindi da quell'esperienza un artista secondo me dovrebbe partire e continuare il suo percorso. Quindi vuole anche dire che insomma bisogna sempre non sentirsi mai arrivati, no?
0: Che
1: quindi,
0: bello.
1: Se no altrimenti sarebbero tutti arrivi e mai partenze.
0: È molto bello quello che dici, anche perché hai un pubblico che ti ama e ti segue da tanti anni, e anche se comunque continui a essere giovanissimo, e quindi però avere anche la semplicità e l'umiltà di andare sempre avanti e non sentirti mai arrivato è qualcosa che forse dà quel quid in più anche ai tuoi progetti musicali.
1: Ma forse è proprio quello che ci dà la possibilità ancora di essere, di avere la passione giusta, capito, per portare avanti anche certi risultati, lavorare su certe idee, perché poi uno potrebbe anche scegliere in un periodo della vita di dedicarsi un po' di più magari, che ne so, alla famiglia, però insomma noi invece continuiamo a cercare sempre cose migliori e in qualche modo che ci possano insegnare delle nuove emozioni, no? Delle nuove cose. La Reggia è sicuramente in Campania uno dei siti più importanti al mondo e quindi insomma noi ce la prendiamo così com'è.
0: È un luogo di storia, di bellezza, quindi veramente sì. Penso che sia la platea, cioè il teatro migliore al mondo dove poter svolgere un concerto.
1: Motivo per cui non l'ho limitato a un concerto normale di routine, ma insomma ho fatto in modo che condividessero il palco con me dei miei amici, dei grandi ospiti.
0: Infatti ci saranno importantissimi ospiti come Federico Zampaglione, Franco Ricciardi, Andrea Sannino, Roberto Colella.
1: E la stessa Maria Grazia Cucinotta che condurrà
0: che
1: la
0: sarà
1: serata.
0: La madrina.
1: Sì, no, più che una madrina sarà proprio una conduttrice e quindi insomma io credo che l'evento si giochi nell'arco di 3 ore, quindi non è nella prima, nella seconda o nella terza parte che c'è la migliore parte, è tutto l'evento strutturato in modo che possa la gente che lo veda stare lì 3 ore e godersi un filo conduttore che è quello dei valori, della famiglia, dell'amore e quindi delle migliori cose che un essere umano ha dentro di sé.

0: Il 24 giugno è anche il tuo onomastico, San Giovanni. È una coincidenza o c'è un valore simbolico in questa scelta?
1: No, è una coincidenza. C'erano un paio di date possibili in quel periodo. E quindi ovviamente tra le due ho scelto il mio onomastico, anche perché così almeno mi passo veramente una serata diversa, anche all'insegna della familiarità e della ricorrenza. Poi considera che a cavallo con mezzanotte invece mio figlio festeggia i suoi primi 8 anni, e allora pure lì, che è nato il 25, anche là ci sarà un altro richiamo importante.
0: È così bello quindi condividere anche un progetto con un festeggiamento con gli amici professionisti che stimano di più il tuo percorso e con tutto il tuo pubblico che verrà ad applaudirti numerosissimo.
1: Speriamo bene, ma sicuramente ci sarà tutto il calore che ho sempre avuto.
0: In un'epoca, secondo te, dominata dai social, dalla velocità, che valore ha ancora il contatto diretto con il pubblico durante il concerto? Qual è l'emozione che ti danno?
1: I live sono fondamentali per continuare il rapporto tra artista e fan, altrimenti veramente ci si riduce dietro a un telefonino, insomma, a trasmettersi le cose ma a non viverle, no? E quindi il live è fondamentale per questo. Io do sempre dei messaggi attraverso le serate, perché è giusto che poi la gente torni a casa con qualcosa sulla pelle. E quindi quello si è sempre creato, si creerà sicuramente anche alla Reggia, forse in modo ancora più forte, perché l'atmosfera, l'ambiente lo permette.
0: Hai parlato anche di arrangiamenti inediti per questo live, di una produzione speciale. Quanto lavoro c'è dietro uno spettacolo del genere?
1: Anche in questo momento che mi sono fermato per fare l'intervista con te, io di là c'ho tutti i musicisti in studio e stiamo suonando, insomma, stiamo provando i pezzi fino a dopodomani, giorno in cui invece inizieremo poi ad andare in un'altra struttura con i fonici, con i pre-allestimenti, e poi il 23 alla Reggia, la sera della prova generale, insomma. Questa è l'ultima parte, che è quella che tocca a me, ma fino a qui è un percorso che dura molti mesi, insomma, fatto di organizzazioni, di promozione in modo particolare, anche perché, ti ripeto, avendo inteso questo progetto come un evento, ho cercato di promuoverlo continuamente, perché era giusto così, insomma, non è una data messa per fare una data, capito? C'ha tutt'altro dentro, il motivo per cui ci abbiamo veramente lavorato tanto.
0: Che bello, molti artisti inseguono di solito le mode, invece tu hai sempre mantenuto una forte identità. Quanto è importante per te restare fedeli a se stessi?
1: Ma io credo che l'artista nel tempo si debba modificare un po', si debba cambiare, più che altro adattare pure alle mode che cambiano, no? Però deve custodire sempre la tradizione sua, la radice, la prima radice, che quella non va persa, perché sono i messaggi che manda quell'artista da quando è nato. Poi a volte vedo dei cantanti che dal pop passano a tutt'altro, ma io penso che sia un errore, perché si può trovare un mashup tra quello che sei e quello che potresti essere sicuramente, però cambiarsi radicalmente, uno, è un rischio, perché perdi tutti quelli che potresti perdere tutti quelli che ti hanno seguito fino a quel momento là, no? Per quella ragione o per quel tipo di musicalità, e poi hai il rischio che non possa piacere diversamente. Ma non è una cosa facile fare l'artista, cioè è una cosa difficilissima, credo che sia tra i lavori più difficili al mondo per questa ragione, perché prima di comporre, prima di parlare di musica, devi parlare di tutt'altro.
0: Tu di solito quando componi, quando scrivi, tu scrivi anche testi, scrivi testi per te, scrivi testi per tanti altri artisti. Come lavori di solito? Quando è che ti senti proprio questa scintilla dell'ispirazione?
1: No, ma io non c'ho un momento per scrivere i testi o le musiche. I testi, i pezzi nascono improvvisamente, oppure quando sei sotto la programmazione di un disco, e quindi lì, o di un singolo, lì è normale, entri nella palla in quel momento, in quel periodo, e quindi scrivi continuamente. Ad esempio adesso non sono lontano dalla composizione, dalla scrittura, sono un po' di mesi che non scrivo niente, perché ho tutt'altre cose, ci sono molti live, seguo altre situazioni, quindi non sto facendo lavoro di produzione in disco, però in studio, però a breve, che dovrò chiudere il prossimo disco, e invece inizierà questo progetto, penso in estate, inizierò a mettermi sotto e a scrivere le cose.
0: Certo, ci vogliono momenti di calma per un attimo fermarsi e poter pensare.
1: No, sono obiettivi, non è calma, è una questione di obiettivi. Adesso c'era la Reggia, poi dal 25 continuiamo con i concerti, con i live, però poi si penserà ai nuovi progetti e tra questi ci sarà il disco. Quindi scriverlo, poi produrlo, arrangiarlo e pian piano per fare il piano per farlo uscire, capire la promozione, le solite insomma cose,
0: la solita trafila,
1: un altro anno di lavoro,
0: esatto, insomma. E noi ti aspetteremo qui a Diretta Live per poterlo presentare.
1: Sarà un piacere tornare.
0: Hai detto la Reggia di Caserta è anche il simbolo proprio della bellezza italiana e del sud. Che rapporto hai con la tua terra e anche l'essere napoletano quanto ha influenzato il tuo percorso artistico?
1: Il rapporto con la mia terra è molto insomma ben definito, è chiaro a tutti, insomma io sicuramente sono nato in un posto meraviglioso che è, insomma, è la Campania, no? Poi tutti, spesso per la Campania, quando si parla di napoletani si immagina la Campania e viceversa, perché insomma il napoletano è un timbro un po' più evidente rispetto alla musica, a certe culture, a certe bellezze che se ne trovano in quantità elevate rispetto ad altre città della Campania, però pure Caserta, vedi, nel caso della Reggia c'ha insomma un dono che è meraviglioso, c'ha Caserta Vecchia, c'ha il corso di Caserta, è bellissimo, quindi io sono molto legato alla Campania, proprio alla terra campana, e credo che questo lo si capisca e lo si percepisca spesso e forte attraverso i miei pezzi.

0: Se dovessi in qualche modo descrivere in poche parole e raccontare il concerto che ci sarà il 24 giugno, cosa diresti?
1: Ma è un, io non lo chiamo concerto, lo chiamo evento.
0: Evento, hai ragione.
1: E già quello ti racconta molto, perché, perché è un evento, ti dice che è un fatto diverso da un concerto solito. Poi i concerti non sono mai soliti, perché li fai sempre assieme alla gente di quella sera, no? I concerti non li fai mai da solo, li fai con gli altri, che sono le persone che ti vengono a vedere, quindi è l'energia che ti arriva dal pubblico che restituisci un'altra volta. Però questo in modo particolare, insomma, ma tu immagina che ci sono, a parte musicisti sul palco, abbiamo 24 ballerini, ospiti, presentatrice, teniamo una struttura, insomma, di tutto rispetto, c'è un palco che è veramente mozzafiato. Allora a quel punto tu capisci che non è il solito concerto, quindi ecco, direi che quella alla Reggia di Caserta non è il solito concerto.
0: Quanto conta condividere un progetto così importante, un evento così importante con amici e professionisti?
1: Ma con i professionisti è fondamentale, perché non puoi farne a meno, cioè non puoi circondarti di persone che non siano molto preparate, proprio perché la macchina è complicata da gestire, parti tecniche devono essere tutte quante qualificate, avere una certa velocità, rapidità nelle cose. Con gli amici sì, pure, anche se voglio dire l'amico ti può dare un conforto nel momento in cui ne hai bisogno, può comprarsi il biglietto, ti può chiedere l'accredito, può stare con te, ma fondamentalmente il suo, non scrive nulla, non fa nulla per lo spettacolo, quindi quello è meno importante delle parti tecniche, perché poi credo che per essere impeccabili sia fondamentale che la gente lavori in certo modo.
0: Quando canterai il 24 l'ultima canzone, quando le luci si spegneranno, la musica finirà, qual è il messaggio che vorresti che il tuo pubblico si portasse a casa?
1: Allora, io ho due monologhi, uno all'inizio e uno alla fine di questo show, e quei due monologhi raccontano tutto, sono un filo conduttore che si spezza poi con la musica. È un A e un B, ma in realtà se li metti assieme è continuativo. In quei due monologhi c'è tutto il messaggio che vorrò lasciare quella sera alla gente.
0: Che emozione stai vivendo nell'avvicinarti proprio a questa data?
1: No, adesso non sono per niente emozionato, adesso sono concentrato sulla musica, sto suonando, sto mettendo a punto tutte le cose, i pezzi, stiamo provando, quindi per me adesso è una fase tecnica acuta. Poi le emozioni, diciamo, la notte del 23 e inizio 24, quello è il periodo in cui tratterrò un po' le emozioni, poi la sera andrò avanti per la mia strada.
0: Ti ricordi la prima volta che sei salito su un palco?
1: La prima volta che sono salito sul palco, hai voglia, tenevo 11 anni più o meno, era in una scuola, un teatrino di una scuola che frequentavo io, poi le elementari a Giugliano, dove ho vissuto. Avevamo un gruppo con mio padre e altri elementi, mio padre suonava la chitarra, io le tastiere, facevamo questo spettacolo. Insomma, io avevo veramente pochi anni, 10 anni, una roba del genere.
0: Ti saresti mai immaginato di fare tanta strada e un giorno di suonare alla Reggia di Caserta?
1: No, ti dico la verità, così come allo stadio, la stessa cosa. Non avrei mai immaginato di poter aprire questi due portoni immensi. Però ci sono riuscito e quindi, insomma, ne vado fiero e custodisco gelosamente queste due grandi esperienze. La seconda ancora da provare, ma insomma, in linea di massima, credo che sarà tutta positiva.
0: Ultima domanda, qual è il sogno che è ancora nel cassetto, che non è ancora realizzato?
1: Ma sogni nel cassetto io ne ho tanti, però a questo punto ti dico che la cosa più importante, fondamentale, è quella di portare avanti questo tenore di vita anche artistico, umano, professionale, insomma tutto un miscuglio così com'è adesso. La mia vita vorrei che non cambiasse più, quello è il sogno del cassetto, perché è cambiata un sacco di volte, ho avuto un sacco di incidenti, insomma, che ho raccontato più apertamente attraverso un docufilm che sta su Prime, nel mio libro, insomma, quindi molte persone conoscono di queste problematiche che poi attraverso la musica ho vissuto, e basta, adesso diciamo il sogno è quello che la mia vita magari non ricambiasse un'altra volta e rimanesse così come sta, perché ma basta e mi avanza.
0: Se dovessi lanciare un messaggio a tutti i tuoi ascoltatori per invitarli il 24 giugno alla Reggia di Caserta?
1: Allora, voi provate, chi non è mai venuto al mio spettacolo, potrebbe provare a venirci questa volta. Ci sono ancora pochissimissimi biglietti residui, ma poca roba, però insomma si potrebbe provare a venire per chi non è ancora venuto mai, e poi magari giudicare dopo che avete guardato e ascoltato uno spettacolo del genere. E magari sai, c'è sempre lo scettico che dice sì, ma che ci andiamo a fare, ma no, ma là, tu vieni, non ti preoccupare, passi la serata, intanto vieni alla Regia di Casetta, che non è un fatto che può succedere tutti i giorni, anche se è aperta a tutto il mondo per le visite, però una notte del genere io sinceramente con curiosità la passerei, per quelli che non sono mai stati. A quelli che invece già mi conoscono e che hanno preso il biglietto e che non vedono l'ora di vedermi là, insomma, rinnovo sicuramente la stessa passione che ho messo negli altri show, e spero che insomma che porteranno a casa delle emozioni straordinarie che sono le stesse che vorrò mandare io quella sera.
0: E noi ti ringraziamo per tutto. Grazie l'impegno che stai profondendo in questa preparazione, in questo grandissimo evento, e ti ringraziamo di essere riuscito a ritagliare un po' di tempo anche per noi e per i nostri ascoltatori di Diretta Live. Ti auguriamo il massimo e non ci resta che dare appuntamento a tutti il 24 giugno per vivere insieme una serata che si preannuncia davvero speciale. Ti auguriamo, grazie, di goderti ogni istante, grazie, di questo bellissimo traguardo.
1: Ci vediamo presto, grazie per lo spazio.
0: Grazie a te, a presto,
1: a
0: buona musica. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

Just a l'uomo provocante, sa tutte le inganni e niente, e sa quando si è accusata, manco maro possa, per comarsi e catabrasse, e se viene destritolare. Che da genuto posso fare, che era un bebè, un paese lì. Così come non ce l'ave da patrizio, tre frizzeri momentanei di passaggio, è una cosa da fare in stato, ma tu cosa consistenza che te la smetta a mano, lo tuo dolce tu siccome un timbrote vegetale, tu siccome un daniele di patana, ci fatta una frittata, una frittata, una cazzata, ci cosa robe buone, non mi devo solo che, no, quando un giorno si frutte, sanno amore, le perisse. Cascascia, cammoscia, e poscia, e rucce, sì, che cosa hai capito? Bene, no, ho sentito la parola, anzi la desinenza, per farti capire bene, a me piace scandire le parole, perché quando una parola è scandita, acquista più forte il significato, quindi se non sai scandire, e non sai che le cose si fanno scandelli, scandelli, ma come vuoi scandire? Arrivi a farti muovere la lingua. Pure a parlare ci vuole, sei dentro, l'inconsistente, non sei uno di quegli uomini imponenti che fanno sentire tutta la forza del maschio, che sei un maschio, per modo di dire, sì, ma ti manca il necessario, la forza. L'uomo è detto questo forte, mentre invece quando è cotto è più molle, cotta fino al muserito la testa a sé, a 20 anni è un maccherone, stato saggio, appena appena, a 30 anni è un volante,

0: insomma non ce l'ho da fare. Se ci sono momentanei di passaggio, è una cosa d'apparenza, ma di poca consistenza. Date la smita male, solo un po' di limone. Tu, siccome ho un brodo vegetale, tu ti commuovi per venire le patate, ti faccio una frittata, una frittata, una cassata, ti so caro bebè, tu mi devi affacciolo te, no? Quando il forno si trisce, danno amore te perisce.
1: Facete piano piano, se non vi faccio male, io tengo una paura che non ci sta l'eguale. In quanto alla siringa, vi prego con dolcezza, usate introducendola assai delicatezza.
2: Signor, state tranquilla, perché vi preoccupate? Io quando ve l'infilo, voi non ve ne adonate. Ho un metodo sicuro e una specialità.

0: cuore, mettetevela dietro, ecco così benone, è meglio che non la guardo, mi fa troppa impressione.
1: E aprite un po' la bocca, ancora, aprite ancora, voi la dovete aprire, carissima signora, e poi statevi fermo, levate un po' sti mani, se no non vi stanno qua, signore, fidati mani.
0: Io mi faccio una cosa, ma tengo spalancata, però mi raccomando, sto troppo emozionata.
1: Mannaggia morta, apritela signora, sto coso mi è rimasto messa a rinta e messa a fuori. Voilà, voilà, tutto è finito. Beh, signora, io mi sono spicciato, eh.
0: Dottor.
1: Dici.
0: Il liquido c'è entrato?
1: Sicuramente, ormai è a destinazione.
0: Mi sono sentuta fuori.
1: Ah, ma questa è un'impressione.
0: Mi sono sentuta scorrere vicino alle gengive.
1: Ma io non so perché vi ascolto. Voi dicite cose prive di logica, di senso, di ogni fondamento.
0: Dato.
1: Che è successo?
0: Io più non me la sento e le labbra sono durzate. Non sento più la bocca. No? Non me la toccate, vi prego.
1: E chi va a tocca? Si sa, questo è l'effetto del liquido iniettato. Dopo un pochino passa.
0: Allora mi c'è entrato.
1: Ma sicuro, ma sbrighiamoci, lavamo sto molare.
0: Dottor, vi prego, vogliate pazientare? Non mi sento disposto, sto freddo, sto agghiacciato. Che la freve cangere, voi giuro mi è passata.
1: Signore, io ve l'avviso, qua se termina l'effetto, quando voleva a molo, vi ha ballato minuetta.
0: Però io ho già stringere quei mani qualche affare.
1: Ma perché?
0: Per il dolore.
1: Ma stringete quello che vi pare, ma che posso dire? Dolore. Qua dolore non se ne sente.
0: Qualcosa l'ha già stringere.
1: E stringete, un accidente, la punta di bracciole, la seggia, o fazzoletta, la veste, sul tanino, a stoffro, corpetto, lo pere da pulire, o marmoro, gumò.
0: Ah, quello che devo stringere, dottor, io già lo so. Perciò sono prontissima. Lo amo stumolare, eh? So tutta quanta vostra. Andiamo a incominciare.
1: Mannaggia, sangue, sperce, chi va a sporto?
0: Dottor, mi dai...

0: Ado.
1: Hola.
0: Ado.
1: Hola.
0: Ah.
1: Hola.
0: Acá.
1: Hola.
0: Oh, mamma mia.
1: Hola.
0: Oh, mamma mia.
1: Hola.
0: Oh, mamma mia bella.
1: Hola.
0: Ado.
1: Hola.
0: Ya te ven.
1: Hola.
0: Ya te ven.
1: Hola.
0: Ah.
1: Hola.
0: Acá.
1: Hola.
0: Acá.
2: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

voglio bene, assai, assai, assai, assai, e non te lascio mai, mai, mai, mai, mai. Prenottona mia, prenottona mia, stiva lì l'angoppo, musso, angoppo, musso, russo, russo, non mi fanno ragionare. Prenottona mia, i nostri cuori teneri battono, bussano, un mamma come bussano, tu dici perché bussano, per forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo, ci avimma sposa. Tu non sei chiatta, non sei chiattina, tu sei chiattissima e forfosissima. Sembri una bambola speciale, che pesa un quintale, che pesa un quintale, ma io ti voglio bene, assai, assai, assai, assai, e non te lascio mai, mai, mai, mai, mai. Prenottona mia, prenottona mia, stiva lì l'ancoppo musso, se sono fatto lungo e grosso, tu t'avessi fataglia. Prenottona mia, prenottona mia, i nostri cuori teneri battono, pulsano, un mamma come pulsano, tu dici perché pulsano, per forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo, ci avimma scusa. Prenottona mia, prenottona mia, i nostri cuori teneri battono, pulsano, un mamma come pulsano, tu dici perché pulsano, per forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo.

già queste la felicità. Dunque prima piano una lanterna a mano e tiro lì e tiro là. Io sono tenda qua, ognuno progredisce, il reddito gli cresce, e tiro lì, e tiro là. Ma me di poppanza, ci pensano i benestanti. Oh, Marianna, ci pensano i ben pensanti. No, non è per mo, ci pensano i litiganti, e chi c'ha da pensa. Io non c'è che tua forza nemmeno passando. Tiro lì, tiro là, tiro lì, tiro là. E resto prima piano, una lanterna a mano. E tiro lì, e tiro là, ti sto la tenda qua. Non so se posso fare cucchi, ma già vediamo. C'è chi nasce fortuna e si trastulla. Chi suona due mezze maniche rinda culla. Ma so cresciù senza vivere. Mi stongo prima piano una lanterna a mano. E più lì, e più là. E mi stongo senza campo. Ognuno progredisce. Il reddito mi cresce. E più lì, e più là. Ma vedi poppa in campo. Ci pensano i smemorati? No, ma in realtà ci pensano i

Wanderlala. Hörpiruli, hörpirula. Istunga vendata. E gli altri fanno i milioni. Io vengo con il giornale. Ehi, che pagina memoriale. E a me chi ci può pensare? Ma chi ci può pensare? Chi può pensare? Chi ci può pensare? Pirulì, pirula. Ma così non può durare.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.

0: C'è chi racconta storie attraverso un libro, chi attraverso una canzone e chi riesce a farlo con pochi minuti di video, una telecamera e tanta creatività. Viviamo in un tempo in cui le idee viaggiano veloci, attraversano schermi, generazioni e confini. Ma per lasciare il segno serve qualcosa che nessun algoritmo può insegnare: autenticità. Oggi entriamo nel mondo di chi ha trasformato la passione per la comunicazione, l'intrattenimento e i contenuti digitali in un linguaggio capace di coinvolgere migliaia di persone ogni giorno. Un viaggio tra creatività, ironia, web e nuove forme di racconto. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono io Fabiola Cimminella e questo è il programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Allora, dunque, oggi abbiamo un amico, un ospite speciale, perché sono innamorata della sua creatività, della sua genialità, anzi ti ho definito, se lo vuoi sapere, genio maledetto. E diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Marco Marfella, che io non sapevo il tuo cognome, perché ti chiamano il Menestrello su Instagram, sui social, il Menestrello. Benvenuto.
1: Grazie, grazie mille.
0: Allora, partiamo proprio, Marco, dal Menestrello. Sì. Menestrello H, ecco, questo nome d'arte, questo nome, da dove ti è venuto? Come
1: sì.
0: Nasce?
1: Allora, innanzitutto grazie per la bellissima introduzione.
0: Grazie.
1: Mi sono emozionato.
0: È un po' quello che fai, no? Che racconti.
1: Sì, infatti, allora, questo nome nasce perché quando mi sono registrato per la prima volta sui social, il mio primo...
0: Quanti anni fa?
1: Forse quasi 10 anni fa. Mm. Il mio primo social è stato Twitter, che ora si chiama X. E su Twitter, in pratica, lì nessuno si scriveva con nome e cognome, si usavano più dei nickname. E quando mi sono registrato, era un'estate dopo un viaggio tipo a Malta, se non erro, e non sapevo come iscrivermi, cioè non avevo un nickname. Però stando lì, una sera ho suonato l'ukulele sull'app del telefono, però dall'iPhone.
0: Ok, poi ho detto, suoni pure,
1: no,
0: vedi, mi mancava.
1: No. E da lì mi chiamavano.
0: Con un app digitale.
1: Mi chiamavano là il Menestrello. Quando mi sono registrato, non sapevo come iscrivermi, ho detto, vabbè, ora mi registro con il Menestrello. Poi con l'H finale, perché senza era già occupato il nome. Il Menestrello senza H era un account in realtà.
0: Già esistente.
1: Sì, ma anche. Che non utilizzava il profilo, quindi era una sorta di bot, non lo so, comunque un account un po' fantasma, però il nome era occupato, quindi ho messo l'H finale, no? L'H muta.
0: Però non volevi lasciare questo nome.
1: Però poi dopo, quando ho creato gli altri social come Instagram, Facebook, ho lasciato questo nickname perché nel frattempo su Twitter si era creata una piccola community, quindi ero già un pochino, no, seguito come il Menestrello, e poi vabbè, ho messo il mio nome e cognome nel profilo, però il nickname
0: RL
1: è rimasto il Menestrello.
0: Quello.
1: Sì, anche perché come dicevi tu prima, in realtà ho pensato che alla fine il Menestrello in epoca medievale era il cantastorie che intratteneva a corte, quindi un po', no, il giullare di corte, una specie.
0: È perfetto.
1: Quindi ho pensato, alla fine io intrattengo sui social, quindi ho lasciato questo nome.
0: E non solo, insomma, sei un vulcano, ti conoscono tutti, ti amano in tantissimi, ti troviamo ovunque, perché poi sei sul pezzo, sei in posti, in eventi straordinari. Da dove stai venendo?
1: Ogni sì, giro un po', perché ovviamente più su Roma e Milano di solito, dove fanno magari più eventi in realtà, purtroppo, rispetto a Napoli. Anche
0: io
1: se
0: voglio stare qua.
1: Ultimamente sta migliorando Napoli da questo punto di vista, però purtroppo sì, mi capita di andare spesso in giro. E dove sono stato adesso? A Torino, anche con Netflix per l'evento WWE in Italia. E poi qualche anteprima, ora andrò a Roma, quella di Toy Story.
0: Ma lo sai che mi hanno invitato?
1: Vogliamo andare insieme.
0: Martedì, mi sa.
1: Sì,
0: il 16. Non ho risposto nemmeno io. Però è l'anteprima con gli attori in sala.
1: Mi piace molto Toy Story. Solo andiamo.
0: Dobbiamo capire come ci dobbiamo organizzare. Perché sì, qua ci sono impegni su impegni. E allora, amici, ve lo faccio conoscere meglio e vi racconto qualcosa di lui e poi lo commentiamo insieme. Dietro il nome il Menestrello c'è, cioè, Marco Marfella, creatore digitale, autore di contenuti e volto molto conosciuto sui social network. Nato a Massa di Somma, cresciuto a San Giorgio a Chemano, la città del grande No, c'è un errore. Massimo Troisi, che ha saputo trasformare la tua passione per la comunicazione in un'anima e in un'ironia vera, no? Che tutti comunque accolgono. La sua avventura nel mondo digitale nasce sui social, in particolare, come raccontato, su Twitter, dove inizia a raccontare con ironia e originalità il mondo della televisione, del gossip, dell'attualità e della cultura pop. Successivamente approda su Facebook, Instagram e altre piattaforme, costruendo comunque negli anni una community sempre più numerosa. Molti lo conoscono per la sua capacità di commentare programmi televisivi, fenomeni social e momenti virali con uno stile personale. Ecco, tu, se possiamo dirlo, ti riconosci più in quello ed è stato solo il lancio di quella roba lì per poi, ecco, trasformarsi in altre tematiche?
1: Sì, sì, diciamo all'inizio in realtà non volevo nemmeno...
0: Rido perché poi ho in mente le cose che fai.
1: All'inizio non volevo apparire col mio volto, ero molto più timido.
0: Sì, veramente.
1: Lo sono ancora, però prima infatti creavo più meme, commenti, oppure scrivevo delle pagelle ironiche sui programmi TV che
0: quindi tutto
1: commentavo.
0: Grafica, ecco.
1: Sì, era, c'era poco il mio volto, quindi all'inizio nasco un po' più così, infatti commenti sul Grande Fratello, i soliti famosi
0: Temptation
1: che ora Omini e d'oro,
0: quindi sei carico.
1: Vabbè, sì, diciamo di sì. E poi, vabbè, anche altri programmi come Sanremo, Amici, questo qui. Poi dopo, ovviamente, mi sono evoluto e ho cambiato un po' linea editoriale. Ora sul mio profilo ci sono soltanto io come persona, che magari ho i miei format, le mie rubriche.
0: Infatti, rubrica Maria Express.
1: No, questo è stato, diciamo, un programma
0: nuovo,
1: parodia di Pechino Express, però alla fine vincevi l'incontro con Maria De Filippi e ho vinto e l'ho incontrata.
0: E beh, raccontami un po' questo incontro.
1: Questo programma di diversi anni fa ormai era solo su YouTube, andava in onda, e alla fine sì, l'ho conosciuta, lì sembrava un po'... come il Papa prima di entrare, tanti controlli.
0: Eri agitato?
1: Io agitatissimo, ero pure più piccolo, quindi stavo pieno d'ansia veramente. E proprio, infatti c'è anche il video, mamma mia, sembro un po' intimorito, ma perché ero super emozionato. Comunque era,
0: dici,
1: meglio del Papa per me, proprio l'icona più totale. Lei invece è gentilissima, è stata molto disponibile, si è messa a cantare anche la mia sigla. Ma che bel castello,
0: Rondinello Menestrello.
1: Si è messa a cantare, quindi...
0: E ascolta, Marco, voglio chiederti proprio questo, no? Com'è cambiato il lavoro, visto che comunque si è approdato circa 10 anni fa con questo fenomeno digitale social? Com'è cambiato nel tempo il lavoro dei creator negli anni? E soprattutto oggi tu come ti definisci? Partiamo,
1: sì,
0: prima da
1: vabbè,
0: questo.
1: Io scherzando dico artista poliedrico, perché
0: okay,
1: in realtà parlo un po' di tutto, no? Di tutto quello che mi piace, quello che seguo, non sono verticale solo su un settore.
0: Esatto.
1: Scherzando dico artista poliedrico, però alla fine sono un creator, perché appunto creo contenuti sul web.

0: Perché l'hai provato con te, su te stesso? Sì. Perché sono fatti da te, pensati, sì, montati anche forse?
1: Montati sì, o da me o comunque a volte anche con dei videomaker.
0: E ti piace questo lavoro?
1: A me piace molto la parte dell'idea, della creatività. Sì, sì, questa
0: e ti
1: è
0: ci
1: la
0: vedo,
1: parte
0: ti
1: che
0: ci vedo. Può essere anche un altro futuro.
1: Infatti io prima non volevo apparire, volevo fare più l'idea, il format. Poi vabbè, facendolo su me stesso, poi comunque devi essere, per lavorare comunque sui social devi comunque essere te stesso, riconoscibile, avere un'identità, quindi non potevo non apparire, quindi ora ho cambiato un po' la linea editoriale.
0: E quindi insomma ti sei convinto
1: ad apparire, ora...
0: però inizialmente ti metteva terrore, no? Un po'.
1: Sì, beh infatti ora prima ero più mix, ora ho aperto un'altra pagina che è solo una pagina con meme, notizie di attualità, su diversi argomenti, quella si chiama Risp sul mio, con l'H finale sempre.
0: Ok.
1: E invece il menestrello sono io, cioè sono me stesso.
0: E invece qual è il tema che ti piace affrontare di più nei tuoi contenuti, quello che ami profondamente?
1: Io penso all'attualità, commento un po' le cose di attualità, oppure dare, mi piace anche fare un po' la parte del... cioè oltre a intrattenere anche fare informazione, quindi magari dare le news e commentarle
0: che sei,
1: in modo
0: e io lo confermo ragazzi, sa prima degli altri non si sa come sono... le cose, io lo confermo perché mentre la gente chiacchiera ed è normale diciamo così, quindi si chiacchiera e si scambiano dei commenti dal vivo, lui è intanto sul suo portale, non lo so, a fare cose dove
1: perché
0: vede
1: connesso
0: è connesso con il mondo e sa tutto prima di tutti. E allora noi ci prendiamo una pausa musicale, attenzione che poi torniamo qui con le tue origini, con la tua partenza, con Marco Marfella il menestrello, e vi faccio ascoltare Lina Sastri, Aluna e Napola, e poi torniamo qui.

0: Eccoci tornati, siamo qui con Marco Marfella, il menestrello. Intanto lui mi faceva anche delle lezioni di aggiornamenti social, perché c'è una nuova, come si chiama?
1: Le Instant, la nuova funzione, ecco, di Instagram.
0: Vabbè, un mese, anche 2 mesi fa magari?
1: È un mesetto.
0: Ah, vabbè, me la posso cavare ancora. Sì. Allora Marco, partiamo da te. Prima di quello che sei diventato oggi, ti chiedo che bambino eri e

0: che mondo avevi intorno?
1: Allora, da bambino ero molto timido, ho detto prima, e poi sempre un po' quindi riservato, e però vabbè, ho avuto una bella infanzia comunque.
0: Però eri curioso, eri più osservatore forse che...
1: Sì, però sì, forse sì, però comunque vabbè... Magari sicuramente più spensierato, con meno crisi, come dico io, un nuovo motto, le crisi.
0: E perché queste crisi? Dovute a cosa, Marco?
1: No, è un nuovo motto di sfogo, quando, lo so, così, è nato così.
0: E ascolta, invece, il primo richiamo al mondo dell'intrattenimento, perché fondamentalmente tu lo utilizzi su una piattaforma che è il web, sì. Però è paragonabile, ecco, anche a un teatro, a una televisione, cioè comunque è creatività. Quando hai capito che avresti voluto dare voce a delle cose e a dei progetti?
1: Guarda, in realtà prima, allora, io ho sempre seguito queste cose della TV, ad esempio, sin da piccolo tutti i programmi li seguivo. Poi comunque quando ho creato il primo account social lo usavo un po' come, tra virgolette, valvola di sfogo per comunque commentare o questi programmi oppure cose in generale sulla vita, fare riflessioni ironiche sulla vita,
0: okay.
1: Aforismi anche. Infatti poi ho scritto pure un libro che si chiama Io sciocco basito, racconti aforismi malincomici, cioè un po' comici, un po' malincomici, un po' con degli aforismi
0: reali.
1: Sì.
0: E quando è uscito questo libro?
1: Un paio di anni fa, sì, edito da Mondadori, diciamo, questa volta te lo porto a saperlo.
0: Vedi? No, non sapevo del libro.
1: No, comunque ci sono un po' di, anche lì, una raccolta di aforismi che era un po' quello che io all'inizio scrivevo sul web. Quindi poi ovviamente all'inizio non era un lavoro questo, man mano mi sono strutturato e lo è diventato.
0: Cioè te lo sei inventato?
1: Sì, alla fine. Ma è capitato anche un po' per caso, perché comunque non era questa la mia idea. Io tra l'altro studiavo ingegneria all'università qui, quindi.
0: Oh wow, e l'hai abbandonata?
1: Sì, dopo un paio d'anni non mi trovavo molto bene in quell'ambiente. Un po', forse perché appunto era poco creativo per me, ecco. E quindi è nato man mano, con un po' crescendo col passaparola. Poi per dirti, non è che ho partecipato a un programma, sono uscito da lì, ho avuto i follower.
0: Esatto,
1: è stato tutto
0: un lavoro che comunque devo dire sei stato molto bravo, perché non avendo avuto un grande schermo che ti potesse dare una mano, tipo Mediaset, una Rai, un programma televisivo reality,
1: sì.
0: I numeri comunque te li sei guadagnati davvero reali, credibili,
1: sì,
0: per
1: piano,
0: le persone
1: piano,
0: che ti apprezzavano per i contenuti leggeri, simpatici e ironici che comunque facevi. E qual è il primo tuo contenuto? Te lo ricordi com'è nato?
1: No, non me lo ricordo, però... No, non lo so, non me lo
0: Cioè, com'è nata sta roba di dire prendo un telefono e inizio a fare delle cose?
1: Ti ho detto, diciamo, per esprimermi innanzitutto, per fare queste riflessioni anche un po' ironiche, eccetera. Poi man mano si è creata una community e poi da lì mi sono comunque poi evoluto e ti ho detto, ho creato i miei format, le mie rubriche, i miei tormentoni. Non so, io sciocco basito, che fatica a struccarsi, ti strucchi con le lacrime, acqua micellare.
0: Io mi strucco, guarda, e ti dico che ci vuole 10. Mio figlio dice, mamma, ancora in bagno, ho capito, ma devi prendere lo struccante, devi prendere la lovattina.
1: Sì.
0: E poi ti passi quello. Poi non ti fai uno scrub, fatti lo scrub, poi le creme non te le metti, c'è il siero, poi c'è la crema antirughe, a notte poi c'è il contorno occhi, poi c'è la spruzzata di Avène, la lavata di denti.
1: Infatti il mio motto,
0: tu le fai queste cose?
1: No, che
0: fatica, e le devi
1: struccarsi nasce perché tipo le ragazze che mi seguivano mi scrivono, uffa, ora mi devo struccare. Io, per fare un po' ironia su sta cosa, un giorno scrissi, che fatica a struccarsi, tutti quanti, ma perché tu ti trucchi eccetera.
0: È nata questa,
1: sì. Poi mi trucco
0: trend.
1: In realtà solo se devo fare qualche video mi metto un po' di correttore
0: e fai bene perché occhiaie
1: quindi,
0: come mai non dormi? Per eventi, no, dipende.
1: Per
0: cioè,
1: fare informazione, sto sveglio.
0: Troppo H24. Sveglio, davvero. Questo è il tuo trucco.
1: Sì. No, vabbè, sì, orari un po', ritmi un po'.
0: Hai ragione. Il cervello poi non si spegne mai. Quindi ti posso anche un po' capire se dorme poco, vero? Qualche ora. E poi il cervello è sempre in funzione, soprattutto per chi è creativo e magari è finito un contenuto. Dice, ok, adesso cosa posso fare? Cosa mi posso inventare?
1: Infatti,
0: quindi stai lì.
1: Sì, a volte di notte o recupero le notizie che poi magari.
0: Ti sei perso un po'.
1: Sì, mi sono perso, escono magari così la mattina dopo già le ho, oppure appunto un po' mi viene qualche idea, mi scrivo nelle note, sì,
0: delle cose, se non me le dimentico. E invece c'è stato un momento iniziale anche difficile che poi hai superato, perché all'inizio è tutto un po' per gioco e per sogno, per passione e divertimento, ma c'è stato un momento difficile, un ostacolo che hai incontrato?
1: Ma certo, ma ancora oggi, cioè, comunque è un mondo difficile questo, soprattutto, purtroppo spiace dirlo, ma per chi comunque vive a Napoli, io per dirti ho pensato tante volte di trasferirmi più su Milano, perché è lì che alla fine si fa, sai, il network, oppure ci sono più eventi, conta molto il network in questo mondo, quelli ci sono tutte le agenzie di comunicazione. E quindi c'è, cioè, difficile, sì, ancora oggi ci sono tanti ostacoli.
0: Quindi per te magari l'ostacolo stesso è proprio restare in questa, nella Napoli.
1: Però
0: nella
1: anche
0: Napoli
1: una cosa in più,
0: è
1: diciamo,
0: vero,
1: no?
0: È un valore, sì, come lo è, cioè si deve un po' coincidere secondo me il io sono d'accordo con te, nel senso che per sperimentare, per avere più opportunità, è ovvio che uno più viaggia, più sperimenta, più guarda oltre, più, sì, il cervello si apre, no? E la mente è aperta, quindi capisco perfettamente. Però con Napoli poi è quella cosa che ci ha dato, che ci dà, ed è soprattutto una cosa che abbiamo solo noi, originale,
1: sì,
0: e differente.
1: Sì, infatti ci sono dei pro e dei contro, dai, però va bene.
0: È vero.
1: Comunque non è semplice, poi soprattutto, sai, magari uno va virale su TikTok perché fa un video così, un po' così, che va virale, magari puoi avere quel boom iniziale che dura poco, invece io comunque sto da abbastanza anni in questo mondo, quindi non è semplice, però vabbè.
0: E se tutto questo, Marco, svanisse?
1: Boh, chissà.
0: Cioè, te lo sei mai chiesto cosa vorresti fare? Sempre ovviamente qualcosa di creativo, ma
1: qualcosa sempre nella comunicazione. Ora sto facendo anche un corso di social media manager.
0: Bello, bravo.
1: Anche se alla fine lo faccio già un po' per me stesso,
0: esatto.
1: Però comunque per acquisire magari qualche informazione in più. E poi vediamo.
0: Bene, e allora noi ci fermiamo a una piccola pausa musicale e ci ascoltiamo Una tazza di caffè di Roberto Murolo, la nostra musica napoletana, classica, popolare, autentica. A tra poco.
2: Vorrei sapere perché

0: Marco Marfella il menestrello è qui a Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini, Fabiola Ciminella, e noi continuiamo dopo aver ascoltato Una tazza e caffè di Roberto Murolo. Napoli Express, Marco, preparati, pronto, e ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene, che ti rappresenta e che tua nonna, i tuoi parenti, i tuoi zii, i tuoi nonni, le mamme ti hanno cresciuto con questo proverbio. Lo dovevo dire, ragazzi.
1: Ce ne sono tanti.
0: Vai, dimmene uno.
1: No, ma non è quello con cui sono cresciuto, però quello che mi fa più ridere è "Dicetto pappi ci vicino a noi".
0: Devo dire, imbagato sportoso.
1: È quello che mi fa più ridere.
0: Ma ci credi?
1: Ci può stare.
0: Ci può stare.
1: Però ce ne sono tanti, ovviamente.
0: Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Ma direi un po' tutte.
0: Come si fa? Hai ragione.
1: Vabbè.
0: Però quella che ti accogli di più.
1: A me piacciono quelle di Natale, quindi magari qualcosa sul cibo.
0: L'atmosfera
1: natalizia.
0: Sì. E infatti, a proposito di piatto napoletano, ti chiedo qual è quello che per te sa di radici. Che lo cercheresti o.
1: Il casatiello, lo amo. Se no la pizza, ovviamente.
0: T'accontenti?
1: Vabbè,
0: il casatiello è buono, è difficile. Lo sai cucinare?
1: Una volta l'ho fatto, vabbè.
0: Il casatiello?
1: Una volta ho dato una mano a mia nonna. Sì.
0: E sei stato utile o solo hai mangiato i vari pezzi?
1: I salumi
0: e te maniava, praticamente. Invece, una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita? Poi sei giovanissimo comunque, però rispetto a prima magari se c'è qualcosa che a lungo andare si sta un po' lasciando.
1: Ma tradizioni di che tipo? Proprio
0: in generale tradizioni, una tradizione può essere quella di stare con i parenti insieme il weekend, di fare le vacanze magari con i genitori, cose nostre napoletane, fare la spesa, andare al mercato.
1: Che
0: magari ma anche il semplice darsi appuntamento e vedersi per un primo appuntamento tra due ragazzi, no? Che ecco, col mondo dei social.
1: Un po' di romanticismo.
0: Tu come te vedi con una ragazza? Sui social, chat?
1: No, vabbè, dipende, però sì.
0: Dico, ma poi dopo questa cosa digitale, cioè vi vedete?
1: Per forza!
0: Cioè la tua generazione, il tuo mondo si vede? Di faccia e faccia, o invece hanno paura e restano dietro uno schermo?
1: Sicuramente questo aspetto, vabbè, riguarda un po', più forse la Gen Z. Io ormai sono vecchio, quindi.
0: Tu che anno sei?
1: 92.
0: Pensavo fossi più giovane.
1: Sembra più giovane, merito, grazie.
0: Invece, Marco, se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli e partire per un lungo viaggio e mettere questo qualcosa di Napoli in un grande zaino, anche di non materiale, cosa ci metteresti per portare con te? Per portarla con te?
1: Forse la capacità.
0: Ecco, te ne devi andare a Milano. Vabbè, facciamo che decidi e te ne trasferisci a Milano. Che ti porti da Napoli?
1: Guarda, questa comunque, sai, questa mentalità un po' sempre un po' fantasiosa, creativa, come siamo noi napoletani. Siamo comunque molto empatici rispetto, credo.
0: Risolviamo mille problemi. Ti ricordi anche, come mi hai fatto in mente, che ci siamo visti anche a Sanremo quest'anno e anche lo scorso anno, che a un certo punto noi non eravamo organizzati, non avevamo niente programmato, però ci trovavamo ovunque. Come fai? Boh, non lo so, in qualche modo facciamo, entriamo e andiamo. Quindi noi presenti in varie feste, in varie parti carine che ci sono collaterali lì.
1: Sì, poi io lì ero con Warner, con gli artisti.
0: Ma tu infatti hai fatto un lavoro straordinario.
1: Ma poi se uno guarda su magari sul mio profilo dice bellissimo, però in realtà lì era, non si capiva niente.
0: Cioè dietro, ecco, quello
1: dovevi
0: che si
1: stare
0: vede.
1: Quasi, sì, sono stato quasi un po' segregato nella sede lì, perché poi lì gli artisti hanno 8000 cose da fare. Però sì, ho fatto bei contenuti alla fine, dei miei format con Salda Vinci, Luque, Stash, La Posta del Mene, non so se la seguivi, la conoscevi, vabbè, la mia rubrica l'ho trasformata.
0: L'hai adattata lì,
1: sì,
0: a Sanremo.
1: Adattata per Sanremo con Fulminacci, che poi ha vinto il premio della critica. Ora sta avendo un grande successo. Dico io, ti ho benedetto.
0: Ti ricordi? Non hai messo qualcosa?
1: Gli ho dato lo sticker con scritto ti benedico, e ha vinto il premio della critica. Poi Salda Vinci, che ha vinto proprio, quindi
0: Sanremo. Hai scelti tu poi, o sono quelli seguiti dalla Warner?
1: Vabbè, erano la Warner aveva diversi artisti, più di 10 se non erro. Poi alcuni ci tenevo a fare appunto Fulminacci, perché era tra virgolette uno mio pupillo che conoscevo già, quindi ho detto secondo me lui è molto bravo. Poi si adattava molto al suo format della posta del Mene, perché comunque lui fa canzoni molto romantiche d'amore, e poi Salda Vinci, perché tifavo Salda Vinci ovviamente, forza Napoli sempre. E quindi
0: che è stato divertente, però è stato bello. Ecco, tutto quello che si vede poi, il risultato finale sui social, ragazzi, non è sempre così, perché dietro c'è un grande lavoro, ci sono ore di poche ore di sonno, perché se la mattina devi stare sul pezzo, intervistare Salda Vinci, parlare con l'altro artista.
1: Sì, è tutto un fuggi, lo devi beccare proprio nel momento giusto, però sì,
0: poi c'è la prova, poi c'è il check, e poi c'è invece la nostra musica, il nostro Pino Daniele con Americana, e poi torniamo qui per un altro momento dinamico per te.

0: Pino Daniele, Omericana, siamo a Napoli senza confini e Rai Radio Live Napoli, forza Napoli, come ci dice il nostro menestrello. Allora, caro Marco, che mi dovevi dire?
1: No, il prossimo brano devo dedicarlo
0: a chi?
1: Agli ascoltatori.
0: Ah, non c'è una lady?
1: No.
0: Marco, ma ce l'hai una lady o no?
1: No.
0: Non te lo chiedono? Sui social, cioè le tue fan, la tua fanbase, la tua community.
1: Ma vabbè, io sono sempre stato molto riservato da questo punto di vista.
0: Allora non lo vuoi far sapere?
1: No, sono single. Però nel senso...
0: Quindi ragazze avanti tutta.
1: Vero, grazie.
0: E invece quando vai a fare gli eventi e le cose non rimorchi? No, pensi al lavoro.
1: Veramente, lo sai che sto proprio super concentrato. Se devo fare contenuti.
0: Te l'ho chiesto apposta. Perché so
1: ma
0: cosa.
1: Ma poi io sono un tipo ansioso. Quindi se devo fare una cosa.
0: Figurati due.
1: Sì. Poi magari se ho tempo, non so.
0: Se esce qualcosa, fate avanti. Allora, vero o falso ti chiedo, Marco, oggi creare contenuti è molto più difficile di quanto la gente immagini.
1: Eh sì, vero.
0: Hai capito che stavi diventando famoso quando qualcuno ti ha fermato per strada?
1: Famoso, dai.
0: Vabbè, sei conosciuto.
1: Sì, dai, chi mi segue.
0: Va bene. Pensi che sia potresti fare ancora di più, ma non per essere riconosciuto per strada, dico proprio per te stesso.
1: Sì, sicuramente potrei fare, vabbè, vediamo. Io dico sempre merito di più, è il mio motto, un altro slogan.
0: Tutti meritiamo di più,
1: cavolo.
0: Perché ognuno di noi sa quello che facciamo, poi gli occhi degli altri può essere poco, di tanto, non
1: vero,
0: ce ne frega,
1: vero.
0: Sappiamo noi. Invece un contenuto spontaneo spesso funziona meglio di uno studiato per ore.
1: Sì, è vero, soprattutto su TikTok viene premiata più la spontaneità, oppure magari devi... Preparo un contenuto veramente fatto bene, con videomaker, lo script, la sceneggiatura. Non esce a nessuno, non appare a nessuno. Ti viene in mente una cosa
0: così?
1: Sì, è sempre così, è vero. Qualità proprio, meno
0: basta.
1: Qualità c'è, cioè, più vanno
0: viva
1: meglio.
0: La non qualità.
1: Sì.
0: Vabbè, questo secondo me per il reparto TikTok soprattutto.
1: Soprattutto, sì.
0: Invece
1: sì,
0: di
1: sì.
0: Instagram ha una eleganza e fotografia forse più curata.
1: Sì, vabbè, io almeno la curo, però... Sta diventando un po' come TikTok pure
0: Instagram. Sì. E quindi che dobbiamo fare? Mi vuoi dare un consiglio?
1: No, ormai le cose appaiono più a chi non ti segue rispetto a chi ti segue. Quindi sta cambiando l'algoritmo, sta diventando sempre più simile a TikTok.
0: Cioè, quindi praticamente io, i miei post rientrano nella home di
1: sì,
0: gente X rispetto sì. A che quelli che mi seguono.
1: Sì, non so se l'hai notato, che magari... Sì, ma anche io se scrollo il feed mi esce gente che non ho mai visto.
0: Soprattutto,
1: sta cambiando un po' tutto. Sì.
0: Sì, perché ci sono sponsorizzate cose.
1: Ma anche non sponsorizzate, è proprio l'algoritmo che sta cambiando per copiare a TikTok.
0: Ok, ho capito. Però noi vogliamo rimanere questi. Qui io non mi adatto, mi interessa. Io sono un po' così.
1: Bene.
0: Non, cioè, perché è un canale, è comunicazione, ci lavoriamo, ci mettiamo quello che vogliamo far vedere, però poi fino a un certo punto...
1: No, ma infatti io prima stavo molto dietro a queste cose, ora mi sono un po' scocciato, anche sai, se fai una storia in più vanno peggio.
0: Tutte queste
1: poi
0: strategie.
1: Basta, se no uno non veramente diventa schiavo di questi...
0: Esatto, non campa più.
1: No, ti viene stress solo, ansia, vero?
0: No, siamo
1: le
0: sani,
1: crisi
0: siamo le famose le crisi. I social possono essere una grande opportunità, ma anche una grande trappola. A proposito di quello che dicevamo, hai mai cancellato un contenuto subito dopo averlo pubblicato perché non ti convinceva?
1: Sì, mi è capitato, però è meglio non farlo, perché sennò la copertura ne risente. Al massimo lo puoi archiviare.
0: Ok. Quindi non lo fare.
1: Consulenze gratis
0: vai,
1: per voi. Sì.
0: Hai passato, però questo è rivolto a te, più tempo a guardare statistiche che guardare TV o serie TV.
1: Le statistiche...
0: E i numeri.
1: Entrambi, dai.
0: Per non dire
1: ma ultimamente
0: sì,
1: guardo
0: non dire
1: meno...
0: Sì.
1: Ultimamente molta meno TV, guardo solo le partite al massimo.
0: Vabbè, però guardi, vedi piattaforme, la piattaforma.
1: Ah, sì,
0: no,
1: sì,
0: anche
1: sì.
0: Io. Giusto qualche programmino mi piace.
1: Sì.
0: Hai mai controllato le visualizzazioni appena sveglio?
1: Sempre. Purtroppo. Vabbè, ma per
0: ti è
1: lavoro.
0: Capitato di avere di agenale alle 3 di notte?
1: capitato di avere?
0: Idee geniali alle 3 di notte.
1: Sì, soprattutto la notte sto più attivo rispetto al giorno.
0: C'è lo stesso
1: da,
0: problema.
1: Di notte dovevamo fare la intervista. Stavo tutta ringalluzzito.
0: Un altro. Invece, quando guardi la TV, pensi già come commentarla sui social?
1: Guarda, spesso faccio proprio un live comment, però questo
0: belli.
1: Più quando avevo una linea editoriale un po' diversa, ti ho detto, ora sono un po' cambiato.
0: Ti sei un po' staccato.
1: Mi sono anche un po' stancato.
0: Staccato
1: Sì, sì, sì. Quindi magari, sai, programmi come Temptation che sono super virali, posso ancora commentarli un po', però preferisco fare più le mie cose, ecco, dai.
0: E invece se i social e Instagram sparissero domani, entro una settimana avresti già trovato un altro modo per raccontare storie?
1: Chissà, non penso.
0: Come non penso?
1: Vabbè, una
0: è sopravvivenza, Marco.
1: Dobbiamo
0: e devi dire sì.
1: Un piano B e C e pure D, vai.
0: Però devi avere la prontezza.
1: Sì, sì, sì.
0: Iniziaci pure a pensare. Beh, anzi, ti lascio pensare ancora così. Rientriamo e me lo dici perché lo voglio sapere. E ascoltiamo insieme un reggae Maradona del nostro Iovine.

0: Eccoci tornati, siamo qui sempre con Marco Marfella e entriamo Marco un po' in quello che racconta il tuo presente e soprattutto quello che mi stavi anche raccontando a microfoni spenti, qualcosa che potrà evolversi, no? Dopo il tuo lavoro, no? Fondamentalmente, e anche l'aspetto autoriale, no? Dici che ti piace tantissimo.
1: Sì, mi piace molto, ho appunto sempre queste cose legate al mondo della comunicazione, marketing, pubblicità, mi piace, oppure anche per esempio la radio mi piace molto.
0: Hai mai fatto un podcast tu?
1: No, però sai cosa, lo stanno facendo tutti, ormai ce ne sono troppi, è un po' saturo questo mercato, quindi
0: o magari evitato.
1: O magari sai, porti grandissimi ospiti, cioè che già
0: che
1: da soli
0: anche conosci, no?
1: Ti portano visualizzazioni forse, ma anche qui in realtà già ce ne sono tanti, secondo me a breve
0: li tolgono,
1: ormai li
0: mandano via. E invece ti sei sentito sottovalutato in questo lavoro?
1: Sì, sempre, sempre.
0: Sì?
1: Merito di più.
0: Da chi?
1: No, vabbè, sai, ho detto, è un mondo comunque complesso questo in realtà, uno magari non vede tutto quello che c'è dietro, poi soprattutto per quello che faccio io, che è molto più, sai, un lavoro di comunicazione rispetto a
0: qualcuno. E quindi pensano che tu fai niente.
1: Ma poi
0: ci vorrei avere la vita di Marco.
1: No, vabbè, ma io poi non sono, diciamo, a quei livelli lì di, sai, creator che magari vedi che si comprano le case, non so, sono milionari ormai, però
0: vabbè, ci dobbiamo lavorare,
1: capito?
0: Dobbiamo ancora lavorare. E invece hai mai accettato qualcosa che non ti convinceva davvero?
1: Guarda, questo in realtà no, preferisco sempre evitare, magari anche spesso ho rinunciato anche, sai, a dei lavori perché magari o non credevo in quel brand oppure sì, questo no in realtà.
0: Quindi insomma cerchi sempre di fare quello che ami e quello che ti piace.
1: Sì, anche per mantenere la mia appunto
0: linea.
1: Sì, anche autenticità, no, comunque chi mi segue sa come sono ormai da magari.
0: E la cosa più bella che hai ricevuto da parte di un tuo fan, dite?
1: Miloverini, lo richiamo.
0: Che ti dicono? Qualcosa che ti ha fatto comunque emozionare.
1: Sì,
0: dai.
1: Innanzitutto una community, posso dire, molto simpatica. Di persone che tra l'altro ovviamente da ogni parte d'Italia, a volte anche all'estero. Una volta mi ha scritto una ragazza che mi segue tipo dalla base americana in Alaska perché è sposata con un militare americano, mi mandò le foto di Trump, Putin live, cioè follia. Poi vabbè, una cosa che mi piace, spesso mi dicono che ne so, magari hanno avuto una brutta giornata oppure un momento un po' così difficile per loro, dicono però grazie alle tue storie ho riso, quindi questa cosa
0: ti fa piacere.
1: Sì, mi fa piacere far stare bene magari le persone anche se da dietro uno schermo.
0: Insomma, che qualcosa invece, Marco, che vorresti fare tuo, però non dal web, ma portarlo magari in altre dimensioni, ci stai pensando, ci stai lavorando?
1: Vabbè, ora in realtà forse il libro è stata una cosa, no, di fisica.
0: È
1: rispetto...
0: scritto da te?
1: Esatto.
0: Cioè, due mani.
1: Sì, sì. E tra l'altro infatti a me piace scrivere, poi ovviamente non lo so, forse il teatro pure mi potrebbe piacere, ormai tanti creator in realtà fanno teatro, però secondo me se posso trasformare alcuni miei format, ovviamente, però
0: live
1: serve comunque magari, sai, un aiuto autoriale di gente esperta del settore, si potrebbe costruire magari uno spettacolo, però al momento non mi sono ancora attivato su questo.
0: Però ti piacerebbe una cosa del genere?
1: Forse sì, per vedere, poi incontrare di persona, no? È diverso.
0: No, ma poi il palcoscenico, il teatro. Guarda, più che un'ansia, secondo me, per quanto io possa averlo vissuto, e ti dà quel brio, quell'ansia per poi andare in scena e sparisce tutto, poi hai la foga di fare quello che ami. E invece tu da ragazzino, da bambino, non hai mai fatto teatro?
1: Studiavo solo, ero molto studioso.
0: Cioè, ingegnere?
1: Sì, ma anche al liceo ero super studioso, facevo già
0: voti alti?
1: Sì, tutti, cioè vabbè, sono uscito con 100.
0: C'è un cervellone. Dallo
1: scientifico, ma avevo tipo tutti 10. No, ma più che altro studiavo veramente tutto il tempo.
0: Vedi, dai libri sei passato a studiare la comunicazione, vedi?
1: Eh sì, ma quindi ero molto, sì, anche già allora
0: più
1: stavo
0: tecnico,
1: più sveglio
0: matematico.
1: Di notte. E quindi studiavo più di notte che di... E quindi vabbè.
0: Eri però sull'aspetto matematico creativo. E invece tuffiamoci un po', Marco, in quello che è il tuo futuro e quello che magari puoi immaginare, perché devo dire che ti sto cercando di tirare le... Allora, o sei scaramantico, che davvero non riesci...
1: No, perché vivo più nel presente, capito?
0: Però pure questa è bella come...
1: Sì, penso al presente.
0: Come atteggiamento.
1: Sì.
0: Invece, c'è qualcosa che vorresti fare e che non hai avuto mai il coraggio di fare, Marco? Ad oggi?
1: Guarda, allora, il teatro in realtà già mi era stato proposto, però non ho avuto forse il coraggio. Poi anche forse questa cosa di trasferirmi, ma non mi sono mai voluto trasferire, però chissà.
0: Perché non vuoi abbandonare...
1: Ma guarda che siamo rimasti in pochi a vivere a Napoli, tra noi ai grandi artisti, se ci fai caso.
0: È vero, vogliamo rimanere qui e non abbandonarla, perché poi è facile dire, sai, me ne vado fuori, faccio fuori, c'è altro fuori, però restare a Napoli e creare delle cose qui è più difficile, più coraggioso, quindi quelli che restano, guarda, non è detto che sbagliano, quindi non stiamo sbagliando. Vi lascio ascoltare l'ultimo brano, poi torniamo qua, ci salutiamo, e Cima Rosa, La città di Pulcinella, e torniamo a Napoli senza confini.

0: I Cima Rosa, Città Evolutionella, Napoli, colori e tanto amore per la nostra terra e tanto amore anche per il nostro lavoro, per quello che facciamo, e ne abbiamo parlato qui oggi con Marco Marfella. Sui social lo trovate come il menestrello, e guarda, non ti faccio più domande, c'è il microfono a disposizione, dici tu, chiudi tu, saluta tu e poi io aggiungo delle cose, vai.
1: Beh, innanzitutto grazie per avermi ospitato, mi sono divertito e un caro saluto a tutti. Seguitemi, me lo merito, grazie.
0: Se lo merita sicuro seguiremo anche i tuoi prossimi progetti, format, perché qua c'è sempre da fare, dobbiamo fare, ci dobbiamo divertire. Grazie a te per essere stato qui con noi, vi saluto, scaricate l'app di Replay Sound per riascoltare tutte le puntate, perché la puoi riascoltare se in caso dormi alle 7 del mattino che hai fatto la nottata.
1: Sì, sì.
0: Scarichi Replay Sound, vai nella sezione podcast e ritrovi la tua puntata e tutte le altre di Napoli Senza Confini. Ciao, ciao, ciao a tutti.
1: Ciao.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

terra, alibi dell'economia. Son cani che si mordono la coda, son l'ubris che ci spinge alla follia. La prepotenza c'è ed opprimente, che vuol morire.

l'unica vestita d'ideale che prima di partire già si è persa. Lì a ricordare che a nulla vale il sangue che si versa. A me sembra che l'uomo stia vivendo una volgarità.

0: figa, dai, che c'entro dentro sta roba, dai. Porta il beat, dai, figa, andiamo, eh.
1: Sono il migliore dei migliori, il migliore dei meglio, del meglio. Figa, e c'è milioni di milioni, faccio

0: Uè, figa, sta canzone va a 60 euro al grano, eh. Si pippa. Ah, se no ce la fumiamo con la bottiglia, eh.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestri.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/DAB.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Buon lunedì a tutti, anche se la settimana è iniziata già da mezza giornata. Sono le 15 e inizia questa nuova ora in diretta di Around Naples con Silvio Martino, sempre qui sui canali digitali di Rai Radio Napoli. Ciao a you e benvenuti, come state, come avete iniziato questa settimana? Serve sempre un po' di carica in più per iniziare col piede giusto. Ecco, questa settimana che è la prima del mese di febbraio, perché oggi è lunedì 2 febbraio 2026. Febbraio è un mese importante per quanto riguarda la musica, è anche il mese del Festival di Sanremo, che sarà sicuramente uno degli argomenti principali delle prossime puntate. Non di oggi però, perché oggi recuperiamo tutte le uscite musicali della settimana scorsa, approfondiamo diverse release da Napoli e dai dintorni di Napoli, parliamo del nuovo singolo di Tropico, del nuovo album di Kid Yugi, tanto atteso, approfondiremo questo progetto e tanti singoli e album appunto che sono stati rilasciati in queste ore e in questi giorni. Come sempre possiamo commentarli insieme attraverso i social della radio. E allora, vista la quantità di cose che dobbiamo dire e di canzoni che dobbiamo ascoltare, direi di partire subito. E lo facciamo come sempre da Napoli con un singolo di Clementino in collaborazione con Gigi D'Alessio, e cioè Il codice dell'anima.
1: Il trucco

0: la luce in viso e le parole, storia di un folle attore.
1: O mare, io da Pedro cielo, e non specchio valore, fatte sale e pensiero. Rimane, tu non sai che succede, o si chiovo sto sole, cerchi non.

0: se puoi, qualcuno su questo mondo capace di far ridere me come io faccio ridere gli altri.
1: Uno dei brani concettualmente più forti e importanti dell'ultimo album di Clementino, e cioè Grande Anima. Abbiamo ascoltato il singolo Il Codice dell'Anima in collaborazione con Gigi D'Alessio sul Rai Radio Rave Napoli, un brano che prende ispirazione dall'omonimo libro e una canzone che contiene un sample speciale, l'avrete sicuramente riconosciuto, quello della voce del principe della risata di Antonio De Curtis di Totò. Abbiamo più volte spiegato come è nato questo singolo, come è nata l'idea a Clementino di campionare la voce di Totò e anche la reazione della famiglia De Curtis. Complimenti a Clemente per questo singolo e per il suo precedente album. Partiamo con le news di oggi, lo facciamo come sempre da Napoli, e oggi, come vi anticipavo, parliamo tanto delle uscite musicali di questi giorni da Napoli e dai dintorni di Napoli. Per quanto riguarda la scena partenopea, è uscito un nuovo singolo di Tropico, questo nuovo brano si chiama Quasi Blu ed è una canzone che chiude il cerchio del suo ultimo album, e cioè Soli e Disperati nel Mare Meraviglioso. Ha scritto Tropico sui social che è anche una delle canzoni più importanti che abbia composto fino a questo momento. La ascoltiamo e poi la commentiamo insieme. Tropico con Quasi Blu.

0: Il nuovo singolo di Tropico, Quasi Blu, su Rai Radio Rev Napoli. Tropico stesso sui suoi profili social ha spiegato, prima che uscisse questo brano, il significato di questa canzone e del titolo. Ha scritto infatti che Quasi Blu è una metafora, significa quasi felici, che le cose per una volta possono andare bene, ci sei quasi, sai per mettere tutto a posto, ma poi rovini tutto un'altra volta e un'altra volta ancora. Ha detto che questa canzone gli ha fatto capire tante cose sulla sua vita e per questo gli sarà sempre riconoscente. Ha scritto anche che non ha mai lavorato così minuziosamente alla produzione di una canzone. Ha provato ad alzare il livello del suono, degli arrangiamenti, delle registrazioni degli strumenti dal vivo, con i musicisti, dei mix e tanto altro, per rendere ancora più preziosa una canzone che sentiva che per lui era un giro di boa. Doveva settare praticamente un nuovo standard di qualità per le cose che farà in futuro e ci ha messo davvero tutte le forze insieme a tutto il suo grande team per questo bellissimo singolo che si incastra all'interno della edizione digitale del suo ultimo album, appunto, che è Sole Disperati del Mare Meraviglioso, un disco che contiene delle canzoni che sono andate anche particolarmente bene nelle piattaforme digitali di streaming, come la title track, come Per te sempre featuring Achille Lauro, come il pezzo con Calcutta, il singolo con Night Cancellare, il brano con Gali, Pink Floyd e anche che altri brani che hanno anticipato poi la release di questo album, come Perché mi sono innamorato di te e Si non muovo bene più. Quindi complimenti a Tropico per questo singolo e per tutto il percorso che sta portando avanti da un po' di anni a questa parte, sia per quanto riguarda la musica incisa che per quanto riguarda il lato dei live e dei concerti, che sono andando molto bene sia a Napoli che in tutta quanta Italia. Continuiamo con la musica e tra poco parliamo del nuovo album di Kid Yugi.
1: Sento la folla da lineare e penso, se solo tu vedessi tutto questo. Io sto imparando col tempo a vivere più nel momento. Sempre voluto essere pronto al peggio. Sento la folla da allinear, lo spengo. Spero anche tu così lo senta meglio. Finché non si sentirà fino a dove stai.

22 Simba con We Shine su Rai Radio Live Napoli, una canzone estratta dal suo ultimo album che si chiama La Cura. Un paio di settimane fa è uscita anche la deluxe edition di questo progetto che si chiama La Cura in nome di Miria, che ovviamente abbiamo commentato in Around Naples, una deluxe che contiene un singolo in collaborazione con Orcomi che si chiama Girasole, che sta andando molto bene nelle piattaforme digitali di streaming. In questo momento sta circa al 30° posto tra i brani più ascoltati in generale in Italia. Una collaborazione tra due artisti che forse sono molto simili tra loro, hanno fatto anche il videoclip di questo brano. Ercomi si è complimentato con 22 Simba per il percorso che sta facendo, ormai si può considerare un rapper affermato e non più un rapper emergente. Proseguiamo con la musica e ci teletrasportiamo negli Stati Uniti con queste vibe G-Funk di Juelier con Un'ora.

un pezzo da club, atmosfere G-Funk e un brano da cui possiamo capire che Julier sa fare un po' di tutto, sa rappare benissimo, ha detto Kid Yugi recentemente che gli sembra un metronomo quando rappa, ma sa anche stare su beat del genere. Abbiamo ascoltato un'ora su Rai Radio Rave Napoli, proseguiamo con il news di oggi e finalmente parliamo di questo nuovo album di Kid Yugi rilasciato venerdì 30 gennaio. Questo disco si chiama Anche gli eroi muoiono, un album veramente molto atteso che arriva dopo un grande successo che è il suo precedente disco, e cioè I nomi del diavolo. Questo nuovo album è stato anticipato da un paio di brani, e cioè Berserker e Push It in collaborazione con Anna, due canzoni molto diverse tra loro. La seconda, cioè Push It in collaborazione con Anna, un po' criticata perché non proprio nello stile di Yugi, ma nonostante questo ad oggi conta praticamente 10 milioni di streaming quasi nelle piattaforme digitali, il che significa che è andato benissimo come brano ed è stato da quando è uscito sempre in top 50 Italia, alcuni giorni addirittura anche primo in classifica, perché comunque si parla di due nomi veramente importanti per quanto riguarda la potenza degli streaming in Italia, Kid Yugi e Anna, quindi ha raggiunto molto facilmente questo risultato. Tra poco commentiamo l'intero progetto, un disco composto da 16 brani di cui due già editi, quindi 14 inediti, e diverse collaborazioni che Kid Yugi non ha voluto annunciare prima dell'uscita dell'album. Diciamo che è stata una sorpresa che gli utenti, i fan hanno scoperto ascoltando traccia per traccia appunto il disco. Prima di parlarne ascoltiamo i Furia, i Suakussi.

0: l'ultimo singolo dei Furiae, cioè Isu Akussi, in attesa anche di nuova musica da parte del collettivo di artisti napoletani. Allora, finalmente è giunto il momento di commentare insieme questo nuovo album di Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono, un disco, come dicevo, composto da 16 brani. Commentiamo traccia per traccia e poi tiriamo le somme tra poco. Il disco si apre con l'intro, un brano che si chiama L'ultimo a cadere. Effettivamente è un intro molto spettacolare, violini nella produzione, tante citazioni soprattutto a film e libri nella scrittura di Yugi. Si capisce, insomma, da questo brano già il mood di tutto quanto il disco. Il disco prosegue con il secondo brano che si chiama La violenza necessaria, un ritornello molto rappato, tanti incastri soprattutto nel ritornello, e c'è in questa canzone una frase che forse rappresenta lo stile di Yugi di questo album, e cioè: faccio hardcore rap e non faccio musica ambient. In questa canzone c'è già la prima sorpresa, perché c'è un featuring con Shiva che fa una seconda strofa, tra l'altro fa anche una bella rima simpatica con Disgacia e fa tanti giochi di parole, insomma in generale una bella strofa, quindi già la prima sorpresa nella seconda traccia. Il disco continua con il terzo brano che si chiama Eroina, una canzone d'amore amara, la sofferenza dell'amore è paragonata con le droghe, e il featuring di questo brano è Tutti Fenomeni, sorprendente featuring, canta il ritornello. Avevano seminato un po' di spoiler e di indizi sui social, ma nessuno si aspettava di trovare Tutti Fenomeni all'interno dell'album di Kid Yugi, anche perché stilisticamente sono molto distanti questi due artisti tra loro. Il quarto brano si chiama Jolly, è una canzone spoilerata anche nel documentario che è uscito di Yugi qualche giorno fa, una canzone che parla semplicemente di soldi. Il quinto brano si chiama Mostro ed è una canzone più chill rispetto alle precedenti, parla di ambizione, parla di salute mentale, l'ambizione, dice Yugi, che è grande, che non è soltanto un sogno, parla di vita, di morte, di paura di diventare un mostro in questo mondo. Il featuring di questo brano è Tony Boy che fa il ritornello, molto melodico. Poi ci sono nella tracklist i due brani editi, e cioè Berserker e Push It, e l'ottavo brano, che sta a metà della tracklist di questo progetto, si chiama Amélie, è una canzone per un amore finito. Titolo e ritornello sono una citazione al film Il favoloso mondo di Amélie del 2001. E visto che siamo arrivati a metà di questo album, ascoltiamo questo singolo e poi parliamo degli altri brani. Kid Yugi, Amélie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Si conferma essere un grande liricista Yugi, poi lo diremo anche dopo. Questo ritornello che abbiamo appena ascoltato è un ritornello ispirato al film, appunto, come dicevamo, Il famoso mondo di Amélie del 2001. Abbiamo ascoltato Amélie di Kid Yugi su Rai Radio Rave Napoli, un brano estratto dall'ultimo album del rapper pugliese rilasciato venerdì scorso, che si chiama Anche gli eroi muoiono e che stiamo commentando in questa puntata di Round Naples. Eravamo arrivati proprio all'ottavo brano, appunto Amélie. Il nono brano si chiama Gilgamesh ed è una canzone che, come ha spiegato Yugi in conferenza stampa, contiene un insieme di immagini che possono far parte di una vita. Il decimo brano si chiama Chuck Norris ed è in collaborazione con Papa V, Nerissima Serpe e Rari dal Tacco. Tre nomi molto grandi, secondo me Nerissima e Rari sono stati più bravi rispetto a Papa V, che inizia a essere un po' ripetitivo nei temi trattati e nelle rime che fa. In questo pezzo però c'è un beat switch molto interessante verso la fine del brano. Dopo questo beat switch parte una strofa in dialetto pugliese di Kid Yugi e una strofa di Rari dal Tacco. Probabilmente questa è la parte migliore di questo brano. L'undicesimo brano della tracklist si chiama Tristano Isotta, prende ispirazione ovviamente dal titolo Si può evincere dalla storia di Tristano Isotta, è un'altra canzone d'amore amaro, un bello storytelling di Yugi. Nella seconda strofa di questo brano ammette di quanto sia cambiato dopo i primi dischi e dopo il successo. La canzone si chiude poi con un interessante assolo di chitarra elettrica. Il dodicesimo brano in collaborazione con Simba LaRue, anche in questo caso dico che Simba inizia a diventare un po' ripetitivo nelle strofe, nei featuring che fa anche nei suoi pezzi, insomma dice sempre le stesse cose con lo stesso stile. Il tredicesimo brano si chiama Bullet Ballet ed è in collaborazione con Arti 5, Arti strofa dignitosa rispetto ai featuring. Il quattordicesimo brano si chiama Per il sangue versato, questo è uno dei pezzi più significativi di tutto il disco, è una critica contro la violenza, contro i pericoli della strada, si sente un Kid Yugi molto maturo che lancia degli appelli molto importanti ai ragazzi, ai giovani. Il penultimo pezzo della track si chiama Per te che lotto, è un pezzo che è dedicato a sua sorella, l'ha spiegato meglio anche in conferenza stampa. Praticamente sua sorella è stata in ospedale per una malattia, lui si sentiva impotente, l'unica cosa che poteva fare era scrivere una canzone e ha deciso di dedicarle questa canzone, appunto, che ha inserito all'interno dell'album. E il disco si chiude con l'outro, un pezzo che si chiama Davide e Golia, anche questo molto spettacolare, effettivamente un flusso di coscienza a tutti gli effetti. Tra poco, dopo aver commentato traccia per traccia, tiriamo le somme di questo progetto. 50.

New York, un singolo di Martino, un altro link musicale molto interessante tra Napoli e gli Stati Uniti. Allora, dopo aver commentato traccia per traccia l'ultimo album di Kid Yugi, e cioè Anche gli eroi muoiono, tiriamo le somme di questo progetto, vediamo alla fine Kid Yugi cosa ci ha voluto dire e soprattutto ci è piaciuto o non ci è piaciuto questo disco. Partiamo parlando delle produzioni, che secondo me sono buone, niente di particolarmente fuori dagli schemi, ma si adattano perfettamente allo stile di Yugi. Mi sono piaciuti molto anche i feat, ad eccezione di Papa V e Simba, sempre molto ripetitivi e scontati nelle cose che dicono e in come lo dicono. Comunque, l'album di Kid Yugi è un disco che arriva dopo il grande successo del precedente, cioè I nomi del diavolo. Tutti sappiamo quanto sia bravo Yugi a scrivere, e proprio perché partiamo da questo assunto, insomma, ci aspettiamo una certa varietà di temi trattati. Purtroppo tanti pezzi girano su concetti che alla fine sono poco approfonditi, tante, forse troppe rime su armi, droga, alla lunga insomma diventa ripetitivo. Tecnicamente, a livello di scrittura, comunque, al di là dei contenuti trattati, è scritto benissimo. Yugi è uno dei migliori liricisti in Italia e proprio per questo motivo, insomma, uno si aspetterebbe tanto da lui. Comunque, complimenti, è un grande disco, sicuramente tra i candidati, anche se siamo appena a gennaio, tra gli album del 2026, e probabilmente supererà numericamente anche il precedente progetto. Mi sono piaciute alcune tracce più di altre, in particolar modo quelle un po' più introspettive, come Mostro in collaborazione con Tony Boy, come Per te che lotto, come Davide Golia. Ci sono in questo disco anche diverse canzoni d'amore che però non si distanziano tantissimo stilisticamente parlando dalle precedenti che ha fatto negli scorsi album Yugi, ma comunque insomma sono scritte benissimo. Complimenti a Yugi, vediamo come maturerà questo progetto nel tempo. Chiudiamo il discorso riguardo questo album, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round the Naples. E se riuscissi a...

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.

Abbiamo ascoltato prima l'ultimo singolo di Brescia, cioè Introvabile, e poi Rocco Hunt con Mille Volte Ancora, il singolo che ha portato in gara al Festival di Sanremo l'anno scorso. Naturalmente ci stiamo preparando anche al prossimo Festival di Sanremo, che inizia fra meno di un mese, il 24 febbraio. Questo è il fatidico mese del Festival di Sanremo. Comunque, tra una canzone e un'altra, tra una cosa e un'altra, abbiamo già superato abbondantemente la metà della puntata di oggi, lunedì 2 febbraio, di Around the Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di quest'ora. Durante la prima parte della puntata abbiamo iniziato a parlare delle tante uscite musicali di questi giorni, soprattutto della scorsa settimana, di venerdì scorso. Abbiamo ascoltato il nuovo singolo di Tropico che si chiama Quasi Blu, e abbiamo largamente commentato una delle uscite più attese di questo mese di gennaio, e cioè il nuovo album di Kid Yugi che si chiama Anche gli eroi muoiono, un disco molto atteso con diverse collaborazioni che non sono state spoilerate prima della release ufficiale di questo progetto. Continuiamo a scoprire altre uscite di questi giorni, parliamo sempre di un album di un artista dal mondo indie pop, e cioè Mubrici, che sempre venerdì ha rilasciato il suo nuovo progetto che si chiama Supernova, un progetto che comprende 10 brani, di cui 3 già editi, che sono Astri, Con la lingua e Che serata stupida. Questi 3 brani hanno anticipato l'uscita poi del disco completo. Gli altri brani sono Fede, che è il primo della tracklist, poi c'è Canzoni per la notte, poi c'è Interstellar featuring Di Martino, Stavo meglio a casa, Primavera totale, Sono pazzo featuring Fulminacci, e il disco si chiude con l'ultimo brano che si chiama Universal. Mubrici con questo album si conferma essere uno dei cantautori più apprezzati della nuova scena musicale. Lui è stato frontman della band Canova, realtà di culto del panorama indie pop italiano, tanto è vero che i fan continuano a chiedere la reunion di questa band. E allora ascoltiamo un singolo estratto dal suo ultimo nuovo album, Supernova. Questa è Astri, una canzone che ha scritto anche in collaborazione con Calcutta. Mubrici.

Mobrici con Astri, un singolo estratto dal suo ultimo album che si chiama Supernova, rilasciato sempre venerdì scorso il 30 gennaio. Poi io vi assicuro che abbiamo quasi finito di parlare delle uscite della settimana scorsa e di venerdì scorso. Tra l'altro Mobrici si sta preparando anche alla sua grande data che farà l'11 marzo a Milano, torna finalmente live in concerto per i suoi fan. Per quanto riguarda le altre uscite, sono usciti diversi altri album ed EP. È uscito un nuovo EP delle Evotive che si chiama Monostatic, dal pop italiano è uscito un nuovo album di Angelica Bove che si chiama Tana e tanti altri grandi progetti. Per quanto riguarda i singoli invece, venerdì scorso abbiamo già ascoltato e commentato il nuovo brano di Santa Chiara che si chiama Addio Settembre, che anticipa il suo nuovo album che uscirà a metà febbraio, un disco che naturalmente approfondiremo insieme in Around the Naples. Poi ci sono state diverse release a sorpresa, come il freestyle di Lazza solo sui social che si chiama Fate Vobis. Tra l'altro, piccola parentesi, in questo freestyle Lazza nomina Paolo Bonolis e Paolo ha ripostato questo freestyle anche sui suoi profili social, quindi si è creato questo link interessante tra Lazza e Paolo Bonolis. Anche Rondo da Sosa ha droppato un singolo a sorpresa che si chiama Zack e Cody, ed è uscita anche la traccia nascosta della Deluxe Edition dell'ultimo album di Nicki Savage. Vi ricordate, no, che c'era una traccia che non si poteva ancora ascoltare con un featuring nascosto? Ecco, è stata finalmente rilasciata questa canzone, si chiama Roba ed è in collaborazione con Capo Plaza. Abbiamo sempre venerdì parlato del nuovo brano di SKT in collaborazione con Alborosi che si chiama Brixton Town, che riprende una storica canzone di Alborosi, e poi sono usciti tanti altri singoli che approfondiamo tra poco.

0: Tre stili e tre voci molto diverse tra loro, Gali, J-Lord e Liberato con Chiagni Ancora. Stavamo parlando delle tante uscite musicali della scorsa settimana, abbiamo quasi finito, io ve lo assicuro, questa volta veramente sono usciti tanti altri singoli come il nuovo brano di Fudasca in collaborazione con Side Baby, Ketama 126, Close Listen, questo singolo si chiama Infami, ed è uscita anche una collaborazione molto interessante tra Suspect CB e Christian Liguori, l'artista partenopeo, questo singolo si chiama Non Mi Lasci Stare. Suspect è un rapper emergente che ha tra l'altro collaborato anche con Ernia in un brano che è uscito l'anno scorso, un paio di anni fa. È uscito anche un nuovo singolo di Saint Paul, anche un nuovo brano di Mondo Marcio che si chiama Nonostante Tutto, una canzone che è stata spoilerata dallo stesso Mondo Marcio in un concerto che ha fatto qualche giorno fa a Milano. Diciamo che è diventata ormai una cosa naturale per gli artisti spoilerare i concerti oppure sui social l'arrivo di nuova musica, anche magari far sentire solo pochi secondi, e quei pochi secondi bastano per mandare virale quel pezzo o quel progetto. Poi sono usciti i singoli di Ben Jeffete, di Ermal Meta, insomma è stata un'altra settimana piena di musica, ci prepariamo per questa che non sarà da meno. Il 6 febbraio usciranno tanti importanti progetti che però scopriamo nelle prossime puntate di Round Dreams.
1: Non parlo a nessuno come un pappagallo in gabbia, 125 per le strade via col vento, cuffiette col filo, ascolto Califano in spiaggia, faccio un altro giro per vedere se ti becco, a me si è spezzato il cuore al bar del benzinaio, è ora ripararlo, non è un gioco sartoriale, t'ho scritto

E con Colpo Viente, il singolo di Vesuviano, ci avviciniamo verso la fine dell'ora di oggi, lunedì 2 febbraio, di Around the Naples con Silvio Martino. Questa è la prima puntata del mese di febbraio di questo programma. Abbiamo avuto la percezione che gennaio sia durato tantissimo, è iniziato finalmente febbraio. Oggi abbiamo parlato di un sacco di release musicali da Napoli, dai dintorni di Napoli di questi giorni. Abbiamo ascoltato il nuovo singolo di Tropico che si chiama Quasi Blu, che va a chiudere il discorso riguardo l'ultimo album di Tropico, Soli Disperati nel Mare Meraviglioso. Poi abbiamo approfondito l'album di Kid Yugi, anche Gli Eroi Muoiono, abbiamo commentato traccia per traccia e tirato le somme su questo importante progetto per il mondo urban musicale italiano. Poi abbiamo parlato dell'album di Mobrice, abbiamo scoperto tanti altri singoli e album droppati appunto in queste ore e in questi giorni. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo in diretta tutti i giorni dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e tutte le puntate sono disponibili anche in podcast, che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Around Naples con Silvio Martino vi ringrazia, vi saluta. Ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. Ciao, adiù.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

0: Dicene.
1: Ma che dicene?
0: Dicene che la canzone napolitana non si canta più.
1: Non si canta più. Ma che dicene?
0: Dicene che per fare amore mo sa da dicere kiss me, I love you.
1: I love you. Ma che dice?
0: Dicene che c'è una samba,
1: una
0: rumba e il

come quadri d'acquerello, le case a file, tramonti come quadri d'acquerello e le case a file.

mi conosci davvero. Cerca di non sparire da me. Solo con te sono sincero. Mi hai detto che il mare ti fa sentire piccola.

0: Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono battaglie che non finiscono mai, battaglie combattute ogni giorno, in silenzio, nelle stanze di un ospedale, accanto al letto di un bambino, nello sguardo di una famiglia che non smette di sperare. E poi ci sono persone che decidono di non voltarsi dall'altra parte. Persone che trasformano il dolore in impegno, la paura in coraggio, la speranza in azione concreta. Il 25 giugno, nella straordinaria cornice dell'anfiteatro di Pompei, la grande musica di Ennio Morricone diventerà voce di questa speranza. Con E mio padre, Morricone dirige Morricone. Un evento unico che unisce arte, emozione e solidarietà. Ogni nota sarà un gesto d'amore, ogni applauso un sostegno concreto alla ricerca contro le malattie onco-ematologiche e le malattie pediatriche rare, perché dietro ogni scoperta scientifica c'è una vita che può essere salvata, un bambino che può tornare a sognare, una famiglia che può ritrovare il futuro. Oggi abbiamo il privilegio di ospitare una persona che da anni dedica la propria vita a questa missione. Fondatore e presidente di Città della Speranza, Franco Masello ci racconterà cosa significa lottare ogni giorno per dare una possibilità in più a chi ne ha più bisogno. Ma ci ricorderà anche una cosa fondamentale, che la speranza non è un sentimento passivo, è una scelta e ciascuno di noi può fare, anzi, è chiamato a fare la sua parte.

0: Siamo in collegamento telefonico con il presidente della Fondazione Città della Speranza, Franco Masello, che rappresenta oggi una delle realtà più importanti in Italia nel sostegno alla ricerca pediatrica. Vorrei partire proprio dalle origini di questa straordinaria avventura. Innanzitutto, benvenuto e grazie di averci dedicato questo spazio.
1: Grazie a voi di avermi chiamato.
0: Come nasce Città della Speranza? Quale esigenza sentisti all'epoca di trasformare un sogno in un progetto concreto per bambini affetti da malattie oncologiche e pediatriche rare?
1: Ma come sempre succede in questi casi, ho avuto un problema in famiglia, ho perso un nipote che aveva 12 anni. Dopo 3 anni di percorso di cura di questa malattia, una leucemia linfatica acuta. E questo è successo però molti anni prima, è successo esattamente nel 1985. Io per lavoro faccio l'imprenditore e dopo ciò che è successo non ho più voluto sentire parlare di questi problemi, come spesso succede purtroppo. Però dopo una decina d'anni mi sono un po' rimesso la coscienza a posto e ho deciso di andare a visitare il centro in cui era stato curato mio nipote, no? Ma già a quel tempo il centro era messo in cattive condizioni, era la clinica universitaria di Padova, dove c'era un piccolo reparto di oncomatologia diretto dal professor Danesco, che è stato uno dei luminari assieme al professor Catelli e ad altri per quanto riguarda la cura di queste malattie. Pensando dopo 10 anni di trovare un ambiente un po' diverso, in realtà l'ambiente era ancora più degradato, in quanto i bambini ovviamente fortunatamente cominciavano a guarire, perché nell'85 a Padova è stato fatto il primo trapianto midollo in Italia. Se consideriamo che negli Stati Uniti il primo trapianto midollo è stato fatto nel 1955, si capisce bene come una volta purtroppo esistevano i cosiddetti viaggi della speranza, perché in Italia non c'erano cure. Il trapianto midollo è stato fatto a Padova in quegli anni, nel 1985, però troppo in ritardo dopo che mio nipote era morto. Vedendo gli ambienti così degradati, spesso quando si fanno queste cose si comincia un po' ad arrabbiarsi rispetto al motivo per cui non è stato costruito, no? Perché le famiglie che soffrono hanno questo problema, veramente sono in una condizione di grande disagio, e se già l'ospitalità peggiora ancora la situazione, non vivono un bel momento. Per cui però mi sono fatto anche un attimo di pensiero in testa e ho detto: ma perché arrabbiarsi e continuare a imprecare verso quelli che non fanno? Tu che cosa hai fatto? Siccome avevo un'esperienza precedente, perché purtroppo ero un donatore di una fondazione americana che si chiama, ed esiste ancora, City of Hope, ho detto: ma è mai possibile che gli americani riescano con queste fondazioni a fare cose meravigliose e in Italia noi li ammiriamo ma non riusciamo a copiare ciò che fanno? Perché ho deciso di fare questa fondazione, di costruire io la clinica, che era, tra parentesi, era stata progettata 20 anni prima, però non era ancora stata costruita. Quindi sono partito con un po' di amici imprenditori e dopo un anno e mezzo abbiamo consegnato la clinica.

0: Quali sono oggi le frontiere più promettenti della ricerca in oncoematologia pediatrica?
1: Ma diciamo che oggi si parla molto di CAR-T, quindi di quelle, diciamo che ancora la chemioterapia è una questione fondamentale, però non agisce sempre su tutti i tipi di leucemie in maniera univoca e dà la soluzione al problema. Purtroppo ancora un 15-20% dei bambini non ce la fanno. Diciamo che poi noi a Padova, attraverso il nostro centro, siamo diventati punto di riferimento nazionale per quanto riguarda la diagnostica avanzata, che è una cosa importantissima perché riesce a dosare il grado di cura in funzione del bambino, perché ogni bambino è diverso da un altro. Spesso ci si domanda perché un bambino si salva e uno no. Ognuno di noi, fortunatamente o non fortunatamente, dipende dal punto di vista, è diverso dagli altri. Quindi oggi noi a Padova riusciamo a dare i protocolli di cura migliori a tutte le cliniche italiane che curano questa malattia e siamo il punto di riferimento. Oggi però esistono ancora dei tipi di leucemia che hanno delle grosse difficoltà, perché ce ne sono molti sottotipi di leucemia. Per cui oggi soprattutto ci sono due centri in Monza e anche il Bambin Gesù che adesso operano con le carticcia, quindi di fatto sulla manipolazione delle cellule si fanno delle medicine personalizzate verso questi tipi di leucemia che ancora non hanno risoluzione, però anche questo è ancora in via sperimentale, possiamo dire, non è che dappertutto questo funzioni. Quindi, ma sicuramente nel futuro la medicina personalizzata, quindi lavorazione sulle cellule, quindi l'ingegnerizzazione delle cellule killer, chiamiamole così, che vanno ad uccidere quelle cellule che ancora non si riescono a debellare per quanto riguarda queste malattie oncologiche, sicuramente è il futuro della medicina, non solo per i bambini, anche per gli adulti.
0: È bellissimo e speriamo che il tuo sogno, appunto, di realizzare un mondo senza più malattie oncoematologiche, malattie pediatriche rare, soprattutto si diceva nella presentazione dell'evento, che ricordiamo che è importante, sono importanti i laboratori, gli scienziati, ma anche il sostegno della società civile. Tutti noi possiamo dare il nostro contributo il prossimo 25 giugno a Pompei, dove ci sarà il concerto e mio padre Morricone dirige Morricone, diretto dal maestro Andrea Morricone, con la partecipazione di Marco Morricone. Un concerto di grandissima musica, ma anche di solidarietà, in cui tutti noi possiamo dare, non solo goderci una serata magnifica in una cornice prestigiosa, ma dare anche il nostro contributo alla ricerca.
1: Sì, assolutamente sì, anche perché spesso e volentieri ognuno di noi si domanda: ma cosa posso fare io con qualche migliaio di euro, con qualche euro, con qualche decina di euro per gli altri? Io dico sempre che la quantità è importante, ma è il numero che conta. Quindi se molti di noi fanno poco, la sommatoria diventa comunque tanta. Io vedo, noi raccogliamo circa 10 milioni all'anno e lo facciamo centesimi su centesimi. Figurati che noi mettiamo delle cassettine nei bar, no? Dove raccogliamo centesimi su centesimi. Noi con i soldi che raccogliamo, quindi centesimi che uno lascia perché non sa dove metterli in tasca, noi finanziamo due ricercatori. Quindi le persone devono farsi una domanda, no? In questa vita cosa vogliamo essere, delle comparse o dei protagonisti? Come in un cinema, delle comparse non si ricorda nessuno, ma se aiutiamo la ricerca saremo anche noi protagonisti dei risultati delle ricerche e delle vite che salveremo. Importa quanto importante è impegnarsi a farlo.
0: E questo è bellissimo, è un messaggio importantissimo che stai dando a tutti quelli che ci stanno ascoltando, perché ogni volta, ogni giorno nella nostra vita noi possiamo fare qualcosa per gli altri, qualcosa per la ricerca e qualcosa per la vita. Le musiche di Ennio Morricone hanno, diciamo, accompagnato intere generazioni. Credi che la musica possa diventare un linguaggio universale capace di unire le persone proprio intorno a una causa comune? Perché la scelta proprio di Ennio Morricone?
1: Ma diciamo che Ennio Morricone mi ha accompagnato nella mia vita, perché ormai io ho iniziato con la fondazione che avevo 39 anni, oggi ne ho 71, quindi sono passati un po' di anni, no? E le musiche di Ennio Morricone mi ricordo ancora i film western, quando

parrocchia, però riunisce gli uomini. Se anziché farsi guerra ascoltassimo musica, credo che gli effetti sarebbero molto ma molto diversi. Il problema è che l'uomo diventa una bestia e talvolta quando si imbestialisce diventa veramente un animale. Il problema è che invece l'arte è proprio dell'essere umano, quindi l'uomo può scegliere, si può scegliere l'arte oppure restare la bestia che è e creare tutti i danni che fa. Io spero che l'uomo si ravveda veramente anche attraverso la musica, si conduca il linguaggio comune verso la pace.

0: Che significato assume nell'ambito di questo discorso ospitare un concerto di solidarietà in un luogo simbolico e straordinario come l'anfiteatro degli scavi di Pompei?
1: Per noi è una cosa fantastica ed eccezionale, quindi ringrazio a chi ci ha concesso questo, quindi la direzione degli scavi archeologici di Pompei, perché uno scenario del genere, ascoltare le musiche di Morricone, credo sia un'esperienza unica. Anzi, invito tutti i vostri ascoltatori a prenotarsi per i biglietti, perché abbiamo 2500 posti a sedere e di conseguenza vorremmo poterli colmare tutti, no? Perché noi ovviamente stiamo veramente cercando di comunicare ciò che facciamo, perché stiamo investendo una montagna di soldi per le nuove terapie avanzate, stiamo costruendo un centro dove l'investimento è di oltre 22 milioni di euro e sono tutti soldi personali, privati, delle persone che ci danno centesimi o qualche migliaio, dipende dalle persone ovviamente, e tutto quello che abbiamo costruito e fatto finora è con la gente. Spesso ci domandiamo, ma non dovrebbe essere il pubblico a fare questo? Io dico sempre, il pubblico siamo noi, no? Siamo cittadini e siamo pubblico, cioè o investiamo sulla nostra vita oppure possiamo fare a meno. Io non ho l'ambizione di diventare il più ricco del cimitero e di fare concorrente con gli altri ospiti del cimitero, quindi quello che posso lo faccio finché sono in terra.
0: Con i fondi raccolti durante questa serata, quali progetti potranno essere sostenuti?
1: Ma diciamo che noi andremo a costruire una GMP, dove solo quella all'interno del nuovo istituto che stiamo costruendo, tra parentesi, tanto che lo sappiate, se andate a visitare il sito cittadellasperanza.org, tenete presente che noi rendicontiamo il centesimo. Quindi non c'è nulla che attraversi la fondazione che non sia rendicontata, trasparenza. Abbiamo costi di gestione inferiori al 3%, credo unici in Europa o al mondo addirittura, perché è tutto fatto su base di volontariato, a parte ovviamente i dipendenti che abbiamo, che quelli ovviamente è il loro lavoro, quindi sono pagati, e a parte i ricercatori. Quindi non c'è rimborso spese, non c'è nessuno, non c'è il dubbio che una parte dei soldi venga spesi per qualcosa che non sia diverso da ciò per cui la persona, con l'intenzione che ci ha donato i soldi. Questo sia chiaro. Tutto il ricavato che verrà fatto durante quella serata lì sarà per la fondazione, perché il concerto, i costi che abbiamo, che sono costi bassissimi perché veramente ci hanno fatto neanche quasi le spese, no? le orchestre di Morricone, sono pagate da sponsor e di conseguenza tutto è ricavato. E noi poi, siccome nel giro di un anno costruiamo questa nuova struttura, noi metteremo una targa i soldi raccolti dicendo manifestazione di Pompei.
0: Che bello, quindi diciamo tutti si potranno

0: anche gloriare di aver dato loro, ci sarà identificare questo evento.
1: Sì, perché per noi quando si dice faccio ma voglio che nessuno lo sappia, io dico se fai del bene fallo sapere a tutti, chissà che togli qualcuno che ti imita.
0: Che bello, è vero.
1: Modestia, a me non piace, io dico sempre se fai di che hai fatto, basta, non hai fatto per la tua grandezza o la tua immagine, hai fatto per gli altri, è giusto che la gente ti imiti.
0: Che beh, hai ragione, è veramente bellissimo quello che stai dicendo. Come si possono acquistare i biglietti?
1: L'agenzia Due Punti che sta curando, che tra parentesi è anche un nostro grande supporto, questa agenzia che ringrazio sempre, e quindi andando anche su internet Concerto Morricone di Pompei si possono comprare i biglietti. Beh. Io spero che tutta la campagna si unisca a noi, un centinaio di veneti verranno giù, quindi abbiamo già organizzato il treno eccetera, quindi i nostri volontari che camminano sempre e pagano anche loro come tutti gli altri, attenzione perché ognuno di noi paga il suo biglietto, non c'è nessun ospite d'onore, tanto che sia chiaro, come facciamo in tutte le manifestazioni.
0: E questo è bello tutto, bellissimo tutto questo progetto, e saremo fieri tutti quanti di poter dare anche il nostro contributo, e quindi vi invito ad essere a partecipare numerosissimi il 25 giugno a Pompei. Io ringrazio Franco Masello, fondatore di Città della Speranza, di questo progetto visionario meraviglioso. Ricordiamo che i laboratori appunto di Città della Speranza, come raccontavi tu, sono all'avanguardia in Europa, state salvando tante vite umane. Io so che avete anche in cura una ragazzina di Napoli di 17 anni proprio in questi giorni, e quindi uniamoci tutti quanti a fare la nostra parte perché questa vita possa essere sostenuta.
1: Ma io so che i campani, i napoletani in particolare, hanno sempre il cuore in mano.
0: Esatto.
1: Lo conosco bene perché oltretutto il compagno di mia figlia è napoletano, quindi conosco bene Napoli.
0: E poi il grande Edoardo De Crescenzo diceva che sono napoletani tutti quelli che mettono nella propria scala di valori proprio in cima i sentimenti, l'amore, il cuore, e quindi in questo senso tutta l'Italia è napoletana, tutte le persone di cuore, e noi speriamo che lo dimostrino in maniera proprio viva e partecipe il 25 giugno. E grazie di tutto quello che fate, perché lo fate anche per noi.
1: Non bisogna ringraziarci, perché noi lo facciamo perché ci crediamo. Quindi io dico sempre che il grazie è i ricercatori che si danno da fare, si adoperano per trovare soluzioni per noi. Noi lo facciamo con convinzione, ci crediamo. E, francamente capisco che dall'altra parte ci dica grazie, però noi non vogliamo essere ringraziati. Fa parte della nostra missione della vita.
0: Bellissimo. E un grande saluto, un in bocca al lupo per tutti i progetti che portate avanti, perché appunto possano trovare sempre il sostegno delle istituzioni, del pubblico, ma anche di tutti i privati, come in occasioni del genere, che si possa creare una vera cordata della solidarietà per portare avanti progetti meravigliosi e portare avanti la vita. E quando la vita poi si sposa anche all'arte e alla cultura, io credo che non ci sia niente di più bello. Grazie Franco Masello, grazie del tempo che ci hai dedicato.
1: No, grazie a voi di avermi dato la possibilità di parlare. Grazie ancora a voi.

0: Diretta Live.
1: Ci sono artisti che costruiscono il loro successo nota dopo nota, concerto dopo concerto, restando sempre fedeli a se stessi e al proprio pubblico. Tra questi c'è sicuramente Gianni Fiorellino, capace di creare negli anni un legame speciale con chi lo segue, un rapporto fatto di emozioni, storie condivise e canzoni che sono diventate la colonna sonora della vita di tante persone. Il prossimo 24 giugno, in una delle cornici più affascinanti e suggestive del nostro patrimonio artistico, la maestosa Reggia di Caserta, Gianni sarà protagonista di un grande evento. Una serata speciale, impreziosita da ospiti importanti, arrangiamenti inediti, sorprese e tanta musica da vivere con il cuore. Un appuntamento che arriva dopo tante tappe importanti della sua carriera, proprio il giorno del suo onomastico, mentre a mezzanotte suo figlio compirà gli anni. E non è un caso, perché questo evento non vuole essere solo un concerto, ma una festa con il suo pubblico e forse anche una nuova pagina da scrivere insieme. Oggi entreremo dietro le quinte di questo evento per conoscere le emozioni che accompagnano l'attesa e i progetti di un artista che continua a mettersi in gioco e a emozionare i suoi fan. Restate con noi, perché tra poco ci metteremo in collegamento telefonico con Gianni Fiorellino.
2: Non ci stanno guerre fra me e te.

0: Tra gli artisti più amati del nostro panorama musicale, capace di costruire negli anni un rapporto profondo con il suo pubblico, c'è di sicuro Gianni Fiorellino, che si prepara a vivere una delle serate più importanti della sua carriera. Infatti mercoledì 24 giugno sarà protagonista di un grande concerto nella splendida cornice della Reggia di Caserta. Sarà un evento eccezionale che vedrà sul palco tanti ospiti e che si preannuncia ricco di emozioni, musica e soprattutto tante sorprese. È un piacere avere oggi qui con noi in collegamento telefonico Gianni Fiorellino. Ciao Gianni, benvenuto.
1: Ciao, buon pomeriggio, che piacere sentirvi, grazie di cuore per questo spazio e insomma sono pronto alla tua telefonata, quindi a risponderti ad ogni domanda.
0: Perfetto, allora come dicevamo prima, il 24 giugno ti esibirai alla Reggia di Caserta. Hai detto che non sarà un semplice concerto ma un vero e proprio evento. Dopo il Maradona e l'Arena Flegrea, cosa rappresenta per te questo posto, la Reggia di Caserta, un traguardo o un nuovo punto di partenza?
1: No, assolutamente, io credo che la Reggia sia, così come l'è stato per lo stadio, un ulteriore punto di partenza verso una nuova era, perché poi questi eventi segnano senza dubbio una esperienza nuova e quindi anche una nuova avventura dentro, no? Quindi qualcosa ti segnano, ti lasciano comunque un'esperienza e quindi da quell'esperienza un artista secondo me dovrebbe partire e continuare il suo percorso. Quindi vuole anche dire che insomma sempre non sentirsi mai arrivati, no?
0: Che
1: quindi,
0: bello.
1: Se no altrimenti sarebbero tutti arrivi e mai partenze.
0: È molto bello quello che dici, anche perché hai un pubblico che ti ama e ti segue da tanti anni, e anche se comunque continui a essere giovanissimo, e quindi però avere anche la semplicità e l'umiltà di andare sempre avanti e non sentirti mai arrivato è qualcosa che forse dà quel quid in più anche ai tuoi progetti musicali.
1: Ma forse è proprio quello che ci dà la possibilità ancora di essere, di avere la passione giusta, capito, per portare avanti anche certi risultati, lavorare su certe idee, perché poi uno potrebbe anche scegliere in un periodo della vita di dedicarsi un po' di più magari, che ne so, alla famiglia, però insomma noi invece continuiamo a cercare sempre cose migliori e in qualche modo che ci possano insegnare delle nuove emozioni, no? delle nuove cose. La Reggia è sicuramente in Campania uno dei siti più importanti al mondo e quindi insomma noi ce la prendiamo così com'è.
0: È un luogo di storia, di bellezza, quindi veramente sì. Penso che sia la platea, cioè il teatro migliore al mondo dove poter svolgere un concerto.
1: Motivo per cui non l'ho limitato a un concerto normale di routine, ma insomma ho fatto in modo che condividessero il palco con me dei miei amici, dei grandi ospiti.
0: Infatti ci saranno importantissimi ospiti come Federico Zampaglione, Franco Ricciardi, Andrea Sannino, Roberto Colella.
1: E la stessa Maria Grazia Cucinotta che condurrà
0: che la sarà
1: serata.
0: La madrina.
1: Sì, no, più che una madrina sarà proprio una conduttrice. E quindi insomma io credo che l'evento si giochi nell'arco di 3 ore, quindi non è nella prima, nella seconda, nella terza parte che c'è la migliore parte, è tutto l'evento strutturato in modo che possa la gente che lo veda stare lì 3 ore e godersi un filo conduttore che è quello dei valori, della famiglia, dell'amore e quindi delle migliori cose che un essere umano ha dentro di sé.

0: Il 24 giugno è anche il tuo onomastico, San Giovanni. È una coincidenza o c'è un valore simbolico in questa scelta?
1: No, è una coincidenza. C'erano un paio di date possibili in quel periodo. E quindi ovviamente tra le due ho scelto il mio onomastico, anche perché così almeno mi passo veramente una serata diversa, anche all'insegna della familiarità e della ricorrenza. Poi considera che a cavallo con mezzanotte invece mio figlio festeggia i suoi primi 8 anni, e allora pure lì, che è nato il 25, anche là ci sarà un altro richiamo importante.
0: È così bello quindi condividere anche un progetto con un festeggiamento con gli amici professionisti che stimano di più il tuo percorso e con tutto il tuo pubblico che verrà ad applaudirti numerosissimo.
1: Speriamo bene, ma sicuramente ci sarà tutto il calore che ho sempre avuto.
0: In un'epoca, secondo te, dominata dai social, dalla velocità, che valore ha ancora il contatto diretto con il pubblico durante il concerto? Qual è l'emozione che ti danno?
1: I live sono fondamentali per continuare il rapporto tra artista e fan, altrimenti veramente ci si riduce dietro a un telefonino, insomma, a trasmettersi le cose ma a non viverle, no? E quindi il live è fondamentale per questo. Io do sempre dei messaggi attraverso le serate, perché è giusto che poi la gente torni a casa con qualcosa sulla pelle. E quindi quello si è sempre creato, si creerà sicuramente anche alla Reggia, forse in modo ancora più forte, perché l'atmosfera, l'ambiente lo permette.
0: Hai parlato anche di arrangiamenti inediti per questo live, di una produzione speciale. Quanto lavoro c'è dietro uno spettacolo del genere?
1: Anche in questo momento che mi sono fermato per fare l'intervista con te, io di là c'ho tutti i musicisti in studio e stiamo suonando, insomma, stiamo provando i pezzi fino a dopodomani, giorno in cui invece inizieremo poi ad andare in un'altra struttura con i fonici, con i preallestimenti, e poi il 23 alla Reggia, la sera della prova generale, insomma. Questa è l'ultima parte, che è quella che tocca a me, ma fino a qui è un percorso che dura molti mesi, insomma, fatto di organizzazioni, di promozione in modo particolare, anche perché, ti ripeto, avendo inteso questo progetto come un evento, ho cercato di promuoverlo continuamente, perché era giusto così, insomma. No, non è una data messa per fare una data, capito? C'ha tutt'altro dentro, il motivo per cui ci abbiamo veramente lavorato tanto.
0: Che bello, molti artisti inseguono di solito le mode, invece tu hai sempre mantenuto una forte identità. Quanto è importante per te restare fedeli a se stessi?
1: Ma io credo che l'artista nel tempo si debba modificare un po', si debba cambiare, più che altro adattare pure alle mode che cambiano, no? Però deve custodire sempre la tradizione sua, la radice, la prima radice, che quella non va persa, perché sono i messaggi che manda quell'artista da quando è nato. Poi a volte vedo dei cantanti che dal pop passano a tutt'altro, ma io penso che sia un errore, perché si può trovare un mashup tra quello che sei e quello che potresti essere, sicuramente. Però cambiarsi radicalmente, uno, è un rischio, perché perdi tutti quelli che ti hanno, potresti perdere tutti quelli che ti hanno seguito fino a quel momento là, no? Per quella ragione o per quel tipo di musicalità. E poi hai il rischio che non possa piacere diversamente, ma non è una cosa facile fare l'artista, cioè è una cosa difficilissima. Credo che sia tra i lavori più difficili al mondo per questa ragione, perché prima di comporre, prima di parlare di musica, devi parlare di tutt'altro.
0: Tu di solito quando componi, quando scrivi, tu scrivi anche testi, scrivi testi per te, scrivi testi per tanti altri artisti. Come lavori di solito? Quando è che ti senti proprio questa scintilla dell'ispirazione?
1: No, ma io non c'ho un momento per scrivere i testi o le musiche. I pezzi nascono improvvisamente, oppure quando sei sotto la programmazione di un disco, e quindi lì, o di un singolo, lì è normale, entri nella palla in quel momento, in quel periodo, e quindi scrivi continuamente. Ad esempio adesso non sono lontano dalla composizione, dalla scrittura, sono un po' di mesi che non scrivo niente, perché ho tutt'altre cose, ci sono molti live, seguo altre situazioni, quindi non sto facendo lavoro di produzione in disco, però in studio. Però a breve, che dovrò chiudere il prossimo disco, e invece inizierà questo progetto, penso in estate, inizierò a mettermi sotto e a scrivere le cose.
0: Certo, ci vogliono momenti di calma per un attimo fermarsi e poter pensare.
1: No, sono obiettivi, non è calma, è una questione di obiettivi. Adesso c'era la Reggia, poi dal 25 continuiamo con i concerti, con i live, però poi si penserà ai nuovi progetti e tra questi ci sarà il disco. Quindi scriverlo, poi produrlo, arrangiarlo e pian piano poi fare il piano per farlo uscire, capire la promozione, le solite insomma cose che
0: la solita trafila,
1: un altro anno di lavoro,
0: esatto, insomma. E noi ti aspetteremo qui a Diretta Live per poterlo presentare.
1: Sarà un piacere tornare.
0: Hai detto la Reggia di Caserta è anche il simbolo proprio della bellezza italiana e del sud. Che rapporto hai con la tua terra e anche l'essere napoletano quanto ha influenzato il tuo percorso artistico?
1: Il rapporto con la mia terra è molto insomma ben definito, è chiaro a tutti, insomma io sicuramente sono nato in un posto meraviglioso che è, insomma è la Campania, no? Poi tutti, spesso per la Campania, quando si parla di napoletani si immagina la Campania e viceversa, perché insomma il napoletano è un timbro un po' più evidente rispetto alla musica, a certe culture, a certe bellezze che se ne trovano in quantità elevate rispetto ad altre città della Campania, però pure Caserta, vedi nel caso della Reggia c'ha insomma un dono che è meraviglioso, c'ha Caserta Vecchia, c'ha il corso di Caserta, è bellissimo, quindi io sono molto legato alla Campania, proprio alla terra campana e credo che questo lo si capisca e lo si percepisca spesso e forte attraverso i pezzi.

0: Se dovessi in qualche modo descrivere in poche parole e raccontare il concerto che ci sarà il 24 giugno, cosa diresti?
1: Ma è un, io non lo chiamo concerto, lo chiamo evento.
0: Evento, hai ragione.
1: E già quello ti racconta molto, perché, perché è un evento, ti dice che è un fatto diverso da un concerto solito. Poi i concerti non sono mai soliti, perché li fai sempre assieme alla gente di quella sera, no? I concerti non li fai mai da solo, li fai con gli altri, che sono le persone che ti vengono a vedere, quindi è l'energia che ti arriva dal pubblico che restituisci un'altra volta. Però questo in modo particolare, insomma, ma tu immagina che ci sono, a parte musicisti sul palco, abbiamo 24 ballerini, ospiti, presentatrice, teniamo una struttura, insomma, di tutto rispetto, c'è un palco che è veramente mozzafiato. Allora a quel punto tu capisci che non è il solito concerto, quindi ecco, direi che quella alla Reggia di Caserta non è il solito concerto.
0: Quanto conta condividere un progetto così importante, un evento così importante con amici e professionisti?
1: Ma con i professionisti è fondamentale, perché non puoi farne a meno, cioè non puoi circondarti di persone che non siano molto preparate, pure perché la macchina è complicata da gestire, parti tecniche devono essere tutte quante qualificate, avere una certa velocità, rapidità nelle cose. Con gli amici sì, pure, anche se voglio dire l'amico ti può dare un conforto nel momento in cui ne hai bisogno, può comprarsi il biglietto, ti può chiedere l'accredito, può stare con te, ma fondamentalmente il suo, non scrive nulla, non fa nulla per lo spettacolo, quindi quello è meno importante delle parti tecniche, perché poi credo che per essere impeccabili sia fondamentale che la gente lavori in certo modo.
0: Quando canterai il 24 l'ultima canzone, quando le luci si spegneranno, la musica finirà, qual è il messaggio che vorresti che il tuo pubblico si portasse a casa?
1: Allora, io ho due monologhi, uno all'inizio e uno alla fine di questo show, e quei due monologhi raccontano tutto, sono un filo conduttore che si spezza poi con la musica. È un A e un B, ma in realtà se li metti assieme è continuativo. In quei due monologhi c'è tutto il messaggio che vorrò lasciare quella sera alla gente.
0: Che emozione stai vivendo nell'avvicinarti proprio a questa data?
1: No, adesso non sono per niente emozionato, adesso sono concentrato sulla musica, sto suonando, sto mettendo a punto tutte le cose, i pezzi, stiamo provando, quindi per me adesso è una fase tecnica acuta. Poi le emozioni, diciamo, la notte del 23 e inizio 24, quello è il periodo in cui tratterrò un po' le emozioni, poi la sera andrò avanti per la mia strada.
0: Ti ricordi la prima volta che sei salito su un palco?
1: La prima volta che sono salito sul palco, hai voglia, tenevo 11 anni più o meno, era in una scuola, un teatrino di una scuola che frequentavo io, poi le elementari a Giugliano, dove ho vissuto. Avevamo un gruppo con mio padre e altri elementi, mio padre suonava la chitarra, io le tastiere, facevamo questo spettacolo. Insomma, io avevo veramente pochi anni, 10 anni, una roba del genere.
0: Ti saresti mai immaginato di fare tanta strada e un giorno di suonare alla Reggia di Caserta?
1: No, ti dico la verità, così come allo stadio, la stessa cosa. Non avrei mai immaginato di poter aprire questi due portoni immensi. Però ci sono riuscito e quindi, insomma, ne vado fiero e custodisco gelosamente queste due grandi esperienze. La seconda ancora da provare, ma insomma, in linea di massima, credo che sarà tutta positiva.
0: Ultima domanda, qual è il sogno che è ancora nel cassetto, che non è ancora realizzato?
1: Ma sogni nel cassetto io ne ho tanti, però a questo punto ti dico che la cosa più importante, fondamentale, è quella di portare avanti questo tenore di vita anche artistico, umano, professionale, insomma tutto un miscuglio così com'è adesso. La mia vita vorrei che non cambiasse più, quello è il sogno del cassetto, perché è cambiata un sacco di volte, ho avuto un sacco di incidenti, insomma, che ho raccontato più apertamente attraverso un docufilm che sta su Prime, nel mio libro, insomma, quindi molte persone conoscono di queste problematiche che poi attraverso la musica ho vissuto, e basta, adesso diciamo il sogno è quello che la mia vita magari non ricambiasse un'altra volta e rimanesse così come sta, perché ma basta e mi avanza.
0: Se dovessi lanciare un messaggio a tutti i tuoi ascoltatori per invitarli il 24 giugno alla Reggia di Caserta?
1: Allora, voi provate, chi non è mai venuto al mio spettacolo, potrebbe provare a venirci questa volta, ci sono ancora pochissimissimi biglietti residui, ma poca roba, però insomma si potrebbe provare a venire per chi non è ancora venuto mai, e poi magari giudicare dopo che avete guardato e ascoltato uno spettacolo del genere. E magari sai, c'è sempre lo scettico che dice sì, ma che ci andiamo a fare, ma no, ma là, tu vieni, non ti preoccupare, passi la serata, intanto vieni alla Regia di Casetta, che non è un fatto che può succedere tutti i giorni, anche se è aperta a tutto il mondo per le visite, però una notte del genere io sinceramente con curiosità la passerei, per quelli che non sono mai stati. A quelli che invece già mi conoscono e che hanno preso il biglietto e che non vedono l'ora di vedermi là, insomma, rinnovo sicuramente la stessa passione che ho messo negli altri show, e spero che insomma che porteranno a casa delle emozioni straordinarie che sono le stesse che vorrò mandare io quella sera.
0: E noi ti ringraziamo per tutto. Grazie l'impegno che stai profondendo in questa preparazione, in questo grandissimo evento, e ti ringraziamo di essere riuscito a ritagliare un po' di tempo anche per noi e per i nostri ascoltatori di Diretta Live. Ti auguriamo il massimo e non ci resta che dare appuntamento a tutti il 24 giugno per vivere insieme una serata che si preannuncia davvero speciale. Ti auguriamo, grazie, di goderti ogni istante, grazie, di questo bellissimo traguardo.
1: Ci vediamo presto e grazie per lo spazio.
0: Grazie a te, a presto, a buona musica. Ciao, ciao, ciao, grazie. Ciao.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

De governo. Sapitulo e vi lo dico sempre di nuovo. L'arme che ha creato

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Tutta guarda sta figliola che bellezza, catena catena, ma non dice quanta volta un pensiero ti viene, ti viene, poi si attenta manca voce che la come da fa per capire. Dimmi che te può dare, se te può dire, se non ti senti parlare, amma bella volte mano, cerca in mezzo l'abbracciare. Vassala, vassala, vassala, vassala, resta d'onore, 2 ore a vassà.

Faceți, dar sfete, nu mai să mă rog, până uimi și să vom arăta. Sta malata, sta figliola, non si sa pa gattene, gattene, vo dottore che è un'amica, sta venendo, mo venendo, mo venendo, chi la trasse, tocca, tasta, vo tu dice, capisce, mo è lì, sta figliola si sa. Capo guarì, ma tu ti devi svegliare, amba bella, botte in mano, cerca i pezzi e l'abbraccia, vasala, vasala, vasala, vasala, resta da un'ora, due ore.

pazienza ed aspettano un mese, ma proprio lui si sa va a maratà. Va sala, va sala, va sala, va sala, resta tenore, poi ora va sala.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

minha fada andou. Na presentata frada de Dodoro, dama dissesse, ho avuto un gran piacere, un gran piacere.

Io mi chiamo Scamozzo Lovizio, mi appresento, eccomi qua. Passeggiato di prestigio, donna già. Già, c'è un coniglio e un pappavallo, che sparescene e comparescene. C'è una pera ed un tarallo che mi servono a lavorare. Poi c'ho pure una moglie e tre figli, che non appena ama da se sombroglie. La mia sposa si arroba coniglio e con tutta la famiglia solo vanno a mangiare. Ed allora il coniglio sparisce, la pera sparisce, il tarallo sparisce, sparisce. Dico di questi giochi e prestigi, Scamozzo Luigi, ne come li fa? Ma. E perciò ce l'ho detto a mia moglie, che ci vedo con me non mi ha scherzato. Qualche giorno, ma filo, ma squaglio, sparisce Scamozzo e fornisce magno. Ma facesse sparire veramente, certa gente, tanta gente, che conosce e che sta su lì, filo, filo,

0: sta la padrona di casa, a dare 1000 lire a 6 mesi. E Marittimo piglia tutto cosa, sta roba non vengo perché mi ha papà. Ed allora il coniglio sparisce, la pera sparisce, il tarallo sparisce, sparisce. Tipo di questi giochi e prestigi, scamarsa l'origine, come li fa? Ma. Se volessero poche fortuna, a mia nonna mi avesse sonna, a me adesso 28 e 31, giocasse per Roma e assessere qua. Ma facesse sparire veramente certa gente, tanta gente, che conosco e che staccio su lì, pirolò, pirolò, pirolì. E ora, signor signore, vado a seguire l'ultimo esperimento. Per favore, chi mi dà 1000 lire? Lei, no, e non vede che sta fuori disco? Ecco lei, grazie. Ed ora in un baleno, in un istante, in un zumbo le faccia vedere come sparisce io e la 1000 lire. 1, 2 e 3, sparì.
1: Sarà buotta, 1000 lire da rubare.
0: Ma che sono 1000 lire? Io facesse sparire veramente certa gente, tanta gente, e conosco che state su lì.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato, di e con Gianluca Polverari.
3: Buonasera, bentrovati, eccoci qui puntuali come ogni lunedì, Napoli Underground dalle ore 21 alle ore 22, in diretta il lunedì, in replica il giovedì sempre alle ore 21 e poi potete ascoltare quando preferite il podcast sul sito di Rai Radio Live Napoli nel grande portale di Rai Play Sound. Allora, oggi bella puntata, principalmente campana, spesso insomma, anzi quasi sempre suono sì gruppi campani, ma anche realtà che vengono da altre città e nazioni, ma in questo caso oggi ci dedicheremo a tante produzioni che vengono dalla Campania, per che insomma, ecco, devo dire, a livello di live ho trovato poco o nulla per quel che riguarda segnalazioni che possano essere attinenti a Napoli Underground. Di conseguenza diamo più spazio a tante realtà che sono attuali o del passato. Beh, se qualcuno ha buona memoria e fresca memoria, ricorderà che lunedì scorso ha avuto ospite un gruppo chiamato Banda Maie, rappresentato dal suo leader Peppe Maiellano, che è venuto proprio qui nei nostri studi per presentare il nuovo lavoro edito dalla Four Flies, ossia Costa Sud. Veramente un gran bel disco, poi me lo sono riascoltato ben bene anche su vinile grazie proprio alla band che me lo ha portato, e devo dire che è veramente un lavoro di alto livello, un suono tra afro, funk, disco, un certo pop, un lavoro veramente di grande qualità. E allora mi fa più che mai piacere oggi andarlo a ripescare, ad ascoltarlo insieme. Banda Maie, non perdetevelo questo album, bello già dalla copertina con questa vecchia Alfa Sud in proprio primo piano. La traccia che dà il titolo all'intero lavoro, per l'appunto, Costa Sud, loro sono Banda Maie. Primo brano per quest'oggi all'interno di Napoli Underground. Seconda stagione di questa trasmissione, che appunto è presente in podcast con tutte le sue puntate, dalla prima, che ormai risale a quanto, 2 anni fa quasi, a quella più recente dove c'è proprio ospite Banda Maie, e poi tra breve sarà online anche quella che state ascoltando.

da Salerno, banda Maie, veramente ottimi. Sembrava un po' da ascoltare in alcuni passaggi la sigla che fu degli Azimuth. Ve la ricordate la sigla di Mixer di Giovanni Minoli? C'era qualche passaggio che poteva ricordare proprio quella canzone lì. Grande lavoro per banda Maie da Salerno, Costa Sud, disco nuovissimo. Se volete ascoltare l'intervista, trovate il podcast sul sito di Rai Radio Live Napoli. Quelli che seguono invece io non li ho mai suonati, in realtà li ho scoperti anche da poco, seppur poi questo lavoro che andiamo ad ascoltare risale ormai al 2018. Si chiamano Stereo Rebus, sono un duo che tra l'altro registrò questo lavoro live all'Auditorium 900. Oggi non ho date live da annunciarvi, però andiamo a riascoltare qualcosa dal vivo che fu registrato all'Auditorium 900 per questi Stereo Rebus, composti da Bruno Tomasello sax, basso, chitarra, e Carlo Maria Graziano batteria. La loro è una sorta di improvvisazione e composizione istantanea che devo dire funziona molto bene, insomma viene proprio da immaginare questo concerto loro lì all'Auditorium 900 che danno spazio alla loro così ispirazione del momento. E allora li andiamo a pescare, loro penso siano ancora attivi, ricordo che c'è stata una data qualche settimana fa proprio in area campana, però ecco, quando l'avevo trovata quella data, poi non sono riuscito a darla in diretta per motivi di tempo, insomma era finita la trasmissione, quindi ecco, Stereo Rebus ancora attivi, con quello che andiamo ad ascoltare è un qualcosa che risale a qualche anno fa, live all'Auditorium 900, Stereo Rebus, questa è la loro 4.

Io te lo vedo. Non ha mai niente. Niente.

applausi che sono giustamente meritati dai Stereo Rebus, questo duo musicale live che risale al 2018, registrato quindi in quel del Auditorium 900, duo composto da Bruno Tomasello, sax polistrumentista, collaboratore, insomma arrangiatore di artisti come Fabiana Martone, Alessio Arena, i Blugrana, e l'altro è Carlo Maria Graziano, batterista e tra l'altro cofondatore degli Newt. E insomma, due musicisti di livello qui in libertà sonora, e dunque ci siamo ascoltati quattro per Stereo Rebus. Sono anche qui un duo chitarra e tromba. Cambiamo atmosfere, però andiamo su sonorità molto delicate. Parliamo del chitarrista Sergio Sorrentino, che talvolta ascoltiamo da queste parti, insieme al trombettista Lorenzo Cimino. Hanno realizzato questo album chiamato Ainoscapes, dedicato così all'arte e alla musica di Brian Eno. Però in realtà ci sono solo due cover di Brian Eno, ossia By This River e Music for Airports. Il resto invece sono composizioni originali proprio del duo, quindi di Sergio Sorrentino e Lorenzo Cimino. In questo caso parliamo di anime, di souls, queste anime che così ci accompagnano con delicatezza in questa serata di Napoli Underground su Rai Radio Live Napoli. Una novità, novità proprio recentissima per Sergio Sorrentino e Lorenzo Cimino, souls dall'album Ainoscapes.

sempre di grandi atmosfere la musica di Sergio Sorrentino qui in combutta con il trombettista Lorenzo Cimino. Sergio Sorrentino, artista campano, se non sbaglio da un po' di tempo residente in Piemonte, ed è un lavoro intitolato In Escapes, quindi un'ispirazione, una dedica a Brian Eno, quindi due cover di Brian Eno che sono By This River e Music for Airports, e altre ispirate all'artista inglese ma composte, pensate, suonate da Sergio Sorrentino e ripeto Lorenzo Cimino. Quindi questa Souls che abbiamo ascoltato insieme è proprio opera farina del sacco dei due musicisti. Bene, siamo sempre in diretta qui di lunedì con Napoli Underground, io sono Gianluca Polverari fino alle ore 22, la replica poi il giovedì sempre alle ore 21. Ricordo e poi condividerò per quel che riguarda il podcast, quindi la scaletta e i link al podcast sui miei profili social Gianluca Polverari, sia su Instagram che su Facebook, quindi mi potete trovare attraverso questi contatti. Andiamo avanti con un'altra musica decisamente delicata. Già abbiamo avuto modo di ascoltare tempo fa Songs for Ulan, un progetto guidato da Pietro De Cristofaro. Sono canzoni minimali e un po' tese, con dentro del blues rock di quello più sporco e viscerale, del suono che rende tributo anche a un certo immaginario americano, quei panorami, quei paesaggi un po' deserti da Route 66, dove si incontrano talvolta dei paesini un po' così sperduti, solitari, e quindi c'è anche però tanta visceralità, ripeto, all'interno di ogni singola composizione per questo progetto che viene da Sorrento e che iniziò ad essere attivo dal 2004 con 4 album. Poi devo dire, l'ultimo disco di Songs for Ulan, Middle Ages del 2016, e a livello discografico non è uscito più nulla. Abbiamo ritrovato solo di recente la sigla di Songs for Ulan in collaborazione, come così apparizione in un brano dell'artista Stefano Meli, del siciliano Stefano Meli, quindi un contributo di Songs for Ulan. Però per quel che riguarda proprio Pietro De Cristofaro con il suo progetto, ecco, a livello discografico che io sia a conoscenza, ecco, rimane l'ultimo disco, questo qui, edito da Stout Music. E allora ci ascoltiamo Crashing, Songs for Ulan, qui su Napoli Underground.

first I think, what is my face? Second, if where I lie, utter lie.

I'm Crashing, così cantano Songs for Ulan, il gruppo guidato da Pietro De Cristofaro da Sorrento. Questo vecchio lavoro ormai risale a 10 anni fa, Middle Ages, chiamato proprio così, usciva per Stout Music e oggi lo siamo andati a ripescare con gran piacere, anche perché la canzone è molto bella, così come è bello l'intero lavoro di questo gruppo. Non ho invece mai suonato quelli che seguono, e quindi altra novità che si arricchisce all'interno delle scalette di Napoli Underground. Insomma, iniziamo ad avere un bell'archivio musicale. Instant Lake da Caserta, sono nati nel 2015 e si muovono in quel circuito, diciamo, del cosiddetto dark. Tra l'altro incidono per un'etichetta brasiliana quale la Wave Records, ed è una band che talvolta vedo che suona con alcuni appuntamenti proprio in quel della Campania. E allora, quale buon modo se non di andarli ad ascoltare con una traccia dal titolo Lost Innocence, Innocenza perduta, per Instant Lake. Quindi eccoli qui, un brano da questa formazione proveniente da Caserta. Quindi sono calate un po' le tenebre e quindi ci sta bene la loro musica.

Loro vengono da Caserta, formazione di ispirazione dark wave sulla scia di gruppi come Fields of Nephilim, Mi viene da pensare, o Love Like Blood. Ebbene, nati nel 2015, incidono, ripeto, per la brasiliana Wave Records e abbiamo ascoltato Lost Innocence. Dicevo, sono calate le tenebre e quindi splende la luna nei cieli, e ascoltiamo a questo punto una band chiamata Selenia, già ascoltati alcune volte qui nelle scalette di Napoli Underground, li ripeschiamo a dovere. Loro sono anch'essi di Caserta, formati da Atena Fedele, Benedetto Salamone e Ubaldo Tartaglione. Il loro album del 2025 si intitola Luna Nova, quindi proprio il tema della luna è importante, ma non solo, perché poi i temi che trattano i Selenia sono quelle delle storie occulte del sud Italia, passando per la stregoneria, il culto dei morti. E allora, a livello sonoro si muovono tra atmosfere dark da una parte, ma folk dall'altra, quindi una sorta di neo-folk, come lo si ama definire in alcuni circuiti. I Selenia ce li ascoltiamo con Affascinata, da questo loro disco del 2025.

Selenia con la loro affascinata dall'album Luna Nova del 2025, quindi molto evocativi nelle loro storie di stregoneria, culto dei morti, storie occulte del sud, quindi un progetto sicuramente interessante e particolare che siamo andati a riascoltare qui all'interno di questa trasmissione che continua con voci femminili, cambiando un po' atmosfere. Oddio, a livello di cantato è sempre così molto sentito ed evocativo, sui suoni invece si va in ambito elettronico perché parliamo di Nziria. Per ora possiamo ascoltare solamente questo singolo dal titolo Angelico, perché l'album uscirà il 26 giugno e, salvo casi eccezionali, il 26 giugno Napoli Underground avrà già chiuso la sua seconda stagione, quindi per ora ci gustiamo questo singolo Angelico. L'album si intitola Sisma. Nziria ha così detto di essere influenzata da Kelela, che è un'artista veramente molto eclettica a livello vocale, tra soul, elettronica. C'è poi l'influenza di Burial, quindi sonorità più dubstep oscure provenienti dalla Londra underground, ma anche il suono un pochino più commerciale elettronico di Gigi D'Agostino. Ma non solo, Nziria è Tullia Benedicta, che è nata e cresciuta a Ravenna, ma ha le sue origini partenopee, e queste sue origini le rivendica con forza, tant'è che ogni canzone è cantata proprio in napoletano, così come lo è anche questa Angelico, che ora ci andiamo ad ascoltare, il singolo che anticipa il nuovo album di Nziria. L'album, ripeto, uscirà il 26 di giugno, intitolato Sisma. Angelico, eccola qui, Nziria.

0: però non ci va, non c'è verità.
1: E questo è il brano che anticipa l'intero lavoro di Nziria. L'album uscirà il 26 giugno, Sisma, quindi abbiamo ascoltato veramente vari elementi dell'elettronica, da quella più ricercata a quella un po' più da club caciarone, all'interno di questo brano che si intitola Angelico. Altra voce femminile molto interessante, anche perché ci ha presentato un suo altro aspetto, è Ilaria Formisano, qui in arte Giuni. Lei, Ilaria Formisano, da Caserta, è la voce, è stata la voce dei Gomma, formazione dal piglio più post-punk, più elettrico. Invece in questo caso la sua proposta vira su una ricerca sonora dove l'aspetto digitale elettronico è più evidente, anche grazie alla produzione di Luca Iacoboni. Lei dice di essersi ispirata a Caroline Polacek, a Ives Tumor, a Jenny Eval, ai Water From Your Eyes, quindi tutti personaggi che fanno della ricerca tra elettronica ma anche fruibilità indie qualcosa di importante. C'è nella sua musica anche qualche vago accenno trap e urban. E allora noi ci ascoltiamo quello che è stato il singolo di lancio di questo suo EP chiamato Nero Attimo. Il singolo per l'appunto è Mosca Cieca, pubblicato nel 2025.

E come dicevo, sicuramente una proposta molto particolare, interessante, dove c'è dell'elettronica, degli accenni a delle atmosfere urban. A proposito, tra poco arriverà Silvio Martino con Around Naples dalle ore 22 e lì ci sono veramente suoni urban per l'ora della conduzione di Silvio. Lei era Giuni, quindi rimanendo su questi suoni diamo spazio al Liberato. Liberato che è uscito in questo 2026 con Radio Liberato, ossia un mixtape che contiene diciamo 15 episodi tra suoi brani interpretati da altri, per esempio da Mahmood, da Calcutta, vari remix, qualche inedito, dei jingle dove entrano in campo le voci di Valerio Lundini, di Stash dei Colors, di Serena Rossi. C'è anche una cover, insomma, non si fa mancare nulla il buon Liberato. Tra l'altro, nella canzone Wagyu si fa così remixare il brano dai tedeschi Mod Selector, quindi niente male, niente male. Eccola qui, Wagyu Mod Selector Remix.

0: O napoletano si fa sic sic, ma non muore. O napoletano non muore. Radio Liberato.
1: Appunto, questo è Radio Liberato, questo mixtape per l'artista misterioso. Non sono misteriosi gli ultimi che arrivano, ossia i PS5 guidati da Pietro Santangelo, già musicista attivissimo con Ugenea e una marea di altri gruppi che abbiamo già raccontato e analizzato, quindi andate a riascoltare i vecchi podcast dove troverete anche i gruppi paralleli ai Ugenea, perché c'è coinvolto anche Pietro Santangelo. I PS5 che usciranno il 29 maggio con Baccanalia EP. E allora un estratto è Pirrica, ultimo brano per questa puntata di Napoli Underground. Ebbene, tra poco arriverà Silvio Martino con la sua Around Naples, la replica della puntata andata in diretta alle ore 15. Io vi auguro di trascorrere una serata rinfrescante e rinfrescata, comunque una nottata che possa accompagnarvi ben bene nei vostri sonni, sempre in compagnia della nostra radio Rai Radio Live Napoli. Ciao ciao da Gianluca Polverari, ci si ritrova con la diretta lunedì prossimo. Ecco qui PS5 Pirrica.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Buon lunedì a tutti, anche se la settimana è iniziata già da mezza giornata. Sono le 15 e inizia questa nuova ora in diretta di Around Naples con Silvio Martino, sempre qui sui canali digitali di Rai Radio Rev Napoli. Ciao a you e benvenuti, come state, come avete iniziato questa settimana? Serve sempre un po' di carica in più per iniziare col piede giusto. Ecco, questa settimana che è la prima del mese di febbraio, perché oggi è lunedì 2 febbraio 2026. Febbraio è un mese importante per quanto riguarda la musica, è anche il mese del Festival di Sanremo, che sarà sicuramente uno degli argomenti principali delle prossime puntate. Non di oggi però, perché oggi recuperiamo tutte le uscite musicali della settimana scorsa, approfondiamo diverse release da Napoli e dai dintorni di Napoli, parliamo del nuovo singolo di Tropico, del nuovo album di Kid Yugi, tanto atteso, approfondiremo questo progetto e tanti singoli e album appunto che sono stati rilasciati in queste ore e in questi giorni. Come sempre possiamo commentarli insieme attraverso i social della radio. E allora, vista la quantità di cose che dobbiamo dire, di canzoni che dobbiamo ascoltare, direi di partire subito. E lo facciamo come sempre da Napoli con un singolo di Clementino in collaborazione con Gigi D'Alessio, e cioè Il codice dell'anima.

0: c'è poi qualcuno su questo mondo capace di far ridere me come io faccio ridere gli altri.
1: Uno dei brani concettualmente più forti e importanti dell'ultimo album di Clementino, e cioè Grande Anima, abbiamo ascoltato il singolo Il Codice dell'Anima in collaborazione con Gigi D'Alessio su Rai Radio Rev Napoli, un brano che prende ispirazione dall'omonimo libro e una canzone che contiene un sample speciale, l'avrete sicuramente riconosciuto, quello della voce del principe della risata di Antonio De Curtis di Totò. Abbiamo più volte spiegato come è nato questo singolo, come è nata l'idea a Clementino di campionare la voce di Totò e anche la reazione della famiglia De Curtis. Complimenti a Clemente per questo singolo e per il suo precedente album. Partiamo con le news di oggi, lo facciamo come sempre da Napoli, e oggi, come vi anticipavo, parliamo tanto delle uscite musicali di questi giorni da Napoli e dai dintorni di Napoli. Per quanto riguarda la scena partenopea, è uscito un nuovo singolo di Tropico, questo nuovo brano si chiama Quasi Blu ed è una canzone che chiude il cerchio del suo ultimo album, e cioè Soli e Disperati nel Mare Meraviglioso. Ha scritto Tropico sui social, che è anche una delle canzoni più importanti che abbia composto fino a questo momento. La ascoltiamo e poi la commentiamo insieme. Tropico con Quasi Blu.
2: Due ragazzi.

Il nuovo singolo di Tropico, Quasi Blu, su Rai Radio Rev Napoli. Tropico stesso sui suoi profili social ha spiegato, prima che uscisse questo brano, il significato di questa canzone e del titolo. Ha scritto infatti che Quasi Blu è una metafora, significa quasi felici, che le cose per una volta possono andare bene, ci sei quasi, sai per mettere tutto a posto, ma poi rovini tutto, un'altra volta e un'altra volta ancora. Ha detto che questa canzone gli ha fatto capire tante cose sulla sua vita e per questo gli sarà sempre riconoscente. Ha scritto anche che non ha mai lavorato così minuziosamente alla produzione di una canzone. Ha provato ad alzare il livello del suono, degli arrangiamenti, delle registrazioni degli strumenti dal vivo, con i musicisti, dei mix e tanto altro, per rendere ancora più preziosa una canzone che sentiva che per lui era un giro di boa. Doveva settare praticamente un nuovo standard di qualità per le cose che farà in futuro e ci ha messo davvero tutte le forze insieme a tutto il suo grande team per questo bellissimo singolo che si incastra all'interno della edizione digitale del suo ultimo album, appunto, che è Sole Disperati del Mare Meraviglioso, un disco che contiene delle canzoni che sono andate anche particolarmente bene nelle piattaforme digitali di streaming, come la title track, come Per te sempre featuring Achille Lauro, come il pezzo con Calcutta, il singolo con Night Cancellare, il brano con Gali, Pink Floyd e anche altri brani che hanno anticipato poi la release di questo album, come Perché mi sono innamorato di te e Si non muovo bene più. Quindi complimenti a Tropico per questo singolo e per tutto il percorso che sta portando avanti da un po' di anni a questa parte, sia per quanto riguarda la musica incisa che per quanto riguarda il lato dei live e dei concerti, che stanno andando molto bene sia a Napoli che in tutta quanta Italia. Continuiamo con la musica e tra poco parliamo del nuovo album di Kid Yugi. Sento la...

Sento la folla ad allinearlo, spengo. Spero anche tu così lo senta meglio. Finché non si sentirà fino a dove stai.

22 Simba con We Shine su Rai Radio Live Napoli, una canzone estratta dal suo ultimo album che si chiama La Cura. Un paio di settimane fa è uscita anche la deluxe edition di questo progetto che si chiama La Cura in nome di Miria, che ovviamente abbiamo commentato in Around Naples, una deluxe che contiene un singolo in collaborazione con Orcomi che si chiama Girasole, che sta andando molto bene nelle piattaforme digitali di streaming. In questo momento sta circa al 30° posto tra i brani più ascoltati in generale in Italia. Una collaborazione tra due artisti che forse sono molto simili tra loro, hanno fatto anche il videoclip di questo brano. Ercomi si è complimentato con 22 Simba per il percorso che sta facendo. Ormai si può considerare un rapper affermato e non più un rapper emergente. Proseguiamo con la musica e ci teletrasportiamo negli Stati Uniti con queste vibe G-Funk di Juelier con Un'ora.

pezzo da club, atmosfere G-Funk, è un brano da cui possiamo capire che Giuliere sa fare un po' di tutto, sa rappare benissimo, ha detto Kid Yugi recentemente che gli sembra un metronomo quando rappa, ma sa anche stare su beat del genere. Abbiamo ascoltato Un'ora su Rai Radio Rave Napoli, proseguiamo con il news di oggi e finalmente parliamo di questo nuovo album di Kid Yugi rilasciato venerdì 30 gennaio. Questo disco si chiama Anche gli eroi muoiono, un album veramente molto atteso che arriva dopo un grande successo che è il suo precedente disco, e cioè I nomi del diavolo. Questo nuovo album è stato anticipato da un paio di brani, e cioè Berserker e Push It in collaborazione con Anna, due canzoni molto diverse tra loro. La seconda, cioè Push It in collaborazione con Anna, un po' criticata perché non proprio nello stile di Yugi, ma nonostante questo ad oggi conta praticamente 10 milioni di streaming quasi nelle piattaforme digitali, il che significa che è andato benissimo come brano ed è stato, da quando è uscito, sempre in top 50 Italia, alcuni giorni addirittura anche primo in classifica, perché comunque si parla di due nomi veramente importanti per quanto riguarda la potenza degli streaming in Italia, Kid Yugi e Anna, quindi ha raggiunto molto facilmente questo risultato. Tra poco commentiamo l'intero progetto, un disco composto da 16 brani, di cui 2 già editi, quindi 14 inediti, e diverse collaborazioni che Kid Yugi non ha voluto annunciare prima dell'uscita dell'album. Diciamo che è stata una sorpresa che gli utenti, i fan, hanno scoperto ascoltando traccia per traccia appunto il disco. Prima di parlarne ascoltiamo i Furia, i Suakussi.

0: l'ultimo singolo dei Furiae, cioè Isu Akussi, in attesa anche di nuova musica da parte del collettivo di artisti napoletani. Allora, finalmente è giunto il momento di commentare insieme questo nuovo album di Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono, un disco, come dicevo, composto da 16 brani. Commentiamo traccia per traccia e poi tiriamo le somme tra poco. Il disco si apre con l'intro, un brano che si chiama L'ultimo a cadere. Effettivamente è un intro molto spettacolare, violini nella produzione, tante citazioni soprattutto a film e libri nella scrittura di Yugi. Si capisce, insomma, da questo brano già il mood di tutto quanto il disco. Il disco prosegue con il secondo brano che si chiama La violenza necessaria, un ritornello molto rappato, tanti incastri soprattutto nel ritornello, e c'è in questa canzone una frase che forse rappresenta lo stile di Yugi di questo album, e cioè: faccio hardcore rap e non faccio musica ambient. In questa canzone c'è già la prima sorpresa, perché c'è un featuring con Shiva che fa una seconda strofa, tra l'altro fa anche una bella rima simpatica con Disgacia e fa tanti giochi di parole, insomma in generale una bella strofa, quindi già la prima sorpresa nella seconda traccia. Il disco continua con il terzo brano che si chiama Eroina, una canzone d'amore amara, la sofferenza dell'amore è paragonata con le droghe, e il featuring di questo brano è Tutti Fenomeni, sorprendente featuring, canta il ritornello. Avevano seminato un po' di spoiler e di indizi sui social, ma nessuno si aspettava di trovare Tutti Fenomeni all'interno dell'album di Kid Yugi, anche perché stilisticamente sono molto distanti questi due artisti tra loro. Il quarto brano si chiama Jolly, è una canzone spoilerata anche nel documentario che è uscito di Yugi qualche giorno fa, una canzone che parla semplicemente di soldi. Il quinto brano si chiama Mostro ed è una canzone più chill rispetto alle precedenti, parla di ambizione, parla di salute mentale, l'ambizione, dice Yugi, che è grande, che non è soltanto un sogno, parla di vita, di morte, di paura di diventare un mostro in questo mondo. Il featuring di questo brano è Tony Boy che fa il ritornello, molto melodico. Poi ci sono nella tracklist i due brani editi, e cioè Berserker e Push It, e l'ottavo brano, che sta a metà della tracklist di questo progetto, si chiama Amélie, è una canzone per un amore finito. Titolo e ritornello sono una citazione al film Il favoloso mondo di Amélie del 2001, e visto che siamo arrivati a metà di questo album, ascoltiamo questo singolo e poi parliamo degli altri brani. Kid Yugi, Amélie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

Si conferma essere un grande liricista Yugi, poi lo diremo anche dopo. Questo ritornello che abbiamo appena ascoltato è un ritornello ispirato al film, appunto, come dicevamo, Il famoso mondo di Amélie del 2001. Abbiamo ascoltato Amélie di Kid Yugi su Rai Radio Rave Napoli, un brano estratto dall'ultimo album del rapper pugliese rilasciato venerdì scorso, che si chiama Anche gli eroi muoiono e che stiamo commentando in questa puntata di Round Naples. Eravamo arrivati proprio all'ottavo brano, appunto Amélie. Il nono brano si chiama Gilgamesh ed è una canzone che, come ha spiegato Yugi in conferenza stampa, contiene un insieme di immagini che possono far parte di una vita. Il decimo brano si chiama Chuck Norris ed è in collaborazione con Papa V, Nerissima Serpe e Rari dal Tacco. Tre nomi molto grandi, secondo me Nerissima e Rari sono stati più bravi rispetto a Papa V, che inizia a essere un po' ripetitivo nei temi trattati e nelle rime che fa. In questo pezzo però c'è un beat switch molto interessante verso la fine del brano. Dopo questo beat switch parte una strofa in dialetto pugliese di Kid Yugi e una strofa di Rari dal Tacco. Probabilmente questa è la parte migliore di questo brano. L'undicesimo brano della tracklist si chiama Tristano Isotta, prende ispirazione ovviamente dal titolo Si può evincere dalla storia di Tristano Isotta, è un'altra canzone d'amore amaro, un bello storytelling di Yugi. Nella seconda strofa di questo brano ammette di quanto sia cambiato dopo i primi dischi e dopo il successo. La canzone si chiude poi con un interessante assolo di chitarra elettrica. Il dodicesimo brano è in collaborazione con Simba LaRue. Anche in questo caso dico che Simba inizia a diventare un po' ripetitivo nelle strofe, nei featuring che fa anche nei suoi pezzi. Insomma, dice sempre le stesse cose con lo stesso stile. Il tredicesimo brano si chiama Bullet Ballet ed è in collaborazione con Arti 5. Arti, strofa dignitosa, rispetta il featuring. Il quattordicesimo brano si chiama Per il sangue versato. Questo è uno dei pezzi più significativi di tutto il disco. È una critica contro la violenza, contro i pericoli della strada. Si sente un Kid Yugi molto maturo che lancia degli appelli molto importanti ai ragazzi, ai giovani. Il penultimo pezzo della track si chiama Per te che lotto. È un pezzo che è dedicato a sua sorella. L'ha spiegato meglio anche in conferenza stampa. Praticamente sua sorella è stata in ospedale per una malattia. Lui si sentiva impotente. L'unica cosa che poteva fare era scrivere una canzone e ha deciso di dedicarle questa canzone, appunto, che ha inserito all'interno dell'album. E il disco si chiude con l'outro, un pezzo che si chiama Davide e Golia, anche questo molto spettacolare, effettivamente un flusso di coscienza a tutti gli effetti. Tra poco, dopo aver commentato traccia per traccia, tiriamo le somme di questo progetto. 50.

0: New York, un singolo di Martino, un altro link musicale molto interessante tra Napoli e gli Stati Uniti. Allora, dopo aver commentato traccia per traccia l'ultimo album di Kid Yugi, e cioè Anche gli eroi muoiono, tiriamo le somme di questo progetto, vediamo alla fine Kid Yugi cosa ci ha voluto dire e soprattutto ci è piaciuto o non ci è piaciuto questo disco. Partiamo parlando delle produzioni, che secondo me sono buone, niente di particolarmente fuori dagli schemi, ma si adattano perfettamente allo stile di Yugi. Mi sono piaciuti molto anche i feat, ad eccezione di Papa V e Simba, sempre molto ripetitivi e scontati nelle cose che dicono e in come lo dicono. Comunque, l'album di Kid Yugi è un disco che arriva dopo il grande successo del precedente, cioè I nomi del diavolo. Tutti sappiamo quanto sia bravo Yugi a scrivere, e proprio perché partiamo da questo assunto, insomma, ci aspettiamo una certa varietà di temi trattati. Purtroppo tanti pezzi girano su concetti che alla fine sono poco approfonditi, tante, forse troppe rime su armi, droga, alla lunga insomma diventa ripetitivo. Tecnicamente, a livello di scrittura, comunque, al di là dei contenuti trattati, è scritto benissimo. Yugi è uno dei migliori liricisti in Italia e proprio per questo motivo, insomma, uno si aspetterebbe tanto da lui. Comunque, complimenti, è un grande disco, sicuramente tra i candidati, anche se siamo appena a gennaio, tra gli album del 2026, e probabilmente supererà numericamente anche il precedente progetto. Mi sono piaciute alcune tracce più di altre, in particolar modo quelle un po' più introspettive, come Mostro in collaborazione con Tony Boy, come Per te che lotto, come Davide Golia. Ci sono in questo disco anche diverse canzoni d'amore che però non si distanziano tantissimo stilisticamente parlando dalle precedenti che ha fatto negli scorsi album Yugi, ma comunque insomma sono scritte benissimo. Complimenti a Yugi, vediamo come maturerà questo progetto nel tempo. Chiudiamo il discorso riguardo questo album, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Abbiamo ascoltato prima l'ultimo singolo di Brescia, cioè Introvabile, e poi Rocco Hunt con Mille Volte Ancora, il singolo che ha portato in gara al Festival di Sanremo l'anno scorso. Naturalmente ci stiamo preparando anche al prossimo Festival di Sanremo, che inizia fra meno di un mese, il 24 febbraio. Questo è il fatidico mese del Festival di Sanremo. Comunque, tra una canzone e un'altra, tra una cosa e un'altra, abbiamo già superato abbondantemente la metà della puntata di oggi, lunedì 2 febbraio, di Around the Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di quest'ora. Durante la prima parte della puntata abbiamo iniziato a parlare delle tante uscite musicali di questi giorni, soprattutto della scorsa settimana e di venerdì scorso. Abbiamo ascoltato il nuovo singolo di Tropico che si chiama Quasi Blu e abbiamo largamente commentato una delle uscite più attese di questo mese di gennaio, e cioè il nuovo album di Kid Yugi che si chiama Anche gli eroi muoiono, un disco molto atteso con diverse collaborazioni che non sono state spoilerate prima della release ufficiale di questo progetto. Continuiamo a scoprire altre uscite di questi giorni, parliamo sempre di un album di un artista dal mondo indie pop, e cioè Mobrici, che sempre venerdì ha rilasciato il suo nuovo progetto che si chiama Supernova, un progetto che comprende 10 brani di cui 3 già editi, che sono Astri, Con la lingua e Che serata stupida. Questi 3 brani hanno anticipato l'uscita poi del disco completo. Gli altri brani sono Fede, che è il primo della tracklist, poi c'è Canzoni per la notte, poi c'è Interstellar featuring Di Martino, Stavo meglio a casa, Primavera totale, Sono pazzo featuring Fulminacci, e il disco si chiude con l'ultimo brano che si chiama Universal. Mobrici con questo album si conferma essere uno dei cantautori più apprezzati della nuova scena musicale. Lui è stato frontman della band Canova, realtà di culto del panorama indie pop italiano, tanto è vero che i fan continuano a chiedere la reunion di questa band. E allora ascoltiamo un singolo estratto dal suo ultimo nuovo album Supernova. Questa è Astri, una canzone che ha scritto anche in collaborazione con Calcutta. Mobrici.

Mobrici con Astri, un singolo estratto dal suo ultimo album che si chiama Supernova, rilasciato sempre venerdì scorso il 30 gennaio. Poi io vi assicuro che abbiamo quasi finito di parlare delle uscite della settimana scorsa e di venerdì scorso. Tra l'altro Mobrici si sta preparando anche alla sua grande data che farà l'11 marzo a Milano, torna finalmente live in concerto per i suoi fan. Per quanto riguarda le altre uscite, sono usciti diversi altri album ed EP. È uscito il nuovo EP delle Evotive che si chiama Monostatic, dal pop italiano è uscito un nuovo album di Angelica Bove che si chiama Tana e tanti altri grandi progetti. Per quanto riguarda i singoli invece, venerdì scorso abbiamo già ascoltato e commentato il nuovo brano di Santa Chiara che si chiama Addio Settembre, che anticipa il suo nuovo album che uscirà a metà febbraio, un disco che naturalmente approfondiremo insieme in Around the Naples. Poi ci sono state diverse release a sorpresa, come il freestyle di Lazza solo sui social che si chiama Fate Bobis. Tra l'altro, piccola parentesi, in questo freestyle Lazza nomina Paolo Bonolis e Paolo ha ripostato questo freestyle anche sui suoi profili social, quindi si è creato questo link interessante tra Lazza e Paolo Bonolis. Anche Rondo da Sosa ha droppato un singolo a sorpresa che si chiama Zack e Cody, ed è uscita anche la traccia nascosta della Deluxe Edition dell'ultimo album di Nicki Savage. Vi ricordate, no, che c'era una traccia che non si poteva ancora ascoltare con un featuring nascosto? Ecco, è stata finalmente rilasciata questa canzone, si chiama Rova ed è in collaborazione con Capo Plaza. Abbiamo sempre venerdì parlato del nuovo brano di SKT in collaborazione con Alborosi che si chiama Brixton Town, che riprende una storica canzone di Alborosi, e poi sono usciti tanti altri singoli che approfondiamo tra poco.

0: Tre stili e tre voci molto diverse tra loro, Gali, J-Lord e Liberato con Chiagni Ancora. Stavamo parlando delle tante uscite musicali della scorsa settimana, abbiamo quasi finito, io ve lo assicuro, questa volta veramente. Sono usciti tanti altri singoli come il nuovo brano di Fudasca in collaborazione con Side Baby, Ketama 126, Close Listen, questo singolo si chiama Infami, ed è uscita anche una collaborazione molto interessante tra Suspect CB e Christian Liguori, l'artista partenopeo, questo singolo si chiama Non mi lasci stare. Suspect è un rapper emergente che ha tra l'altro collaborato anche con Ernia in un brano che è uscito l'anno scorso, un paio di anni fa. È uscito anche un nuovo singolo di Saint Paul, anche un nuovo brano di Mondo Marcio che si chiama Nonostante Tutto, una canzone che è stata spoilerata dallo stesso Mondo Marcio in un concerto che ha fatto qualche giorno fa a Milano. Diciamo che è diventata ormai una cosa naturale per gli artisti spoilerare i concerti oppure sui social l'arrivo di nuova musica, anche magari far sentire solo pochi secondi, e quei pochi secondi bastano per mandare virale quel pezzo o quel progetto. Poi sono usciti i singoli di Ben Jeffé, di Ermal Meta, insomma è stata un'altra settimana piena di musica. Ci prepariamo per questa che non sarà da meno. Il 6 febbraio usciranno tanti importanti progetti che però scopriamo nelle prossime puntate di Wondering.
1: Non parlo a nessuno come un pappagallo in gabbia, 125 per le strade via col vento, cuffiette col filo, ascolto Califano in spiaggia, faccio

E con Colproviente, il singolo di Vesuviano, ci avviciniamo verso la fine dell'ora di oggi, lunedì 2 febbraio di Around Naples con Silvio Martino. Questa è la prima puntata del mese di febbraio di questo programma. Abbiamo avuto la percezione che gennaio sia durato tantissimo, è iniziato finalmente febbraio. Oggi abbiamo parlato di un sacco di release musicali da Napoli, dai dintorni di Napoli di questi giorni. Abbiamo ascoltato il nuovo singolo di Tropico che si chiama Quasi Blu, che va a chiudere il discorso riguardo l'ultimo album di Tropico, Soli Disperati nel Mare Meraviglioso. Poi abbiamo approfondito l'album di Kid Yugi, anche Gli Eroi Muoiono, abbiamo commentato traccia per traccia e tirato le somme su questo importante progetto per il mondo urban musicale italiano. Poi abbiamo parlato dell'album di Mobrice, abbiamo scoperto tanti altri singoli e album droppati appunto in queste ore e in questi giorni. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo in diretta tutti i giorni dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e tutte le puntate sono disponibili anche in podcast, che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito Rai Play Sound. Around Naples con Silvio Martino vi ringrazia, vi saluta, ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. Ciao a tutti.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: E mo Pino, i 70 anni di Pino Daniele, con Valeria Saggese.
3: Buongiorno a tutti, Rai Radio Live Napoli e mo Pino. Sesta puntata di questo programma di 10 appuntamenti dedicati proprio a Pino Daniele per i suoi 70 anni, una cavalcata insieme a me, Valeria Saggese, nella sua discografia. Siamo arrivati al 1989 e questa mattina attraverseremo insieme l'album Mascalzone Latino, quello del 1989, e poi Un uomo in blues. Soprattutto lo faremo con due musicisti, rispettivamente Bruno Egliano per quanto riguarda Mascalzone Latino, e poi entreremo nel mondo dell'uomo in blues Pino Daniele, ovviamente con Danilo Rea. Quindi restate con noi. Intanto c'è il primo ospite, perché l'abbiamo lasciato dopo Bonsoirée e Schizzichia with Love, in cui c'erano tanti musicisti: Steve Gadd alla batteria, Danny Cumming alle percussioni e tantissimi altri, ovviamente Bruno Egliano che è qui con me, Agostino Marangola alla batteria,
4: Chris White pure, che sono,
3: ma veramente un numero enorme
4: di musicisti, tantissimi, sì.
3: E poi c'era anche Danilo Rea alle tastiere, che poi ha ripreso anche poi in futuro. Ma passiamo invece a quello che, diciamo, si può dire, oltre a Bonsoirée, è proprio il tuo album, quello che ti senti di più, il famoso Mascalzone Latino.
4: Sì, Mascalzone Latino è un album, praticamente mi sono trasferito proprio a Formia con i primi sequencer che c'erano. Era un Roland MC500 MK2, ricordo pure, sembra un registratore di cassa, praticamente era un display piccolissimo che ci volevano pure gli occhiali con le lenti abbastanza spesse. E abbiamo programmato tutto, è nato per, in effetti, come provini, dovevamo dei provini, per poi lasciavamo le tastiere, ne aggiungevamo altre live e dovevano venire a suonare dei musicisti tipo The Wackel, John Patitucci del gruppo della band di Cicoria. Poi a un certo punto, durante la lavorazione, Pino mi ha detto: Bruno, mi piace così.
3: Pulito, no, diciamo.
4: Mi piaceva proprio, mi piace così, è più l'anima nostra, eccetera.
3: Quindi ricordiamo, eravate tu, Pino Daniele, poi c'era Rosario alle percussioni, Rosario Germano.
4: In effetti abbiamo, cioè, era già tutto pronto, quello che abbiamo registrato, abbiamo passato le tracce, poi è venuto un giorno, venne a trovarci Rosario, ha fatto delle percussioni, poi anche Clive Mayuyu, che poi era il batterista di Terrence Friend Darby, un cantante forte, molto fortissimo, e basta, poi da soli, anche delle cose registrate, le campionate, ricampionate, per metterle più in ordine, e le abbiamo riregistrate.
3: Qual è, secondo te, perché ognuno poi ha la sua traccia, la sua canzone che ama di più in ogni album, oppure quella che secondo che ami di più in questo album, ce n'è una?
4: Devo dire la verità, in maniera diversa mi piacciono tutti
3: i figli tuoi.
4: Sì, sì. Penso che...
3: E quale vogliamo iniziare ad ascoltare? Scegliela tu, dai.
4: Uno che amo, vabbè, in primis, il primo che mi viene è proprio Anna Verrà, dedicato ad Anna Magnani.
3: E allora ascoltiamola subito, Anna Verrà, tratta da Mascalzone Latino 1989, ovviamente su Rai Radio Live Napoli, è Mo Pino.

0: Bellissimo brano, Bruno e Anna Verrà, è storico. Che poi questo brano, Pino Daniele, cioè l'avete scritto perché doveva essere dato a Massimo Ranieri per un Fantastico, io ricordo.
1: No, in effetti è un brano, un po' una storia. La prima versione che io ricordi l'ha cantata, non so se ricordi, Marco Armani.
0: Ah, come no?
1: Ha fatto lui, non so se era proprio per lui, però poi... non so se ricordi la trasmissione Fantastico.
0: Sì.
1: Doveva essere la sigla o iniziale o finale di fatta. Poi non è stata fatta più per problemi di produzione, credo.
0: Ma meno male, perché secondo me così questa è la versione migliore, quella di Pino Daniele.
1: Sì, dove c'è stata una ricerca pure di un certo tipo di armonizzazione particolare.
0: Senti, io vorrei ascoltare invece un altro brano che secondo me è tra le canzoni più belle in assoluto del repertorio di Pino, che si chiama Carte e Cartuscelle. Ascoltiamo? Non sei convinto?
1: No, come? Cioè, mi piacciono tutti, te l'ho detto. Sono anche bei ricordi, ricordi delle
0: cose
1: belle.
0: Qual è il
1: belle.
0: Ricordo di Carte e Cartuscelle?
1: Carte e Cartuscelle, lo posso dire?
0: Sì, certo.
1: Allora,
0: devi.
1: Pino sta facendo i testi su questi brani, eccetera, che poi sono nati in maniera particolare. No? In effetti io avevo sempre, come adesso, sempre un sacco di foglietti in tasca. Lui cercava nel testo, dico, oh Bruno, mi piace questa cosa, tocca qua. In Carte e Cartuscelle, sei in sacca, ma che la chiamate Carte e Cartuscelle?
0: Vabbè, se poi vivevate insieme in quel periodo, ovviamente tutto quello che avveniva.
1: Stavamo soli e lui.
0: E allora non ci resta che ascoltare quest'altro meraviglioso brano dal titolo in napoletano, dalla lingua italiana e napoletana all'interno, una poesia deliziosa, Carte e Cartuscelle, Pino Daniele, qui a Mo Pino, su Rai Radio.

0: La bellissima Carta e cartuscelle di Pino Daniele, tratta dall'album Mascalzone Latino. Sono sempre con il maestro Bruno Iliano. Bruno, ma come nasce questo album che poi si può dire in qualche modo è a quattro mani?
1: Pino stava programmando Mascalzone Latino, ma in effetti i brani che abbiamo registrato li abbiamo registrati per altri brani che erano già di Pino, che ha dato ad altre persone, questa è la cosa. E quindi i brani che ha ascoltato Pino voleva presentare l'ultimo brano, cioè l'ultimo disco, la Casio Grafica, non ricordo a suo tempo qual era, e con tutti i brani che ha fatto Pino ad altre persone, tipo a Lina Sastri, Teresa Di Sio, tutte queste cose qua, e l'abbiamo riarrangiati e voleva dare quest'ultimo disco alla Casio Grafica. È capitato che abbiamo arrangiato tutti i brani, a parte pochi brani di Mascalzone Latino, altri due, tre credo, che erano fatti ex novo, tipo Anna Verrà e altri. E tornato dalla casa discografica, era incazzatissimo, perché disse, ma capito, io ho presentato i brani, volevo chiamarlo il peggio di Pino Daniele. E solo che dico, bellissimo Pino, bellissimo, bellissimo, però poi ci farei un altro album, perché il contratto è per tutti i brani inediti. Quindi praticamente incazzatissimo, abbiamo ripreso i brani, ha cambiato tutti i motivi, perché non, per non perdere tutto il lavoro fatto, gli arrangiamenti, abbiamo modificato alcune cose degli arrangiamenti e abbiamo fatto il disco nuovo
0: Mascalzone Latino
1: con tutti i motivi cambiati e tutte queste cose,
0: insomma l'avete fatto,
1: però i pezzi erano quelli, no? Capito? Io potrei cantare i brani quelli originali, quelli, diciamo i brani rifatti da Pino, cioè fatti da Pino per gli altri artisti, sulle canzoni di Mascalzone Latino le potrei
0: e
1: cantare.
0: Faccio un esempio,
1: La speranza è sempre su questo qua,
0: La speranza è sempre sola,
1: vediamo questo qua, il brano
0: il brano che
1: ti fa caso, che le fa pa pa pa pa ta ta ta ta, quelli piace pa pa pa pa pa, reso pure irregolare come tempo.
0: Praticamente il brano che Pino aveva prodotto per tutti i
1: disco
0: Stop by On, sempre con l'etichetta Bagaria, se non ricordo male. E allora, visto che hai fatto proprio, cioè fatto sentire esattamente la cosa,
1: perdonami.
0: Queste sono degli scoop, ragazzi.
1: A prima mattina vado a casa, proprio niente sta cosa. Tum, tum, tum, tum, tum. Poi, oh, levo da nato. Vino, esce da pazzo Vino. Gli ho detto, ma che è successo? E gli ho detto, io, carina, però già la conosco. Oh, ma che l'hai fatto? Che l'hai fatto questo pezzo? E non sapevo, mi scusa, non mi dai un brano che hai dato a Tullio.
0: Certo.
1: E poi l'abbiamo.
0: E allora dobbiamo proprio ascoltarla adesso. La speranza è sempre sola. Pino Daniele, Mascalzone Latino.

0: La speranza è sempre sola, Vino Daniele su Rai Radio Live Napoli e Moppino. Curiosa questa cosa, insomma, che poi prendendo spunto da quello che era l'album che doveva uscire, no? Delle cover di brani che lui già, Vino Daniele, aveva scritto per altri e poi la casa discografica non l'ha voluto far uscire perché voleva un inedito. Voi, appunto, Bruno, per non perdere tutto il lavoro e avete un po', come dire, ricreati, però avendo degli prendendo spunto,
1: in effetti erano fatti,
0: però è interessante questa cosa che poi in qualche modo noi ci hai fatto notare che venivano da lì. Esempio, ci sta qualche altro esempio dell'album Mascalzone
1: Latino? Ci tengo a dire che ci vuole una grande abilità, nel senso cambiare completamente, cioè con gli stessi accordi, fare motivi completamente diversi.
0: Cambia la melodia, quindi cambia la canzone.
1: Quindi fare una cosa del genere ha dimostrato pure di essere un grande musicista, voglio dire, cioè non è facile, insomma.
0: Vabbè, lui l'ha sempre detto che si sentiva prima musicista e poi cantante.

0: Sutherland.
1: Lina Sastri.
0: Assai, che sarebbe il primo.
1: Tu prova a mettere gli accordi. Se tu canti, non lo so se canti.
0: No, io se canto viene a piovere, quindi anche no.
1: Valeria.
0: Se canto io, anzi, viene proprio un altro pezzo. Quindi.
1: Se metti il brano, e ti play al brano, e canti sì. Assai sopra, la puoi cantare tranquillamente.
0: Ok, provatelo anche voi a casa. Intanto noi ascoltiamo insieme Amore scombinato, sempre tratto da Mascalzone Latino su Rai Radio Live, Napoli.

0: Nell'ultimo brano di Mascalzone Latino c'è Samba Cussi, che già il titolo lo racconta, che cos'è, che tipo di musica andiamo a sentire. E si sente proprio lì, ancora di più degli altri brani, la registrazione live, perché voi andate in loop, che poi il brano in realtà va in loop alla fine, si sente che voi parlate, ridete, che combinate.
1: In effetti, durante la programmazione di questo brano, Pino mi chiese di lasciare le percussioni quasi ad libitum, no? Senso proprio, perché ho un'idea, tengo un'idea, quindi facciamo così. Abbiamo lasciato, poi è passato un po' di tempo dalla programmazione alla registrazione, passa le tracce sul nastro, cioè passa gli strumenti sul nastro, eccetera. Passato tutto questo tempo, Pino ha dimenticato, ho cominciato a cantare, il brano dall'altra parte. Poi è arrivata la parte finale, mi sembra così, ci sono solo percussioni, e Pino ha cominciato a improvvisare, tipo faccio tutte queste cose qua, no? E io ricordavo in quel momento, ma parlavo con il tecnico, che era Marcello

0: Todor, un grandissimo tecnico, grandissima persona. Ho detto, ma io ricordo il suo pezzo, non finisce mai, ricordo questa cosa, il suo brano continua, perché Pino aveva un'idea, non ho capito qual è, forse ha dimenticato. A un certo punto, mentre Pino... io comincio a ridere, mi abbasso sotto al mixer, comincio a ridere. Mi decido di andare in studio, perché lui era dall'altra parte del vetro, no? Solito dello studio di registrazione. Apro la porta, mentre entro, a un certo punto mi si gira, ma quando prende sciocchezione?
1: Non prende sciocchezione?
0: No, ma infatti se metti le cuffie, senti i passi miei che sbatto i piedi, perché quando rido mi impazzisco, sbatto i piedi a terra, che non, veramente è stata una cosa allucinante, perché a ridere, mi siamo buttati a terra a ridere, stavamo morendo a ridere.
1: E l'avete lasciato, infatti adesso lo ascolteremo tutti insieme.
0: Ma perché lui disse, ma è bella, perché poi venne Dorina, l'ex moglie di Pino, arrivò Dorina e disse praticamente, voglio, ma che sta succedendo? No, tu l'ha sentito, Dorina, questa cosa, come... Comincio a ridere come una pazza. Poi arrivò il tecnico inglese Greg Jackman a fare i messaggi e rideva pure lui, nonostante non abbia capito niente, rideva anche lui. Ma, no, Vito Pino, ma lascia questa cosa, Pino, ti prego, lasciamo questa cosa. Ma come facciamo? Ma che c'è di fotto? Lasciamo,
1: e infatti c'è.
0: L'abbiamo
1: e
0: lasciata.
1: Infatti c'è.
0: Siamo io e lui che ridiamo come i pazzi.
1: Ed è la parte che secondo me del brano che funziona, cioè rimane impresso già tutto il brano, perché è bellissimo, adesso lo ascolteremo insieme. Ma soprattutto il finale, che porta un'allegria,
0: sì,
1: prima
0: sì.
1: Porta la danza e poi porta un'allegria, io ve lo ricordo da sempre, e che adoravo ascoltare. Addirittura per un periodo c'erano anche le cassette, perché si registrava, facevamo tutte quelle cose con gli stereo. E io mandavo il nastro sempre indietro, perché questo fatto è non fornisce più, a me faceva troppo ridere. E allora che dirti, Bruno, prima di tutto grazie per essere stato
0: grazie
1: con me
0: te,
1: questa mattina, perché davvero sono delle testimonianze uniche, davvero che hai condiviso con noi, ti ringrazio davvero.
0: Figura.
1: Perché sono delle chicche.
0: Lo meriti.
1: Ma ti ringrazio, lo merita anche la musica di Pino Daniele, la vostra musica. Allora facciamoci una risata insieme, Samba così. Pino Daniele, sempre tratto da Mascalzo di Latino. E quando fornisci questa intervista? Non fornisci più.
0: Ma di questo non fornisci più.

0: I wonder if a nation is me.
1: E su queste risate di Pino Daniele e Bruno Iliano chiudiamo l'album che chiude questo brano Zabacussi, l'album Mascalzone Latino. Entriamo in quello che sarà l'album pubblicato 2 anni dopo, nel 1991, ossia Un uomo in blues, e segna anche un po' un cambiamento, un ulteriore cambiamento di Pino Daniele. Sono qui con il maestro del pianoforte, Danilo Rea. Buongiorno,
2: buongiorno a tutti.
1: A Radio Rai. E beh, Danilo, tra tante collaborazioni che hai avuto, ovviamente anche con Pino Daniele, perché Pino, possiamo dire, essendo un musicista appassionato della musica anche oltreoceano, ovviamente il jazz l'ha sempre amato, e sì, quindi in qualche modo amava confrontarsi con musicisti anche più bravi di lui in alcuni casi, proprio per confrontarsi e crescere musicalmente. Danilo, la tua esperienza qual è? Iniziamo da come è nata la collaborazione.
2: Ma è nato per caso, perché io in quegli anni frequentavo Agostino Marangolo, che è il batterista di Nero a Metà, e mi disse: Pino ti vuole ascoltare perché forse ti utilizzerà nel prossimo disco. Stiamo parlando del 1988, il disco in questione era Schizzichea with Love. Già l'anno prima avevo provato a mandargli un mix di tutte le cose che avevo registrato, ma lui aveva detto no, ma non è adatto alla mia musica, eccetera eccetera. Poi di colpo ha deciso di farmi andare a Formia, dove avevo lo studio. Io arrivai a Formia con la mia vecchia macchina, mi ricordo, lo incontrai, e lui fu gentilissimo a tal punto che io, mentre registravo, sembrava gli andasse bene qualsiasi cosa. Io lo conoscevo come un personaggio piuttosto pignolo, nel senso, uno di quelli che sa il fatto suo e che sa insomma quello che vuole. Invece io registravo, provavo a suonare su un brano. Io mi ricordo che aveva già inciso, perché come tutti voi sapete, spesso i dischi si fanno in sovraincisione. Magari il batterista, che in questo caso era Steve Gadd, il grandissimo Steve Gadd, un idolo per me, aveva già suonato, perché era venuto dagli Stati Uniti, aveva suonato e aveva lasciato la sua batteria. Quindi Pino mi aveva messo la batteria del grande Steve Gadd, io stavo lì emozionatissimo che provavo a suonarci sopra. E poi gli dicevo: vabbè, registra Pino. E Pino faceva: ma io ho già registrato. Gli ho detto: ma scusami Pino, sto provando, ma fammi fare meglio. Per me va benissimo.
1: Buona la prima.
2: Quindi io rimasi stupito dal fatto che per lui andasse, dopo che praticamente mi aveva quasi rifiutato l'anno precedente, dicendomi che non ero giusto per la sua musica, poi alla fine gli andava bene tutto. A tal punto che io, insomma, rimasi un po', sai quando rimani, torni a casa e dici: vabbè, ma forse avrei potuto fare di più, nel senso, se mi avesse lasciato il tempo di fare. Però io lì capii che per lui una cosa fondamentale, come per tutti noi e soprattutto per i jazzisti, che normalmente registrano una, massimo 2-3 volte, la cosa più importante era il feeling. Quindi lui mi disse: ma c'è il feeling, non c'è assolutamente bisogno di cercare qualche cosa di diverso.
1: Questo è bellissimo. Poi arriva Un uomo in blues nel 91.
2: Poi sì, c'è stato un periodo, sì. C'è stato un periodo in cui non ci siamo sentiti tanto, perché vabbè, lui continuava a fare i tour e le sue cose. Insomma, io poi non andai in tour perché in realtà suonavo in gruppi che andavano molto bene nella musica jazz, per cui era molto difficile per me, sarebbe stato molto difficile abbandonare il circuito del jazz per fare il tour con Pino. Voglio dire, il tour con i cantanti sono impegnativi, perché praticamente iniziano con un'idea di fare 20 concerti e poi diventano 80, quindi tu praticamente rischi di partire per stare 2 mesi e poi ti fai tutto un anno in tour. Così è accaduto spesso anche per mia personale esperienza. Comunque poi passò il tempo, nel 91 nacque mia figlia Ona, e proprio in quel periodo, qualche giorno prima che nascesse, io ricordo che Pino mi chiamò per fare il film, stava facendo le musiche del film di Troisi, e mi disse: no, vieni a suonare il pianoforte del film di Troisi. E io gli dissi: guarda, il periodo, cioè mia figlia potrebbe nascere fra 3-4 giorni, come faccio a venire a registrare? Proprio devo stare in casa. E quindi non feci il film, pensavo che fosse Amore, invece Rocca Lesse. E poi lo rincontrai, mi chiamò a fare Un uomo in blues, questa volta era a Milano, che ricordo che non era stato bene di cuore, e lo incontrai. Poi andammo in una pausa della lavorazione, andammo a mangiare in pizzeria e lui si fece una pizza, gli si pino la birra, la pizza, facci piano, insomma. Vabbè, comunque, insomma...
1: Joie de vivre.
2: Esattamente, se la viveva tutta. E là, anche in quel disco c'erano dei musicisti straordinari, molti, molti americani, molti jazzisti.
1: Ci arriviamo tra pochissimo, intanto ascoltiamo proprio Un uomo in blues.

0: Un uomo in blues, Pino Daniele, con me c'è sempre Danilo Rea. Insomma, tu avevi già registrato su Schizzichia With Love, poi Ognuno la sua strada, e dopo 3 anni cosa avviene? Ti ha richiamato all'improvviso?
1: Improvviso, io naturalmente accettai, ma questa volta lui registrava sempre nel suo studio a Formia, dove viveva, e aveva questo studio piccolo con il suo fonico, insomma era una cosa molto, molto, molto familiare. Tra l'altro poi la sera si andava, mi portò, facevamo un po' di chilometri, mi portava a mangiare nei ristoranti buoni, insomma ce la vivevamo abbastanza bene. E poi insomma là cambiò tutto, perché Un uomo in blues lo registrò a Milano, quindi ho presi l'aereo e me ne andai a Milano da Roma, e lì ho passato un paio di giorni con Pino, insomma anche lì si mangiava.
0: Insomma si mangia e si suona.
1: Ma tu lo sai, i musicisti mi amano mangiare.
0: Ma lo so, ma vivendo io in questo mondo, certo, il problema sai qual è?
1: Noi si va proprio che nei posti per mangiare.
0: Ma no, ma io ci provo poi andare da nutrizionista per un fatto come di salute. Però poi quando gli dico vado a cena a luna di notte, si mangia sempre troppo.
1: Io mi ricordo che c'era un jazz club tanti anni fa ad Aversa, dove io e Roberto Gatto, che per il batterista, che
0: come
1: peraltro
0: no,
1: ha suonato con
0: Pino, lo ascolteremo tra l'altro anche
1: io e Roberto Gatto andavamo a suonare in questo piccolo club, praticamente cosci del fatto che la retribuzione era minima, ma che poi ci avrebbero regalato delle mozzarelle che sono molto famose di Aversa, e avremmo comprato i fiorelli e il pane di Aversa, che è altrettanto buono. Per cui insomma spesso cioè, proprio era in atto il baratto.
0: Ma vedi che c'è il convivio e la condivisione, e questo lo fa la musica e questo lo fa il cibo,
1: sì,
0: la tavola,
1: sì, sì,
0: quindi
1: sì,
0: sono
1: sì,
0: molto vicini questi due argomenti.
1: Beh, sì. I musicisti sono sempre stati dei buongustai. Trovare un musicista che non sia un buongustai è veramente
0: no, c'è qualcuno però lì siamo nella patologia, sai.
1: Beh,
0: non
1: sì,
0: mangi
1: quasi niente. Ah sì sì, ci siamo capiti. Sì. Vabbè, lasciamo perdere.
0: Praticamente vabbè, cambiando registro adesso, raccontaci un po', tu hai sempre detto, hai spesso detto che i dischi, oltre a registrare in live, ovviamente soprattutto nel jazz, poi come nel caso di Pino Daniele, Schizzichea, With Love per esempio, si facevano delle sovraincisioni. Come fu per Un uomo in blues nel tuo caso?
1: Nel senso, anche lì sono arrivato che già parte del lavoro era stato fatto, e mi ricordo, no, la cosa che ricordo è che c'era anche lì, lui chiamò a registrare il disco un sound engineer inglese che aveva fatto Wembley Stadium con Paul McCartney,
0: così giusto bene.
1: Quindi anche lì vedi, chiami uno super. E io quello che ricordo è che mentre si registrava io andai da questo tipo del quale sinceramente non ricordo il nome, perché sono passati tanti anni, ma è uno famosissimo, e gli chiesi notizie di Paul McCartney. Dico, ma tu hai lavorato con Paul McCartney? Raccontami com'è Paul McCartney. E lui mi disse, è una persona straordinaria, però naturalmente è meglio non entrare nel merito delle sue competenze musicali, perché non ti prende nemmeno in considerazione, sai? come dire io adoro Paul McCartney,
0: sì, vabbè
1: lasciamo,
0: se no iniziamo a fare anche proprio una monografica su Paul McCartney, sui Beatles.
1: Vabbè, io sono cresciuto con i Beatles, per
0: vabbè, ma comunque la musica è tutta connessa, non è che poi stiamo parlando di musica di un certo livello, quindi
1: la musica è tutta connessa.
0: Poi ricordiamoci che Paul McCartney ha comprato i diritti di tante canzoni napoletane classiche, quindi evidentemente
1: ma lui è un appassionato di musica. Pensa che addirittura scrisse una lettera a Mina, e questo io ho lavorato, ho fatto 20 dischi con Mina, cioè, e le scrisse una lettera nella quale le diceva che la sua versione di quella di Mina, la sua interpretazione di uno dei suoi brani, del quale non ricordo il nome in questo caso, era la migliore che avesse mai sentito da qualsiasi altro cantante al mondo. Per cui insomma anche quella è una bella gratificazione.
0: Come no? Allora noi intanto ascoltiamo un altro bellissimo brano di questo disco, che tra l'altro ricordo a un video girato a Formia, in cui Pino Daniele cammina sulla battigia e si vede anche la sua prima bambina Cristina. E allora il brano in questione è Gente distratta, Pino Daniele.

0: Rimanendo sempre su quest'album, Danilo, c'è un brano bellissimo che si chiama Che soddisfazione. Che soddisfazione, voi napoletano, che soddisfazione. Quanto costa, quanto costa la felicità anche lì?
1: Beh, quello è un brano che c'ha un certo tiro, bisogna ammettere, anche perché lui ha sempre, parlando musicalmente, ha sempre fatto, cercato il groove, e questa cosa qua ha fatto sì che i suoi batteristi fossero i migliori in assoluto, quindi ha utilizzato, non parliamo di Tullio, secondo me è il rhythm machine italiano, ma non solo italiano, insomma è un personaggio che può suonare dal jazz, può fare qualsiasi cosa, e questa cosa, questa sua ecletticità praticamente gli ha permesso di passare dalle big band della Rai, di andare a suonare con i grandi big band americane, insomma è veramente un personaggio mostruoso, ma non solo, ce ne sono tantissimi altri. E lui, e io mi ricordo, ecco, mi ricordo che in studio Pino teneva tantissimo, lui diceva gira, non gira, praticamente, cioè se c'era il groove girava. Utilizzava questo termine, diceva lo senti così non gira, eccetera, eccetera. Mi ricordo che a un certo punto durante la registrazione lui aveva un'idea talmente chiara di quello che avrei dovuto suonare alla tastiera, che è perché dovevo fare, non mi ricordo che brano fosse, però insomma aveva un'idea talmente chiara che a un certo punto gli ho detto Pino, senti, fai una cosa, suonala te alla tastiera questa cosa, che era un ritmo che lui aveva molto in testa, e io non riuscivo a farlo, no? In questi casi ovviamente io mi tiro fuori, perché se non riesco ad interpretare quello che lui ha in testa, e lui l'ho messo alla tastiera e gliel'ho fatto suonare, cioè abbiamo anche invertito le parti, io ero diventato il produttore.
0: Allora, questo è lo scambio famoso del live, di quando si registra live così.
1: Lo so, questo, con lui si ragionava bene, insomma, poi alla fine in studio io perlomeno mi sono trovato benissimo, perché c'era condivisione.
0: C'era la mentalità da musicista, questa era la questione, secondo me,
1: con i musicisti si lavora bene, insomma, un altro musicista, per esempio, che io adoro, è Sting, ad esempio, no? E lui è un bassista spaventoso.
0: Ha detto uno così.
1: No, voglio dire.
0: Hai citato due, Paul McCartney e Sting, capito? Fino a Daniele,
1: sono
0: tutti dei grandi.
1: Però sono tutti musicisti, no?
0: Sì,
1: nel senso,
0: certo,
1: Paul McCartney,
0: certo.
1: Sono il basso e il contrabbasso, lo stesso vale per Sting. E Pino suona la chitarra, per cui insomma voglio dire, in realtà quando vedi tutti questi musicisti hanno dato spazio ai musicisti e soprattutto hanno ragionato in maniera musicale, cosa che non accade spesso, perché che cosa è accaduto per anni nel circuito della musica, dai cantautori, eccetera, ma non solo, insomma, a un certo punto dopo gli anni 80 la precisione, quella che è chiamata la precisione esecutiva, è diventata la condizio sine qua non. Praticamente tu avevi bisogno il click, il metronomo era la base su cui veniva costruito tutto, no? E quello che ha capito Pino è che se ne fregava assolutamente di questa precisione ossessiva, che era poi derivava dai DJ che facevano musica, dalla musica che doveva avere per forza un certo battito, altrimenti la gente non l'avrebbe ballata nelle discoteche, eccetera, eccetera. I veri musicisti si sono sempre fregati di questa cosa. Quindi un cantautore musicista ovviamente se ne frega. E Pino, come Sting e come gli altri, hanno creato.
0: È meglio quel po' di sporcizia, come si suol dire,
1: sì.
0: Quell'errore in parlesi alla la fella, no? È pure meglio,
1: esatto.
0: È pure meglio, perché effettivamente è vera quella cosa
1: perché,
0: lì.
1: E poi riproduci cose che non possono essere
0: riprodotte ugualmente.
1: Altrimenti che cosa accade? Che tu praticamente a un certo punto nella discografia mondiale suonavano sempre gli stessi musicisti per tutti. Quindi tu prendevi il disco del grande cantante americano oppure il disco del grande cantante inglese, eccetera, eccetera, il batterista era sempre lo stesso. Ma a questo punto quali sono le possibilità di far uscire una musica diversa da disco a disco? Era tutto omologato, no? E suonavano sempre gli stessi musicisti. La bellezza degli anni 70, dove esistevano i gruppi che provavano e andavano a esprimere la loro musica, era completamente svanita. Quindi era diventato un prodotto di consumo commerciale, e questo ha portato ovviamente ad un appiattimento mostruoso. Poi sono arrivate le macchine, le batterie elettroniche, i batteristi erano bravi solo perché riuscivano a suonare meglio e ugualmente nello stesso modo, nello stesso modo perfetto della batteria elettronica. Ma allora dov'è l'interpretazione umana, dov'è la parola umana, dov'è l'emozione? Era quasi scomparsa, insomma. Anzi, è scomparsa, forse adesso è anche peggio.
0: Hai detto tu, eh? Allora ascoltiamo su Rai Radio Live Napoli. Che soddisfazione, Piero Daniele.
1: Si può dire. Oh mamma mia, spesso una follia, volevo un Mercedes bianco. Lo stereo e servo stesso.

0: andiamo giù a Sorrento a passeggiare, compriamo un appartamento.
1: Sì,

0: Che soddisfazione, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli e Moppino. Con me c'è sempre Danilo Rea, che è il pianoforte di quest'album bellissimo.
1: Beh,
0: allora
1: sì,
0: Danilo, bell'album.
1: Poi ci sono le nostre foto, è meraviglioso perché Pino ci rese questo onore, ci diede questo onore. Io mi ritrovai la mia foto, allora avevo tanti capelli, ero molto giovane, e insomma, che era il 91, giusto, l'abbiamo appena detto. Insomma, un bell'album, grandi musicisti.
0: Grandi musicisti, citiamone qualcuno, Danilo.
1: Beh, Harvey Schwarz, un contrabbassista americano che vidi la prima volta che andai a New York, lo incontrai in un club, suonava con Toots Thielemans, avete presente quel armonicista di fama mondiale?
2: Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Prijatelj nam bio sotto con coraggio. Bella mia che da presente, con sua bocca prepotente.

svuota cagnando una strada, se cagno per tempo una vita, più cora di mani perduto, perché una rosa d'aprile sbucciata, una foglia d'autunno caduta, non lo tuo nel restare.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

mamma da cerco l'uomo buona sanata, ma tu che pena che tu per il fatto, e tu per un tuo passo sarto di alta, e passavi

mamma stavolta sì, sono tutti in sera, Mario non torna, non c'è sparse io. Casa è chiusa, non può far vera, che sarà grazia.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: siente come cantano l'ancella, si c'è frescura per stare in campagna, l'amore ci accompagna, l'amore ci accompagna, ma che delizia sta vicino a te. Soffresti solo dolce, se senti in tanti bracci sospirà, e si ti dica ne che bella cosa si mo dai in un vaso. Questa bocca tua e cattore rose, che paradiso che sarà con me, margare te qua giunto catena, e tutta smanie bene come fai a dica no, che bella cosa ne,
1: che bella cosa,
0: campagna fa l'amore insieme a te, ah non è bella fa l'amore insieme a te, margare te, che bella cosa. Poi c'è bella che tu ti eri in fronte, Margaretta voglio in tasti braccia, patava sa sta faccia, patava sa sta faccia, non so ci stessi che varia per te. Storia contro è bella, e ti va bene, è la felicità, che bella cosa ne

0: RAI, Radio Live Napoli.
1: Conosco una femmina bella, che si ande da randella, fa l'uomo a ballare. Ma si manda che sto a andare, non sa se chi mi pare, non sa se che può fare. Quello che è certo che mai sta solo, mai la manca.

Tale qua la palomba che gira, e che giranna tira, quando ne va a tirare. Tante a volte colomba s'appanna, ma essa che comanda, non mi fa mai stancare. Palomba maschera innamorata, chi va e si scotta, chi

Sì, signori, son culore tanto, ma son che quasi manda, che guarda può spazzare. Guardando, guardando, sospira, però lo si immagina, con mica la tappa. Si ferma sede, che son chi pure, tengo dritto.

Questo rivolto non pronto giovò, voglia chissà, farò pedaggio nessuno giovò, mai più a ballare. Che la sera così non volendo ma trova a ballare.

andrò, né macchine, né carri.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Figlio, coppa sta scambiandata. Quando vediamo, perché non va affacciata? State spannando solo sti capigli. Carinda sto vicino, i da calate.
2: I can.

Rai Radio Live Napoli.

sei tu. Ma sai di cinturni pura abbassato sovvaluta, si è così me canosciuta, poi pensata chi sarà. Ma si è messo lunga cura, con la pietra che hai soffiata, più le luci.